0: c'è la bella nell'aria nella versione remix su Radio Bella e Monello al 393-7366-170. Ci stiamo rinfrescando chiedendo a voi in estate preferite gelato o granita e ovviamente raccontateci anche il gusto preferito.
1: Sentiamo Adriano, vai.
2: Ciao Andrea, ciao Vise, ciao. Sono Adriano e di solito i gusti che prendiamo io e il mio amore Katia sono menta e liquirizia. Però se ci sono delle novità prendiamo qualche novità, insomma.
1: Tipo?
2: Ciao ciao!
1: Non ce l'ha detto però.
0: Posso consigliare un gusto molto buono per l'estate che secondo me raggruppa bene la freschezza e anche la golosità, è il gusto After Eight, ovvero
1: cioccolato e menta.
0: Cioccolato e menta.
1: È un grande classico.
0: Certo.
1: Marco ci scrive, dice granita all'anice o gelato alla marina o al melone.
0: Meraviglioso.
1: Ha capito? Cioè nel senso,
0: tu fare un bella baschetta di gelato.
1: Basta che non sia marina, io sono contento di farlo.
0: Ma perché?
1: Va bene.
0: Che?
1: Non l'ho mai capito. Cosa vuoi che ti dica?
0: Giustamente, non puoi capire tutto nella vita.
1: Perdonami, ma non può essere un gusto che piace a molti. Impossibile.
0: Ma non è,
1: a pochi sì, a pochi sì, ma a molti.
0: A pochi eletti. 393-7366-170. In estate preferisci gelato o granita? E qual è il gusto prefe?
3: Radio Bella e Monella.

0: 1999, i 360 gradi, che insomma è molto attuale questa canzone, perché ci sono persone che si chiamano Sandra e è perché vero. Fuori sono 360 gradi.
1: Bravo, bravo, bravo. Grazie. Quindi persone che si chiamano Sandra che apprezzano l'estate. Stiamo parlando di fresco, o meglio di gelato o granita. Quale preferite durante quest'estate torrida e che gusto soprattutto?
0: 393-736-6170, sentiamo lui che ci racconta delle granite.
2: A belli. Io ho un bar in Sicilia e ce l'ho ancora, anche se lavoro qua in Veneto. C'è mio fratello gemello, per ora è rimasto lui.
1: È così che
2: la migliore granita la facciamo già noi, lo dicono le persone, non lo dico io.
1: La granita è siciliana, non è che ci sono dubbi.
2: E non c'è paragone tra granita e gelato. Il gelato è pure buono, la granita che facciamo noi, limone raccolto dagli alberi, spremuto, limone fresco, quella è.
1: Capito.
2: Zucchero e acqua, meglio della granita non ce n'è, fa bene a tutto, perché il limone è un disinfettante naturale e ti rinfresca.
1: Vedi? È vero, comunque è buonissimo, mi fa piacere che descriva questa cosa con il limone preso dagli alberi, perché se tu invece lo prendi, che ne so, in Canada il limone non è mica preso dagli alberi.
0: No, ci sono gli animali di limone.
1: Non lo so.
0: Vai a rubare le uova di limone.
1: A parte questa cosa molto simpatica, è vero, la granita in Sicilia, secondo me, sono 2-3 gradini sopra, assolutamente.
0: Io
1: anche
0: adesso
1: più di 3 gradini.
0: Non mi ricordo il posto, però mi ricordo che anni e anni fa ne mangiai una alla pesca, dove era proprio tritata la pesca. Mio fratello invece la mangiò al cioccolato.
1: Molto buona.
0: Molto buona.
1: Buon pomeriggio!
0: È bello lungo questo pomeriggio.
1: È finito di già. Buonasera. Direi granita all'anice su tutto. Ci manda anche la foto. Secondo me quello è un angelo azzurro. Te lo ricordi?
0: Sì.
1: Guarda, se te lo ricordi ne hai bevuti ancora pochi.
0: Comunque mi fa piacere che non hai avuto un attacco d'asma in questo caso.
1: No, perché era una O contenuta.
0: Si vede che stai facendo allenamento.
1: Grazie.
3: Radio Bella e Monella.

0: Stesso posto, stesse sagre su Belle Monella chiude anche questa mezz'ora insieme.
1: Ci prendiamo una pausa, però continuiamo a domandarvelo: in estate preferite il gelato o la granita? E soprattutto, a che gusto lo preferite?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un po' di zucchero, la spilla va giù.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Signori, vogliamo ringraziare a grazie. Più non posso, ovviamente con applausi su applausi, il nostro
1: a più non posso
0: Antonello Cerri. Che bello, che
2: potremmo
0: bello
2: vestirlo e fargli la sigla Antonello Cerri a più non posso.
0: Allora, abbiamo molto molto molto comoda la parrucca.
1: Ah, ok, dico, è vero.
3: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Perché lui parte da una base neutra.
0: Sì. Vabbè, d'altro ha fatto Italiamo, giusto? Sempre quello, non è che ha fatto qualcos'altro. Si è inventato.
2: Meno che non si sia dato al porno.
0: Non sappiamo. Non però che porno sarebbe? Sensazionale.
2: Guarda, comunque, io mi faccio indietro perché non intendo vedere.
0: Non ti conviene troppo andare indietro. Ma signori, signori, parliamo di estate. Parliamo di gelato o granita. Quale preferite? Che gusto preferite? Ce ne sono tanti, eh. Per esempio, noi abbiamo una bella classificona.
2: Sì, okay. Per quanto riguarda, prima abbiamo detto il gelato, adesso vai di granita.
0: Esatto, esatto. Vuoi la top ten tutta?
2: Tutta, d'un fiato.
0: Velocemente,
2: sì.
0: D'un fiato.
2: Come Ben Jeffede.
0: D'un fiato davvero?
2: Sì.
0: Fico d'India, anguria, gelsineri, melone, menta, pesca, fragola, caffè, mandorla, limone. Anche troppo semplice in realtà. Posso andare avanti a parlare se vuoi. È tutto un fiato, eh.
2: Però era, che è che era granita il fico d'India?
0: Allora facciamo un attimo. La granita al fico d'India è molto interessante.
2: Mamma mia.
0: L'anguria, l'anguria non è male. L'anguria anche quella non è male. Gelsineri, interessantissima. Melone. Sempre la solita storia. Il melone, ma chi se lo mangia? Vabbè. Menta. Menta in realtà è un po' troppo chimica, secondo me. Pesca, fragola, caffè, strane, particolari. Mandorla, ok. Limone, grande tradizione.
2: Beh, mandorla e limone però sono le più tradizionali, sì, in quel tipo.
0: Grande
2: Sicilia,
0: tradizione.
2: Giusto.
0: Anche i gelsi, eh.
2: Amici anche siciliani, vi abbiamo fatto grande pubblicità. Se ci volete adottare, beh, tu sei già a posto.
0: A posto, io sono già lì.
2: Vengo per pochi spicci, volendo,
0: sì.
2: Vengo a mangiare tante granite.
0: Porta un po' di galee veneziane che sono sempre top.
2: Assolutamente.

0: Neff con il mondo nuovo su Radio Bella e Monella. Attenzione, perché vi ricordiamo una cosa molto importante. Signori, dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Pronti? Voi tutti, siete lì? Pronti a far rumore? 4 giorni di musica, spettacoli, area food and drink, ad esempio mercoledì 8 luglio 2000 in spinta.
1: Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare, di Bella Manella ce ne sono una marea, siamo
0: assolutamente
1: noi.
0: Ci saranno Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke 3, Blind e Sonico, poi ci saranno Monica Morgan e Andrea De Luca alla conduzione.
1: Quello dico io, vai, ci sarà il Visa a intervistarli tutti questi grandi artisti.
0: Certo, ma poi ad esempio venerdì 10 ci sarà il Peter Pan Super Impatto con un secret guest.
1: Sabato 11 il tour bilaterale di Elettra Lamborghini.
0: E poi ovviamente ve lo ricordiamo, Roseland dall'8 all'11 luglio, dove Piazzale Europa, Rosolina Mare. Attenzione, l'ingresso è libero. Radio

0: Fulminacci con Maledetto Me su Radio Bella Monella chiude le nostre due ore insieme con Andrea e Alvise e le tre insieme a me, solo Alvis.
1: Abbiamo finito noi, ma io no, io sono Andrea Letta dalle 18 fino alle 19, che stacanovismo.
0: Un saluto anche a voi che ci avete ascoltato in replica dall'una alle tre, una buona notte a tutti quanti.
1: Sì, magari avete mangiato leggeri, speriamo, speriamo, perché ormai sono le 3:30.
0: Buona serata, ciao ciao!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
3: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella,

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: bar. Gli anni.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7301.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: ma... Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
1: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
2: Perché Nova, del gusto è la prova.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Buongiorno, un caro anteprima.
1: Come sempre.
0: Eccoci qua pronti ad accompagnarvi dalle 5 alle 6 con tutto il resoconto di quanto abbiamo combinato ieri, nel caso ve lo foste perduti, perché no?
1: Ma oggi è mercoledì, giornata giro di boa.
0: Oggi è il primo luglio.
1: Oh,
0: luglio col bene che ti voglio, vedrai, non finirai. Io luglio l'ho sempre considerato il mese più bello dell'estate,
1: sì,
0: in assoluto. Cioè,
1: per me.
0: Perché poi agosto ti prende quella malinconia, no, del fatto che l'estate sta scivolando via. Invece luglio te la godi, è piena proprio al 100%.
1: Poi sai, agosto, come si suol dire, la prima pioggia rinfresca il bosco,
0: sì,
1: e quindi finisce l'estate. Diciamo che luglio è il mese più stabile.
0: Top.
1: Sì.
0: Ecco, diteci anche per voi se luglio è il mese più bello dell'estate, oppure se magari non lo amate. Ci sono quelli che dicono: no, voglio il freddo, voglio il freddo, voglio il freddo. No, vogliamo ancora l'estate.
1: Ma sì, per qualche mese all'anno, che sarà. Ma di cosa hai parlato ieri?
0: Allora, ieri mattina fra le 6 e le 7 abbiamo parlato di gruppi WhatsApp, che poi siamo andati avanti,
1: sì,
0: a parlare di WhatsApp, perché ho chiesto agli ascoltatori qual è il gruppo WhatsApp che li tormenta di più. Tutti noi ne abbiamo uno.
1: Mm-hmm.
0: Cioè, o quello di lavoro, o quello della scuola, o quello degli amici, o quello della parrocchia.
1: Sì, sono curiosa di sentire i messaggi.
0: Ce ne sono arrivati di molto interessanti.
2: Giappolino Moreno, gruppo WhatsApp, il peggiore, quello della scuola. Ho fatto 8 anni in rappresentante di classe, quindi scuole elementari, scuole medie, addirittura in tempo di Covid, quindi non, sì, ti lascio immaginare il disastro, messaggi, compiti e foto, e dovevo rispondere, dopo dovevo interagire tra professori, insegnanti e i genitori, un inferno. A luglio, all'ultima cena che abbiamo fatto della classe a terza media, ho eliminato il gruppo e mi sono cancellato da tutti, non ho più sentito nessuno. Ciao a tutti da Moreno.
3: Buongiorno tipo, buongiorno Unca. Allora, io odio i gruppi WhatsApp, mi tengo solamente quelli del condominio, gruppi comunque importanti che mi servono, ma li silenzio, ogni tanto li tengo negli archiviati e li do un'occhiata, ma se posso evitare di stare nei gruppi, quando mi mettono in gruppi tipo Beach Volley, gruppo spiaggia, gruppo qua, gruppo là, mi cavo. Ti dico, se hai bisogno mi mandi un messaggio privato, per cortesia. Ti basta.
4: Radio Bella e Monella. Monella.

0: 7 alle 8 abbiamo parlato di quella volta che vi è capitato di ricevere o di mandare un messaggio alla persona sbagliata.
1: Già, perché siamo stati ispirati da un messaggio, dal discorso dell'ora precedente, no? Si parlava di gruppi WhatsApp, una ascoltatrice ci ha detto: ah, nel gruppo WhatsApp del coro della parrocchia è arrivato ci sono arrivate delle foto, così, diciamo così, qualcuno per sbaglio, un po' hard. E da lì abbiamo preso ispirazione per parlarne nella fascia successiva.
0: E abbiamo scoperto che un po' tutti quanti abbiamo ricevuto, mandato messaggi alle persone sbagliate, chi in maniera innocente, chi un po' in maniera meno innocente, o anche telefonate andando indietro dalla linea temporale. E quindi vi facciamo sentire qualche messaggio davvero bizzarro.
2: Buongiorno a tutti. A me è capitato circa 5 anni fa che è arrivato un messaggio su WhatsApp dove mi scrivevano: la bara è pronta, attendiamo notizie. Il bello è che dopo circa mezz'ora mi hanno chiamato per telefono dicendomi che hanno visto che ho letto il messaggio, ma non ho dato risposta quando potevano consegnare. Ciao a tutti.
3: Sì, dovevo scrivere a Villanova e ho scritto a Casanova.
4: Buongiorno da radio ascoltatore silenzioso. Io ho la bellezza di 23 anni fa, ho sbagliato a mandare un messaggio, dovevo mandare una ragazza e ho sbagliato. E 23 anni dopo, ora, è mia moglie. Una splendida figlia. Buona giornata, torno nel mio silenzio.
5: Ciao belle monelle, sono Chiara da Montecchio. Io ho una storia bella col messaggio sbagliato, perché una volta, a causa di un messaggio, un invio a un utente sbagliato, ho realizzato un'amicizia. Praticamente dovevo mandare un messaggio a una Patrizia e poi l'ho mandato a un'altra Patrizia, con la quale c'erano degli attriti, insomma non ci parlavamo da un bel po'. Ed è stato l'aggancio, perché scusa, ho sbagliato Patrizia, e dai, cosa ne dici, andiamo per qualcosa, facciamo due chiacchiere, ci mettiamo una pietra sopra, insomma è andata bene, più che sbagliato, era proprio giusto quel messaggio là, quell'errore. Ciao a tutti.
6: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: e se i messaggi sono stati protagonisti delle prime due ore sostanzialmente della nostra trasmissione di ieri, per l'ora che va dalle 8 alle 9 invece abbiamo completamente cambiato argomento.
1: Direi di sì, abbiamo parlato di cibo, abbiamo parlato di pasta, perché secondo un sondaggio il formato di pasta preferito dagli italiani rimane lo spaghettino.
0: Lo spaghetto classico, poi sono nate delle disquisizioni sul fatto che sia meglio lo spaghetto sottile, lo spaghetto più grosso. Io sono uno a favore dello spaghetto più grosso, però vabbè.
1: Però tanti hanno detto con il pesce, con le vongole va bene, lo spaghetto più fine.
0: Abbiamo fatto venire fame a tutto il mondo, ma abbiamo raccolto anche qualche messaggio che vogliamo farvi ascoltare questa mattina, perché ne sono arrivati anche di divertenti, assolutamente.
2: Buongiorno Belle Monella, buongiorno Unca. Ascoltate, a casa nostra non manca niente, i tipi di pasta ce li abbiamo quasi tutti. Matteo da Spinea.
3: Buongiorno Unca, pasta unica a casa mia, farfalle, farfalle per sempre, non spaghetti, no. E non con chiglioni, mai. Amo le farfalle.
4: Ciao, sono Valentina. A me piacciono le mezze maniche, che mia nonna chiamava subbiotti, non so perché, e le conchiglie, e anche quelli tipo una specie di torciglioni, ecco. E non sopporto gli spaghetti, invece mio marito solo e solamente spaghetti. Buona giornata
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: nostro viaggio del mattino presto tra le 5 e le 6 con l'anteprima di Buongiorno Unca, che non fa altro che ricordare tutto quello che è successo nella giornata precedente per quelli che se lo sono perso, per quelli che hanno voglia di risentire. Poi insomma la musica è diversa, di conseguenza è bello risentire anche delle cose divertenti che abbiamo avuto nei giorni precedenti. Ma
1: ed è bello accogliere Giuseppe Chet con le anticipazioni dell'oroscopo, lui che ha in mano il sapere, mamma la verità
0: mia. Mamma mia, Galileo Galilei al confronto era un pirla.
1: Beh sì, chiaro,
0: sì,
1: chiaro,
0: sì, sì, Socrate,
1: mamma
0: Platone
1: mia. Nulla può competere con Giuseppe
0: Chet. Cartesio, no, niente al confronto.
1: Guarda
0: di questo
1: uomo. Guarda che poi si gasa,
0: sì, sì, no, infatti poraccio, cioè l'importante è che si gasi lui, che pensi che quello che diciamo sia vero. Ma attenzione,
1: segno fortunato di oggi è il segno del leone, roar,
0: grr. Quello sfortunato non è la bilancia, vero? No, no.
1: Chi può dirlo? Lo scoprirete soltanto alle 7:40.
2: Radio Bella e Monella.

0: finisce qui l'anteprima di Buongiorno Cava. Abbiamo preparato mille cose interessanti per le ore del tesieguo.
1: Esattamente, non vediamo l'ora di cominciare la trasmissione ufficialmente di Buongiorno Cava in questo mercoledì. Dai, forza, su.
0: Senti quanta energia, sembra aver fatto Pilates alle 5 del mattino, non lo so, hai bevuto della caffeina.
1: Della grappa, perché si parte alla grande.
0: Mamma mia, ragazzi, non è vero, sconsigliamo l'utilizzo di alcolici al mattino presto, ve l'assicuro. Noi non beviamo.
1: Pochino però, pochino.
0: No, neanche pochino. No.
1: È corretto.
0: Niente, a fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Fammi fare tempo, la sento la canzone che mi piace, la pubblicità.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 5:58.
3: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
4: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
3: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.e-once.com.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: bella, tutta da cantare.
1: Che confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano.
0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Elisa nel suo grande ottimismo ha detto già da mercoledì comincia la discesa. Chissà come la pensate voi. Buongiorno amici, sta partendo un'altra giornata insieme.

Chiave. Stamattina abbiamo iniziato un po' diversi dal solito, così per uscire dai cliché, per uscire dalle abitudini, per uscire dalle cose consuete, per uscire basta. Buongiorno! Buongiorno! Pensate un po' a quale sarà la canzone sotto la doccia di

Martedì 1 luglio 2026, sembra ieri che ci lamentavamo per il freddo, cioè sembra ieri che ci lamentavamo perché le ferie erano ancora lontane e invece centinaia di migliaia di persone sono già in vacanza, beati loro, dicono ma ci sarà anche il nostro momento. Ben arrivati nella mattinata di Bella e Monella, ben arrivati a Buongiorno Unca, io come sempre sono Paolo Zippo. Questo è il nostro appuntamento così del primo mattino, quello che ci consente di stare insieme tête à tête, vicini vicini, per l'inizio della giornata. E come di consueto io chiedo la vostra partecipazione, chiedo il vostro aiuto, chiedo il vostro contatto per non sentirmi solo e abbandonato in questa valle di lacrime. Sì, sono un po' commediante effettivamente. 393 736 6170 è il numero per arrivare a Bella e Monella, per arrivare qui nella nostra mattinata, per farci sapere che ci siete e anche in questa che potrebbe essere la giornata che cambia un po' tutto dal punto di vista meteorologico. E puntualmente ogni volta che succede così sono previsti temporaloni, grandinate, fenomeni temporaleschi esagerati, cioè, vabbè, ma magari ne parleremo con calma nel proseguo della nostra mattinata. Volevo coinvolgervi stamattina in una discussione così, molto leggera, molto, molto tranquilla, perché insomma è luglio abbiamo voglia di fare un cazzo praticamente, cioè, che cosa lo sa. Allora, uno dei luoghi più misteriosi della casa, secondo me, cioè, mi è venuto in mente ieri aprendolo praticamente, stavo qua, io ho le ispirazioni serali delle cose di cui parlavi stamattina. Dicevo, uno dei luoghi più misteriosi della casa è il comodino, il cassetto del comodino per la precisione. Cioè, da fuori sembra normale, poi apri e trovi di tutto, c'è un mondo praticamente, perché nel comodino mettiamo tutto, cioè sì, no, dove lo metto? Lo metto nel comodino, dove lo metto? Lo metto nel comodino. Quindi ci sono cose preziose insieme a cose assolutamente inutili. Ci sono le pile che non si sanno se funziona, il telecomando del 42, la crema, che ne so, per le mani di 3 anni fa, che è tutta bella giallina, eccetera eccetera eccetera. Per cui stamattina io vi chiamerei all'appello, amici di Buongiorno un Caco. Così sapete che a noi piacciono argomenti molto pregnanti, molto culturali la mattina, e vi chiederei il vostro cassetto del comodino. Tanto ce l'avete? Cioè siete regolari, siete di quelli che ce l'hanno? Cosa contiene? Apritelo nel caso per controllare e ditemi la cosa più strana che avete nel comodino. Valgono anche quegli oggettini là? Sì, quelli per il piacere personale nel caso. non è strano quello, però qual è la cosa più strana che avete da sempre nel comodino? Amici, cominciamo così. Buongiorno un Cap, malissimo, secondo me malissimo cominciamo luglio. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: insieme come sempre gli amici di Buongiorno Un Cazzo sono chiamati all'appello al 393-7366-170. Stamattina veramente siamo leggerissimi proprio, anche voi omoni che state guidando, omoni alle guide di mezzi pesanti o di mezzi un po' più leggeri o di motorini o di monopattini. No, se siete sul monopattino non mandate il messaggio per favore, già vedo troppa gente che guida monopattini, biciclette e motorini con il telefono in mano e mi chiedo come fanno a non schiantarsi da qualche parte, purché non sia sulla mia macchina, ovviamente. Allora, stamattina stiamo cercando di affrontare il pregnante argomento del nostro cassetto del comodino, uno dei posti più misteriosi della casa, sicuramente. Pacchetti di fazzoletti con dentro l'ultimo fazzoletto, speriamo non quello usato, penne senza tappo, istruzioni di qualcosa che non avete più da 14 anni, monetine di rame come non finisse, cioè come finisse il mondo domani mattina, cioè prende un centesimo, due centesimi. La cosa curiosa è che probabilmente il comodino diventa il posto dove mettiamo le cose pensando le tengo qui così le ritrovo subito. Io effettivamente qualcosa che sono sicuro di trovare là ce l'ho, niente di valore, perché ovviamente ormai non si tiene più nulla di valore dentro casa. Peccato che quelle cose che diciamo sì, ok, le tengo là perché prima o poi sicuramente so che sono lì, le ritrovo, le scordiamo nel giro di, che ne so, una settimana, due settimane. Ma tanto volevo salutare un po' di gente che come sempre al mattino ci dà segni di vita. Raffaella, buongiorno. Buongiorno, l'ho comprato all'IKEA, montatelo da voi. Quest'ora al mattino non saprei montare manco niente. Buongiorno, buongiorno Adriano, buongiorno Sonia, buongiorno Alberto e Giulia, che invece collabora a questa mia personalissima, scusate, magari stupida, indagine del primo mattino. Dice: non sembra normale nemmeno da fuori il suo comodino, c'è una montagna sopra. E voi femmine siete specializzate in questa cosa. Io lo vedo a casa mia con mia moglie, che è una persona estremamente più ordinata di quanto sia io, ma mentre sul mio comodino credo ci sono soltanto sopra, intendo dentro, vabbè, c'è il disastro, ma perché si è nascosto quello che non vedi, cuore non vede, occhio non vede, cuore non duole, no? Ma tornavo al comodino di mia moglie, che invece ha una montagna di robe sopra. E io le dico: ma minchia, sei così ordinata, sei pazzesca, è tutto in ordine, le cose, c'è il comodino, invece c'ha una valanga di carte sopra, di robe, di libretti, di fili, di ma porca miseria, perché femmine, spiegatemi il perché di questa ragione. Perché sul vostro comodino c'è di tutto, anche se siete le persone più ordinate del mondo?
1: Radio Bella Molesta, tutta da cantare.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema.
2: Buongiorno, un Gazippo.
3: Che succede? Allora,
2: sopra il mio comodino c'è il caricabatterie del telefono.
3: Ok.
2: E una forza di Sanai che almeno quando mi sveglio la mattina
3: c'ho
2: una bella
3: diverso.
2: Visione.
3: Certo, certo.
2: Dentro il comodino ci sono delle cose un po' così, nel senso che c'è una lettera che mi ha scritto una bambina a cui facevo animatrice una vita fa, okay. In cui la ringraziavo perché in cui lei mi ringraziava perché non era più timida dopo che io l'avevo aiutata ad aprirsi.
3: Bella.
2: Ci sono un paio di libri, poi c'è una scatolina con dentro i dentini da latte persi dai miei figli.
3: Ok.
2: Sì, alcuni fa schifo, ma per me sono una bellissima cosa. E no, poi ci sono delle batterie che servono per mettere in funzione un oggetto che tu hai nominato prima e che quanto io persona singola è bene che sia nel mio cassetto.
3: Giusto.
2: Che non si sa mai.
3: Giusto.
2: Ah sì, e c'è anche la crema per quando mi sveglio e preda dei dolori, che è la mia salute.
3: Giusto. Il famoso Voltaren, che è quello che si usa per i dolori, no? Io sto indagando, ragazzi. Questa trasmissione sta diventando scienza, non fantascienza. Un giorno scriverò un libro, cioè oltre, vabbè, ho scritto due romanzi di fantasia, per cui insomma non c'è. Scriverò un libro scientifico sul comportamenti della gente al mattino. Dopo 20 anni di trasmissione al mattino, uno ormai si è fatto una certa esperienza su quello che succede. Sì, stiamo indagando su una cosa assolutamente frivola stamattina. Oh, perché ragazzi, 1° luglio, non vorremmo fare l'estate pedantoni e pesantoni, no? Sì, stiamo indagando sulla cosa frivola delle cose strane che abbiamo nel comodino. Confessatele!
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ci sono certi argomenti di cui parliamo la mattina alle volte che sembrano, che ne so, prettamente femminili o talvolta prettamente maschili. Penso che ogni volta che lancio l'appello poi a cioè, partecipate, per favore venite a me, stamattina rispondono solo donne praticamente. Sembra che i comodini o i cassetti dei comodini li abbiano solo le donne, oppure gli uomini tengono delle cose talmente segrete nel cassetto che non si possono sentire alla radio. Fra poco la canzone sotto la doccia.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
16: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
17: Bella e Monella, tutta da

0: Santina, sto sbirciando almeno con la fantasia nei vostri cassetti dei comodini. Elisabetta, che al 393-7366-170 mi scrive: io nemmeno so cosa ho in fondo al comodino, vedo solo le cose che stanno in cima. Sì, perché riempi, butti dentro, metti dentro, dici: ma sì, là ci sta bene, sicuramente mi ricordo di averlo messo là dentro. Io veramente ogni tanto vado, apro, io c'ho un comodino con due cassetti, uno più piccolo sopra, uno un po' più grande sotto, e c'è il delirio assolutamente di robe che io ho messo dentro nel corso del tempo e che no, già, eccolo qua. Luisella, oh Luisella, buongiorno. Libri, dice Luisella, solo ed esclusivamente libri. Vabbè, allora tu sei una persona ordinata, ragazzi. A proposito di ordine, prima avevo detto che la mia esperienza personale era che il mio sopra comodino, sotto no, cioè dentro è un disastro, ma che il mio sopra comodino è abbastanza ordinato, mentre quello di mia moglie, che pur essendo una persona ordinata c'ha la valanga di roba sopra, lei scrive: ecco, pensa che io non sono nemmeno ordinata di base. Ecco, per cui posso provare ad immaginare cosa succede sopra e sotto quel comodino.
1: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Scusate, ogni tanto mi perdo in queste indagini sociologiche. Se volete continuare ad inviare i vostri messaggi su cosa contiene il vostro cassetto del comodino, fatelo tranquillamente. Io sono molto curioso di sapere. Ho detto solo donne stamattina, cioè gli uomini non hanno il comodino. Niente, non hanno il cassetto del comodino, non ci mettono assolutamente niente. Ma va bene così. Il numero è sempre lo stesso: 393-7366-170 ed è il numero che dovete usare anche per la canzone sotto la doccia, che oggi non poteva essere, che è quella assolutamente. Mercoledì 1 luglio 2026, l'avevo anticipato inesorabilmente ed inevitabilmente. Oggi stiamo sfergugliando fra le canzoni dell'estate in questi 25 giorni che ci separano poi dalla programmazione estiva di Buongiorno Oncane, la quale poi ci sarà solo Elisa ad accompagnarvi, ma vi spiegheremo tutte le cose che succederanno nel mese estivo in cui Buongiorno Oncane cambierà un po' la sua forma. Ma attenzione, canzone sotto la doccia. Cosa succede durante la canzone sotto la doccia? È molto semplice: dovete inviare un messaggio vocale al 393-7366-170, lo ripeto ancora una volta, canticchiandocene un pezzettino. Non serve tutto, non serve che mandiate messaggi di due minuti, bastano veramente pochi secondi, canticchiandola, canticchiando il ritornello, canticchiando la strofa, canticchiando la melodia, recitandola se volete, quasi se foste, che ne so, Gassman. oggi ci tuffiamo in questa, ragazzi. Ehi là, luglio, col bene che ti voglia, avete due minuti scarsi per mandare il vostro messaggio, fatelo subito.

0: cantata anch'io. Sono di luglio col bene che ti voglio. Vedere la finire. Così, così voglio. Allora, vediamo cosa è successo. È strano. Credo che non l'avessimo mai messa in tutti questi anni di Buongiorno Unca Luglio. Beh, oggi. Oggi o mai più, come dire, questa canzone, assolutamente. Cosa sarà successo tra i nostri ascoltatori?
1: Luglio col bene che ti voglio, vedrai, non finirà.
2: Ai ai ai, ai.
0: In duetto
1: Luglio
0: anche.
1: Mi hai fatto una promessa, l'amore porterà. Si arriva al mare.
0: Sì.
1: Tempo fa.
0: No, guarda, io vi faccio un applauso perché una performance così non si sentiva da tempo qui a Buongiorno Unca.
3: Luglio, luglio nel culo, io roviglio, sì. Ai ai ai ai.
0: Vabbè, cioè, voglio dire, questi sono i gusti, voglio dire, no?
4: Giugno è già finito, sì. Mannaggia l'estate è iniziata, sai, sì. Lai, lai, lai.
0: Sì.
4: Col primo di luglio è previsto il temporale, staremo tutti freschi, ma questo tu lo sai. E io che faccio il contadino e patisco più di un beduino, ma che caldo che farà.
0: Un poeta, ai, un, ai, poeta. Ai, ai. Un poeta.
5: Zippo, Zippo.
0: Sì.
5: Luglio mi ha fatto una promessa, mi ha detto che tra un po' il maglione indosserò.
0: No, no, adesso non il maglione, no, no.
5: Buongiorno Unca.
0: Buongiorno Unca, ma il maglione no.
1: Luglio col bene che ti voglio, vedrà, mi fottirà.
0: Ci sta tutto.
6: Un'estate a chiamare. Voglia di sborrare.
0: Sì, sì, no, no, stai bene stamattina, stai bene. Se non la mi sono.
7: Amore, mi hai fatto una promessa, sì, no. Che me la devi dar.
0: Siamo messi malissimo, sì.
7: Ti giuro che anche se me la dai, sì, non si consumerà.
5: Luglio ha ritrovato il sole, non ha più freddo al cuore, perché tu sei con me.
0: Ma la conoscono tutti, c'è, cioè, ragazzi, una canzone è 68.
8: Sì, ci hanno mandati fuori di testa sta canzone.
0: Sì, ma è il caldo, non è solo la canzone, è probabilmente anche il caldo.
9: Ciao Paolino Moreno.
0: Buongiorno. Ah, Moreno no, Moreno non ha cantato, Moreno lo sentiamo. Sentiamo dopo la canzone sotto la doccia, invece ritorna domani. Non so cosa succederà domani.
10: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però non stanno.

Tale moglie e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast.

0: altre cose di cui abbiamo parlato stamattina.
1: Ciao Molino Moreno.
0: Buongiorno Moreno.
1: Sai, oggi è il 1° luglio.
0: Sì.
1: Questa super canzone, per carità, ci mancherebbe, una grande canzone, nulla da togliere.
0: Però
1: mi hai fatto ricordare quelle tristi giornate d'estate quando si partiva con tutte le famiglie per andare al mare.
0: Perché tristi?
1: Alle 5 di mattina per non trovare traffico, praticamente in quelle rive dove si trovavi praticamente solo che la nebbia.
0: Ok.
1: Che brutto ricordo. Ciao Paulino da Moreno.
0: Ciao, buongiorno. Sai che no, io non ho ricordi del genere, perché io, essendo nato e cresciuto a Trieste, vivevo praticamente accanto al mare, per cui io quando ero ragazzino prendevo il motorino, me ne andavo al mare la mattina, per cui sì, diciamo che i miei ricordi di luglio sono molto belli. Io l'ho sempre considerato, adesso se volete apriamo una discussione sulla cosa, il mese più bello in assoluto dell'estate, cioè l'ho sempre amato in maniera particolare, forse perché è veramente legato a ricordi della mia infanzia, della mia, diciamo così, adolescenza, giovinezza, molto belli.
2: Tipo.
0: No, non farlo!
3: Piccola che Dio!
0: E poi ancora dobbiamo mettere. Ok, ragazzi, sto facendo un elenco di canzoni che dobbiamo mettere in questo mese di luglio che ci separa dalle mie ferie. C'è anche Silvia che dice che c'è, comunque Zippo, è ora di riproporre Fichi Fichi, che d'estate è perfetta. Vada anche per Fichi Fichi nei prossimi giorni.
4: Radio Bella Molesta.

0: Ciao bella Monella, ciao Zippo, sono Chiara da Montecchio. Oggi sono sul filo, ma ce la faccio, vado a lavorare.
1: È importante.
0: Oh ragazzi,
1: per noi.
0: Lo so che lo hanno già detto in tanti, ma io muoio. ma non si può andare avanti così, si muore di giorno, non si dorme di notte. Meno male che domani e dopodomani vado in ferie, qualche giorno tiro un po' il fiato.
1: Hai capito, la bella vita, mandaci messaggi anche dalle ferie, però per quanto riguarda il caldo oggi sono previsti temporali, per cui sì, che poi uno dice ok, d'accordo, temporale bello, rinfresca, però il temporale dopo un'ondata di caldo di questo genere ti viene da toccarti i maroni.
2: Buongiorno Unca, buongiorno Picciotti e buon mercoledì a tutti.
1: Caro Vincenzo,
2: e un bacione a tutti gli ascoltatori.
1: Caro Vincenzo,
2: il comodino, mamma mia raga, non ne dico, però fortunatamente c'è mia moglie che comincia a sistemarlo. Ma il problema lo sai qual è, Zippo? Io metto via, conservo, può essere che domani mi possa servire. Lei cosa fa? Inizia a buttare via. Ma porco Giudetto, io faccio, ma la mia roba scompare sempre. Io ho i fantasmi in casa. No, io non l'ho toccato. E poi lei si ritrova tutto e la mia roba zero.
1: Niente.
2: Vabbè dai, portiamo pazienza, va, che è meglio, portiamo pazienza. Vabbè, come al solito, buongiorno da Vincenzo, buongiorno Picciotti, buon lavoro. Yezippo, bella mia!
1: Sì,
2: vai! Sì. Bravo, ciao Picciotti e buona giornata da Vincenzo!
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno!
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
10: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: qualcosa da cantare.
1: Ora. Le 7:02 minuti.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, sull'autostrada 1 a causa di lavori in corso si sono formati 3 km di coda tra Orte e Magliano Sabina in direzione di Roma. Coda di 1 km anche tra Castelnuovo di Porto e Bivio a diramazione Roma Nord in direzione del grande raccordo anulare, in questo caso per un incidente. In A24 coda per traffico congestionato fra via Togliatti e Bivio con la A24 in direzione della tangenziale est. Il traffico è rallentato invece per un veicolo in avaria tra Badia e Bivio con la 1 variante di Valico in direzione di Bologna. In A4 code a tratti fra Dalmine e Cavenago per traffico intenso, code anche tra Monza e Cormano sempre in direzione Torino. Verso Venezia invece le code riguardano il nodo di Ipero fino a Milano Est. Sulla 7 veicoli scortati tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Attenzione al vento forte sulla A27 tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto Lago di Santa Croce. Buon viaggio.
4: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provarti.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a Eolo.
9: E allora tutto diventa più...
7: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: nostra Princeps.
1: Eccomi qua.
0: Princess, che la prossima settimana te ne vai in vacanza di nuovo.
1: Sì.
0: Ma tu sei sempre in vacanza.
1: Ma che sempre in vacanza?
0: No.
1: Che ho fatto 4 giorni.
0: Ma sì, ma ti prendo in giro.
1: E una settimana poi basta.
0: Ma ti prendo in giro, ma ti prendo in giro.
1: Prossimo anno faccio un mese.
0: Sì, va bene, d'accordo. Sì. Tu fai luglio, io faccio agosto, siamo a posto.
1: Dopo lo senti, direttore.
0: Guarda, no, la,
1: già che
0: la regola. La regola è non insieme.
1: Sì, la regola.
0: La regola è insieme. Quindi tu luglio, io agosto siamo a posto.
1: Sì. E dici, non garantite la trasmissione per tanto tempo.
0: Ma sì, lei luglio, io agosto. Prossima, ma sì, scialli, via. Cosa sarà
1: sai
0: mai?
1: Sai cosa manca?
0: Cosa
1: sempre
0: manca?
1: Sempre quella cosa lì. La pecunia. Allora, detto questo,
0: siamo poveri, siamo poveri. A proposito di pecunia,
1: potrebbe tornarci utile.
0: Esatto, esatto.
1: Perché a volte siamo poveri, vediamo le cose online o desideriamo determinati oggetti,
0: sì,
1: non so, l'ultimo modello di iPhone piuttosto che il computer, piuttosto che il tablet, piuttosto
0: anche
1: che quella cintura, quella maglia firmata,
0: esatto,
1: o quel profumo che costa praticamente un rene. E allora vi chiediamo, c'è quella cosa lì che desiderate da tanto tempo? Può essere anche un mobile, qualcosa,
0: sì,
1: per la,
0: sì,
1: casa?
0: Sì, sì, può essere una cosa, cioè secondo me ognuno di noi ha un desiderio che però magari sono passati anni e non è riuscito ad acquistare, o perché costa troppo o perché rimandi sempre perché c'è sempre qualche altra spesa da fare, no?
1: Esatto.
0: E allora ognuno di noi nel cuore ha quell'oggetto lì, lì che o online o fisicamente vorrebbe comprare ma non lo fa.
1: Mm-mm.
0: E oggi vi chiediamo questo, insomma,
1: qual è questo oggetto?
0: Sì, un vestito, una cosa elettronica. Noi uomini le cose elettroniche, secondo me.
1: Sì, dici.
0: Sì, un computer, un telefono, una console da gioco, quelle robe là che ci piacciono tanto. La PlayStation ultimo modello, la Xbox.
1: Ancora queste cose qua.
0: Certo, a noi uomini piace giocare.
1: Cioè, a te manca l'Xbox, quella cosa
0: sì,
1: lì.
0: Sì, sicuramente. 393-7366-170. Dai, l'oggetto che sognate da tanto tempo e non siete ancora riusciti ad acquistare, o proprio non acquisterete mai, probabilmente.
1: Raccontateci.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Sono le 7:15, tutto va bene e oggi siamo alla ricerca di oggetti che desideriamo da sempre ma che non abbiamo avuto modo o la possibilità di comprare. Però c'è sicuramente un oggetto che desidera.
1: Io stavo pensando, secondo me gli uomini, tu dicevi
0: sì, la tecnologia, noi siamo
1: la macchina. Una vorrebbero macchina. Magari una Porsche, una Ferrari, quelle cose lì. Non lo so, una Tesla, l'ultimo modello. Non so quante ne vedo in giro ultimamente.
0: Sì, ce ne sono tante, sì. Meno male, dico io. Cioè, perché,
1: Per esempio, Matteo scrive: il mio sogno da una vita è comprarmi un camper e girare il mondo.
0: Ah.
1: E sono sicuro che lo realizzerò quando andrò in pensione.
0: Matteo, sì, l'idea non è male, anche se io non sono un appassionato della vacanza in camper, ma capisco che invece a molti piace, a molte persone che vanno col camper sono assolutamente innamorate di questo metodo di viaggio. Io sono più stanziale.
1: Sì, anch'io, però per esempio io prendo Monica, ha tra i sogni comprarsi un camper.
0: Un camper.
1: Sì, lei guarda camper tutto.
0: Costano come un appartamento, però.
1: Appunto,
0: ormai
1: costano tantissimo.
0: Esatto,
1: hanno un sacco di comfort.
0: Sì, sono meravigliosi, figurati. Vabbè, sentiamo un'ascoltatrice, dai, che ha un sogno costosetto, a dir la verità. Però...
2: Buongiorno, ragazzi, il mio desiderio proibito e resterà proibito, temo. È un Aprilia RSV4.
0: Ehi là.
2: Io per quella moto faccio follie. Peccato che mi manchino quei 25-26 mila euro. Per cui la guardo e
0: ogni
2: tanto sospiro. Non la potrei comprare online, abbiate pazienza, vorrei andare fisicamente in un negozio, non so se valga lo stesso
0: quanto state chiedendo
2: voi oggi.
0: Sì.
2: Comunque quello è il mio oggetto proibito, il resto dei soldi li spendo tutti in oggetti per la mia moto, quella che c'è e mi tengo perché me la devo tenere finché non esploderà. È bella, per carità, è la mia moto, però Aprilia RSV4, ciao! Buongiorno, speriamo che faccia
1: sognando. Ma ti auguriamo di comprarla.
0: Dovremmo mettere la mia moto di Jovanotti, ti ricordo, questa è la mia moto.
1: E potrebbe essere un'idea. Allora, stiamo parlando di cose materiali che avete sempre sognato o magari che vorreste acquistare ma rimandate sempre questo acquisto.
0: Oppure quell'oggetto che avete lì nel carrello o nella wish list dei siti internet. Cioè, ad esempio, voi donne, non so se tu sei una che fa acquisti online, di solito, no, poco. Mia moglie fa acquisti online, lei c'è una wish list in cui credo ci siano tipo 200 robe.
1: Tipo abbigliamento.
0: Sì, abbigliamento, scarpe, borse, tutte quelle. Lei lascia in wish list e dice: sì, è nella mia wish list.
1: Ah, non lo compra mai.
0: No!
1: Devi comprarlo, Alessia, ma usa la carta di Paolo, ma le basi.
3: Radio Bella Monella.

0: cosa sto scoprendo, Elisa? Che noi pensavamo ad oggetti, cioè partendo, pensavamo ad oggettini, no? Così, sul, cioè, tipo un vestito, una borsa, una cosa. Invece i nostri ascoltatori stanno andando giù bellito. Cioè, anche se è giusto, cioè, se uno ha un sogno, un desiderio, è giusto averlo bello tosto. Cioè.
1: Guarda, io non ho un sogno, desiderio grandissimo, nel senso che a me la macchina non è che interessa. Basta che corra, che abbia quattro ruote, eccetera. Non ho un modello proprio. Okay. Però una graziella, quasi quasi una bicicletta, perché da quando me l'hanno rubata non l'ho più ricomprata.
0: La graziella, bellissima.
1: Sì, per andare in giro, se devo andare a fare
0: la piccolina
1: spesa,
0: la graziella, è da bambini.
1: Ma no, da bambini.
0: La graziella, la bicicletta. Graziella.
1: Sì,
0: vabbè,
1: grazie.
0: Ok, cose. D'accordo.
1: Io qualche anno fa ho fatto, scrive, la patente nautica. Adesso il mio sogno è quello di avere una barca a vela. Melissa da Vicenza, che è un sogno questo.
0: Beh, vedi che sono tutti sogni. Allora, sono sogni. Beh, io ti auguro di riuscire a realizzarlo prima o poi, questo sogno, come quello del camper prima, o quello della moto da 25.000 euro. Cioè, al confronto della barca a vela, la moto da 25.000 euro è un giocattolino.
1: Poi c'è Marco, guarda, se vuoi leggere tu il messaggio, a parte che non è una cosa materiale.
0: Buongiorno, un cazzi, ripeto, l'oggetto che vorrei acquistare una baby sugar universitaria. Sai che ho dovuto cercare cosa significa? Perché
1: sì,
0: io sono vecchio.
1: No,
0: il termine sugar baby indica una persona solitamente
1: quindi non
0: giovane.
1: Un oggetto.
0: No, non è un oggetto, non si può comprare, cioè, che intrattiene una relazione consensuale basata su accordi chiari con una persona più matura e benestante.
1: In questo caso ci sono tante piattaforme e tanti auguri per questo.
0: C'erano anche delle case una volta.
1: Sì.
0: Vabbè, no, cioè, ognuno, cioè, però noi abbiamo
1: però
0: detto qual è il desiderio,
1: sì,
0: cioè,
1: no,
0: libertà.
1: Abbiamo detto un oggetto, però.
0: Sì.
1: In questo caso
0: sì,
1: non è
0: persona,
1: un oggetto,
0: no,
1: una
0: no,
1: persona.
0: No, no, però libertà. Cosa ci vuoi fare? Sì. D'altronde noi siamo una trasmissione democratica.
1: Allora, stiamo parlando di oggetti che desiderate. Può essere il telefonino, il tablet, la macchina, può essere quell'abito firmato, quel mobile pazzesco che avete visto in qualche negozio di arredamento. Insomma, racconta anche una cucina nuova.
0: Un salotto, un divano. Un divano di
1: quello magari con l'isola, con gli schienali reclinati, il poggiapiedi, lusso
0: clamoroso. Raccontatecelo, dai.
2: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: Ragazzi, su Radio Bella e Monella stiamo parlando di quell'oggetto che desiderate da lungo tempo. Può essere un'auto, può essere un paio di scarpe, un vestito.
1: Io ci stavo pensando, ma non è che ho dei grandissimi desideri da quel punto di vista. Cioè, nel senso che ho tutto quello che... un appartamento in Grecia.
0: Un appartamento, una casa, sì, vabbè, ma è una cosa materiale.
1: Esagerata, sì.
0: C'è gente che ha detto la moto, il camper, il
1: camper. Vabbè, ma un appartamento significa 200.000 euro, voglio dire, sono tanti.
0: Il camper potrebbe costare più o meno la metà, ma non importa, se bisogna sognare in grande.
1: Sogniamo.
0: Tu dici un appartamento in Grecia, ecco.
1: Su un'isoletta, dove ritirarmi a vita privata.
0: Sempre
1: quando sarò vecchio.
0: Sempre quella l'isola.
1: Sempre quella, ma non si nomina.
0: Non
1: si dice, perché se
0: lo sanno anche i nostri.
1: È segreta. La mia isola segreta.
0: Beh, allora, se sogniamo in grande così, un appartamentino, piccolo chalet in montagna.
1: Va bene, ci sta. Vedete che ognuno di noi ha un sogno che chissà, magari un giorno realizzerà o forse no. Voi continuate a raccontarci il vostro, che noi siamo curiosi di sapere. Indaghiamo sui vostri sogni, sulla cosa che desiderate. Ardentemente.
0: Sì.
1: Ardente, come dicono a Roma.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La Notte Tutta da Cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa. Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La Notte Tutta da Cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sulle 7.36, sì. Tutto va bene, stiamo sognando, ragazzi, sogni liberi stamattina, che bello, ognuno di noi sogna, anche ieri non ho vinto il Super Enalotto, per cui anche oggi
1: hai
0: sono...
1: Hai giocato?
0: Sì.
1: Sì?
0: Sì.
1: L'altro giorno... anche un ambo?
0: Uno ho fatto.
1: Non vale.
0: Cioè uno non ti danno niente, neanche 5. Una volta ho vinto.
1: E poi non ho mai capito perché c'è una disparità tra chi fa. Bisogna fare 5, no?
0: Sì, no, 6 bisogna 6. Fare per vincere.
1: Tra chi fa 5 e chi fa 6. C'è una disparità.
0: È perché ci sono molte più possibilità di far 5 che non di far 6.
1: Vabbè, però dai.
0: Cioè chi fa 5 vince 80.000, 90.000 euro. A me basterebbe un 5, così.
1: Beh, grazie a tutti.
0: Cioè il 6 in questo momento sono tipo 190 milioni.
1: Ah, però.
0: Sì.
1: No, sono troppi.
0: Vabbè. Sì, sai che è una cosa stupida, però l'ho pensato anch'io. Cioè l'altro giorno vabbè, per carità, io gioco ogni tanto, non sono un accanito giocatore, così ogni tanto mi viene bene, cioè dai, giochiamo Super Enalotto che se divento milionario mi ritiro. Anch'io ho fatto lo stesso ragionamento, ho detto dovesse, cioè non succede, perché non succede, però dovesse succedere, cazzo me ne faccio di tutti quei soldi?
1: No, neanch'io,
0: non lo so, sembra stupido, perché dici puoi pensare alle tue generazioni future per 10 generazioni,
1: sì,
0: però
1: vabbè,
0: egoisticamente parlando, dici, cioè, con un paio di milioni io sistemo mia figlia, non c'è nessun problema per tutta la vita.
1: Sì, infatti.
0: Comunque,
1: ma non è questo.
0: No, stiamo sognando, per cui anche il sogno di vincere il Superenalotto può essere valido, quello.
1: Sì, però è un sogno materiale. Beh, okay, è un sogno materiale.
0: Sì, anche
1: effetti.
0: Quello, sì.
1: Sono soldi.
0: Sono soldi.
1: Sentiamo.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, Unca. Il mio oggetto dei desideri è un bellissimo lampadario in vetro di Murano, di quelli con tutti i pendagli, e colorato.
1: Chi lo pulisce?
0: È vero, quello può essere, con i pendaglietti, che devi andare a togliere la polvere, un pendaglietto, ogni pendaglietto, una tragedia praticamente.
1: Io vorrei tanto un anello di Bulgari. Però so che poi avrei paura di rovinarlo. Ma lo metti solo nelle...
0: Voi femmine siete così! Vi comprate la roba, poi non la mettete, cioè tipo i vestiti belli,
1: sì.
0: Li comprate e poi non li mettete perché avete paura di rovinarli.
1: No, io metto tutto.
0: Ah, sì, ok, d'accordo.
1: Ma quella volta che l'ho comprato vuol dire che ero convinta di poterlo portare.
0: Lo so, però dopo ci tieni, dici, no dai, quella roba bella, non la me la lascio lì.
1: Allora, ci sono delle cose che dico, le prendo e aspetto, non so, Pasqua, Natale,
0: sì,
1: e aspetto un po'.
0: Aspetti, aspetti, aspetti, aspetti, aspetti, aspetti.

0: tempo troneggia nella mia wish list sono le scarpe Buffalo viola orografico che non comprerò mai perché devo rassegnarmi al fatto che sono entrata negli ANTA e andare in giro con quelle scarpe a parte che ci rischio le caviglie, ma rischio anche che i miei figli mi disconoscano dal ruolo di madre. Però sono stupenda.
1: Ma quella col suolone,
0: sono veramente stupende.
1: Col
0: non costerebbero neanche tantissimo.
2: Non lo so,
0: ma posso più tentare.
1: Non lo col suolone alto, con tipo il plateau di 5 centimetri le Buffalo, perché poi ci sono anche le Buffalo basse, insomma non è a stivaletto, no?
2: Cadillac Fleetwood 60 Special del 1968.
1: Ah, un'automobile questa.
2: Mobile, prima che comprasse l'auto della polizia. Ora dice introvabile. E poi dice, vabbè, forse oggi piove a Vicenza, speriamo sia pioggia. Non
1: è quello il problema, cioè se piove siamo tutti contenti che rinfresca.
2: Ma lui è principe, non può comprarsi quest'auto.
1: Cavolo, signor principe. Ma
2: chi è che è introvabile, ma può farsi fare un modello tutto speciale?
1: Con le sue possibilità economiche, signor principe, lo sappiamo che lei può permettersi ogni cosa.
2: Sì.
1: Facciamoci fare un regalo dal principe, cioè, visto che lui può.
2: Non lo so.
1: Cioè, facciamoci. Ci fa un regalo, un voucher vacanza.
3: Radio Bella e Monella.

0: Quanti desideri stamattina. Noi siamo pronti ad accompagnarvi anche con l'oroscopo fra qualche istante. Abbiamo altri desideri?
1: Certamente, a voglia, non riusciremo neanche a mettere tutti quanti i messaggi.
2: Ciao ragazzi, sono Valentina. Io vorrei una stanza tutta per me, per le mie attività creative, tipo cucito e dipingere.
0: Ah.
2: E poi vorrei una casetta al mare. Ciao,
0: due
2: buona
0: desideri.
2: Giornata.
0: Due desideri, una casetta al mare con la stanzetta. Butta giù un muro e costruisci, vai, tranquilla, c'è il vicino, non protesterà.
1: Ma forse anche la casa al mare.
0: Ah, vabbè, per quella ci si può organizzare, insomma, volendo.
3: Buongiorno a tutti. Io sono Liliana e sogno una bella Giulia quadrifoglio rossa, chiaramente,
0: nell'automobile.
3: Che mi porta sulle strade vicino al mare. Che bella. Che bello sognare, grazie per questa parentesi. Buona giornata a tutti.
0: Grazie a te. Noi, a proposito di parentesi, abbiamo la parentesi dell'oroscopo.
1: Sì, salutiamo anche Enrico che voleva salutare
0: grazie.
1: I colleghi di lavoro della Maxi di Jesolo.
0: Ah, dice,
1: buona giornata.
0: Però luglio col bene che ti voglio l'ho già messa stamattina come canzone sotto la doccia.
1: Basta.
0: Luglio col bene che ti voglio per voi del Maxi di Jesolo. Vedrai, non finirà. Ia ia ia ia.
1: Ariete,
0: meglio oroscopo
1: dedicato al gelato.
0: Gelaccio a ogni segno un gusto?
1: Sì.
0: Bello questa cosa.
1: Energia è la parola che vi caratterizza, il gusto più indicato è il caffè.
0: Toro, siete amanti del cibo e dell'amicizia. Per te il più classico dei gusti, il cioccolato. Non delude mai il cioccolato.
1: No, è vero. Gemelli, il gusto più indicato è la stracciatella. Cioè gusto doppio come il segno. Cioè dove la delicatezza della vaniglia, della panna nasconde queste gemme di cioccolato.
0: Cancro, il dolce non deve mai mancare nella tua vita. Il gusto perfetto non può che essere la vaniglia.
1: Leone, non sapete dire di no al gelato. Il gusto perfetto è il melone perché rappresenta la solarità.
0: Bella questa cosa. Vergine, meticolosi e ordinati, siete molto legati alle tradizioni. Il gusto che lega queste caratteristiche è il limone.
1: Vediamo se hai indovinato Giuseppe Chieto con la bilancia.
0: Sentiamo.
1: Sei sempre alla ricerca del bello. Per questo il gusto di gelato che ti seddice è la zuppa inglese.
0: Sì,
1: è buona,
0: sì,
1: dai, è un gusto che sorprende.
0: Preferisco
1: sempre
0: il croccantino al rum, sarebbe più adatto per me.
1: Perché c'è ce l'hai con anche qui.
0: Sì,
1: comunque,
0: esatto. Andiamo. Scorpione, il gusto che meglio caratterizza il tuo segno, cioccolato fondente, dolce ma non troppo, forte e deciso, proprio come il tuo carattere.
1: Sagittario, non riuscite a dire di no al gelato, il gusto perfetto è il tiramisù dove la carica del caffè sposa la dolcezza della crema.
0: Siamo al Capricorno, non sei molto amante dei dolci, ecco perché il gusto che ti rappresenta è la liquirizia.
1: Acquario, sei una persona anticonformista, riesci sempre a distinguerti dagli altri anche nella scelta del gelato, il gusto adatto è il cocco dolce fresco al tempo
0: stesso.
1: Per i pesci invece non ci sono gusti adatti, voi mangiate praticamente tutto quanto.
0: Ah, perché tu sei dei pesci, eccola là, quella del gelato va bene tutto.
4: Radio Bella e Monella.
5: Tutta da cantare.
4: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: la canzone era Cenerentola, i sogni sono desideri,
1: felicità.
0: Brava, brava. E stamattina ne abbiamo tirati fuori di sogni, di cose nel cassetto là che vorremmo avere, ma che
1: tante
0: non si
1: automobili.
0: Sa. Anche tante automobili, sì, no, però qui c'è anche una cosa amorosa, scusa, il mio desiderio poter stare con lei.
1: Che poi scrive Lo, che poi ce l'ha scritto 27.000 nuovi.
0: Sappiamo
1: posti.
0: Come si chiama lei, eh? Sì. Sappiamo come si chiama lei, le abbiamo anche telefonato, ma niente.
1: Lo A.
0: Vabbè, lasciamo stare, però dai anche una bella Audi RS6 Motello ABT. Vabbè, cioè, d'altronde, se non c'è l'amore, bisogna compensare con qualcosa di materiale.
1: Con l'automobile.
0: Vabbè, trovo giusto, scusa, cioè, se non c'è.
1: Allora, intanto ti auguriamo di trovare l'amore.
0: Sì.
1: Perché quello vale qualsiasi cosa, no? Materiale, anzi, molto di più vale.
0: Adesso io conosco persone.
1: Ma va bene, l'Audi, ok.
0: Sì, conosco persone che dovendo scegliere proprio.
1: Sceglierebbero
0: proprio
1: l'Audi. Ma che persone conosci?
0: Che brutta.
1: Ma che vita
0: brutta.
1: Brutta.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto è la prova.
2: Radio Bella e Monella.
14: Lasciamelo un po'.
2: Radio Bella e Monella.
15: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Sono le 8 in punto.
16: Il segnale orario è in collaborazione con
17: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
18: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
19: Buongiorno da Esther Oletto. Gli inviati presidenziali statunitensi Witkoff e Kushner hanno ribadito da Doha l'impegno di Washington a proseguire i negoziati con l'Iran. Lo ha riferito il Ministero degli Esteri del Qatar. Blitz antimafia dei carabinieri all'alba a Copertino, Lecce. Arrestate 3 persone con l'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione. Altrettante indagate a piede libero. Mondiali di calcio, si qualificano agli ottavi Francia, Norvegia e Messico, che hanno battuto rispettivamente la Svezia 3-0, la Costa d'Avorio per 2-1 e l'Ecuador per 2-0. La formazione di Deschamps troverà il Paraguay, la squadra allenata da Solbakken, il Brasile. I latinoamericani attendono l'esito di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo in campo oggi dalle 18 alle 22, Belgio, Senegal. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: No,
6: sì.
5: Brava.
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Vin.

0: Buongiorno Anca, in questa terza ora con Paolo Zippo ed Elisa parliamo di sonno, parliamo di ore di sonno. No, non addormentarti adesso, Paolo! Paolo!
1: Beh, sono le 8, molti si svegliano alle 8. Cioè, che per noi che cominciamo la diretta molto presto sembra essere già ormai un'ora avanzata, ma molta gente in estate, soprattutto magari quelli che sono in vacanza, le 8 sono l'alba praticamente.
0: Cioè, si sa quando arriva il periodo estivo, le giornate si allungano, ci sono un sacco di feste, di ricorrenze, sagre, eccetera. Cosa succede? Che uno va a letto più tardi.
1: Sì, ma credo che tutti andiamo a letto più tardi. Anch'io, che di solito sono uno che va a letto con le galline,
0: sì,
1: per svegliarmi molto presto, in questo periodo sto andando a dormire più tardi del solito. Aspetta, non le 2 di notte, non l'1 di notte, cioè tipo alle 11.
0: Sì, però può essere un passo avanti
1: per uno che si sveglia alle 4:40 del mattino, è poco.
0: Sappi che andare a letto regolarmente a notte fonda può provocare dei piccoli problemi di salute.
1: Minchia, adesso un po' fa.
0: No, non lo dico io, lo dice una ricerca di UK Biobank, che ha analizzato 322.000 persone di mezza età, le ha seguite nel tempo.
1: Perché, perché dici mezza età e guardi me? No, adesso spiegami perché. Cioè, no, vabbè, no, l'altro lasciamo.
0: Credo che non ci sia bisogno di parole.
1: Soprassediamo.
0: Allora, può diventare un problema a livello di salute, soprattutto per il cuore. Chi ne risente? Quindi bisogna dormire 7-8 ore e bisogna non andare a dormire troppo tardi. Poi allora, dipende da che ora ti svegli.
1: Questa ricerca l'hanno fatta gli inglesi, perché UK è sicuramente una cosa inglese. Voglio dire che mangiano salsicce, bacon, uova strapazzate, friggono tutto. E poi ci vengono a dire che dormire fa male al cuore, non il grasso che hanno nelle arterie.
0: Non dormire.
1: Che non dormire, non tutte quelle robe schifose che mangiano, che il grasso si accumula in tutte le arterie, le vene, trigliceridi.
0: Vabbè, vale tutto chiaramente, però i cosiddetti gufi della notte, cioè chi magari è più attivo la sera, chi va a dormire molto molto tardi, ha una probabilità più alta del 79% di avere una cattiva salute.
1: Mi sento Luciano Onder stamattina. Cari ascoltatori, a che ora andate a dormire voi la sera?
0: Raccontatecelo, dai.
1: Sì, qual è la vostra ora media di andare a dormire? E noi vi diremo come sta il vostro cuore.
0: Sì.
1: Ti è piaciuta la conduzione?
0: Però basta.
1: Cioè, bravo ma basta?
0: Bravo ma basta. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: buongiorno. Stavo pensando che, secondo me, da ignorante, il fatto di avere problemi di salute legati alle poche ore di sonno può essere che uno che va a letto alle 4 della mattina, sì, magari fa le 4 della mattina in discoteca a bere o a fare altro, oppure ha un lavoro pesante notturno e che lo porta ad una vita stressata. Quindi difficilmente uno che ha una vita regolare dorme 3 ore a notte, 4 ore a notte, quindi probabilmente lo stile di vita che hai, non tanto le ore di sonno.
1: Ci sono anche tante persone che soffrono di insonnia, ad esempio, no?
0: Sì.
1: Cioè persone che dormono 3 ore a notte perché non riescono, cioè non è una questione di, anche perché insomma ormai non è che fai tutte, a meno che tu non viva a Ibiza, non è che fai tutte le sere le 3 del mattino.
2: Beh,
1: in discoteca.
2: Beh, anche perché voglio vederti tutte le sere alle 3 del mattino in discoteca. Lo fai una sera, 2 sere, 3 sere se hai 25 anni comunque.
1: Sì, se ne hai 20,
2: poi...
1: 18, 19. Poi quando arrivi a superare la fatidica soglia dei 30 anni
2: è finita,
1: basta. Attenzione,
2: basta.
1: Abbiamo detto 30, non abbiamo detto 40 50 30, no dai,
2: guarda che dopo i 30 io non ci credevo, ma dopo i 30 cambia tutto.
1: Allora, questa è una bella cosa, però da cosa.
2: domani magari ne parliamo
1: perché
2: sentiamo.
1: Se c'è un confine dopo il quale le cose cambiano,
2: cominciano a cambiare. Allora, il motivo, come diceva l'ascoltatrice, non è soltanto il fatto di andare a letto tardi la sera. Ma probabilmente questo incide sulle attività quotidiane, quindi meno attività fisica, una dieta magari meno equilibrata, perché uno che va a mangiare molto va a letto molto tardi magari mangia più tardi, irregolarità nel riposo, perché magari un giorno vai a letto alle 2 del mattino, il giorno dopo a mezzanotte, però ti svegli sempre alle 4 e quindi diciamo che tutto questo incide sulla salute.
1: Insomma, gufi o allodole, questo è l'eterno dilemma. Il gufo è quello che va a dormire tardi e magari si sveglia anche tardi, quindi a quest'ora manco ci ascolta,
2: sì,
1: cioè voglio dire. L'allodola invece è quella che si sveglia presto al mattino, che è dei nostri. Voi da che parte state?

0: chiedendo a che ora solitamente andate a letto.
1: Tu a che ora di solito vai a letto la sera?
0: Bah, 10:30, 11.
1: 10:30, 11. Quindi, cioè, non riesci neanche a vedere la prima serata della televisione.
0: Ma non mi siedo mai a guardare.
1: Ormai comincia alle 10:30. Cioè, c'è Gerry Scotti fino alle 10, sì. Non ho capito.
0: Quella è una cosa sbagliata, perché poi quando fanno un film ti appassiona.
1: No, vabbè, i film non si possono più guardare in televisione.
0: C'è un sacco di pubblicità.
1: A meno che la gente non si possa svegliare alle 9 del mattino, cioè, voglio dire, il film comincia alle 10.
0: Sì.
1: Ci mettono dentro tipo 2 ore di pubblicità e di conseguenza finisce
0: all'una
1: di notte.
0: Sì.
1: Ma c'è qualcuno che guarda i film la sera? Oppure guardiamo tutti, che ne so, i giochi? Adesso c'è la Rai che c'è coso, no?
0: O ci sono tante trasmissioni di informazione.
1: Sì, ma se no, secondo me tutti guardano Gerry Scotti.
0: Potrebbe essere.
1: Fino alle 10, poi alle 10 chiacchieri un po' e vai a dormire. Non lo so. Io non penso neanche a mettermi a guardare un film alle 10. Io, per fortuna, ho Sky e ho Netflix, di conseguenza alle 8, cioè, mangiamo e poi ci mettiamo a guardare qualcosa in televisione. Alle 10:30 andiamo a letto, che se no. Cioè, chi è? Fra voi c'è qualcuno che guarda i film la sera dalle 10:30 in poi?
0: Magari d'estate, non lo so.
1: D'estate, ma se devi andare a lavorare lo stesso, come fai d'estate?
0: Non lo so.
1: Cioè, non ce la fai, se devi svegliarti alle 7 del mattino anche, non ce la fai a dormire all'una praticamente.
0: Sì.
1: Boh, insomma, non so, ma magari qualcuno ci racconta adesso che invece guarda tutti i film la sera.
0: E che va a letto tardissimo.
1: E che si sveglia prestissimo. E che è bello fresco come una rosellina quando si sveglia.
0: Che invidia. Radio Bella e Monella.

0: stiamo indagando un po' così, divertendoci molto sul fatto che la gente vada a dormire tardi o presto, che gente che sveglia alle 8:30 che magari sta già lavorando, magari riesca a dormire 3, 4, 5 ore ed essere bello, sveglio, fresco.
1: La Rose di Bibione. Durante l'inverno posso andare a letto anche alle 9 di sera, mi guardo un film. Invece d'estate, che lei fa la stagione,
0: ok, d'accordo,
1: mi alzo alle 6 di mattina, vado a letto alle 1:30 di notte, tutti i giorni 7 su 7.
0: Dai.
1: Comunque dice, anche se dormo poco, sono bella sveglia, sono pimpante. Prima di cominciare il lavoro vado a farmi anche un giro in bicicletta sul lungomare all'alba.
0: Cioè tu riesci a dormire 4 ore e mezza, poi fare un giro in bicicletta, lavorare tutto il giorno. Beata te, cioè, c'hai
1: per
0: 20
1: i mesi estivi,
0: c'hai 20
1: poi
0: anni.
1: Vai in letargo.
0: C'hai 20 anni. Perché già. Oh, domani no, non occupiamocene oggi, ragazzi. Domani un po' parliamo invece della soglia. Della soglia.
1: Sì.
0: Quella soglia.
1: Non quella della porta.
0: No, no, ma quella in cui cambia tutto. Ma sì. domani, no, non prima. Quindi non mandateci messaggi adesso.
1: Piccola pausa adesso, torniamo fra poco.
0: Tra pochissimo, oserei dire.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
15: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
18: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
19: Universal Fun.
1: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Bella e Monella.

0: C'è gente che va a dormire tardissimo, si sveglia prestissimo. Ah.
1: Presto, dipende dalle percezioni, alle 3 del mattino.
0: Armando. Ci scrive, mi spiace deludervi, ma no, figurati, non è una delusione. Noi stiamo indagando soltanto. Io e mia moglie andiamo a dormire molto presto, cioè alle 3 del mattino. Cioè, quindi vi guardate la televisione, non lo so.
1: Sì.
0: Fate l'amore.
1: Fino alle 3?
0: Fino alle 3 del mattino.
1: Tutte le notti.
0: Tutte le sere, dalle 11 di sera fino alle 3 del mattino.
1: È impegnativo.
0: Manco a 18 quella. Neanche a 18 quella roba là. No? Niente. Però non si sa mai, magari siamo noi gli sfigati. Adesso rendiamocene conto.
1: È vero.
0: Dobbiamo parlarvi di un evento pazzesco che parte l'8 di luglio.
1: Esatto, più di un evento, dall'8 all'11 sì. C'è l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Pronti? Perché ci sono un sacco di serate meravigliose, 4 giorni di musica, spettacoli, area food and drink.
0: Frizzi, Lazzi, Sollazzi e Cotillon,
1: esatto.
0: Come direbbe qualcosa. Cominciamo mercoledì 8 luglio con 2000 in spinta, poi giovedì 9 c'è l'appuntamento con Bella e Monella, quindi non potete assolutamente mancare.
1: Giovedì 9 la notte tutta da cantare con un sacco di ospiti, Shade, Dolcenera, Mida, Cioffi, Luke 3, Blind e Sonico.
0: Insomma.
1: E il nostro DJ Andrea De Luca a presentare sarà Monica Morgan e invece le interviste a tutti gli artisti verranno fatte dal Vise.
0: E poi ci sono tutte le altre, gli altri appuntamenti. Venerdì ci saranno i colleghi qui, gli amici di Peter Pan con Super Impatto, e c'è anche un secret guest. Chi è il secret guest? Vado di là a chiedere.
1: Non lo so se è segreto.
0: Di là, chi è il secret guest?
1: Sabato 11 c'è il tour bilaterale di Elettra Lamborghini.
0: Ditemelo!
1: Insomma, dall'8 all'11 luglio tutti in piazzale Europa a Rosolina Mare, soprattutto il 9 luglio che c'è Radio Belle Monete.
0: Assolutamente,
1: mi raccomando.
0: Siateci per la notte tutta da cantare, mi raccomando.
1: E per tutti gli eventi.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: del rumorazzo.
1: Eccoci qua. Oggi vogliamo prendere in castagna tutti quanti. E sapete perché? Perché ridi?
2: No, perché tutti pensavano che noi facessimo il rumorazzo dell'altro giorno.
1: Sì, perché sono arrivati anche dei messaggi in quest'ora di gente: rumorazzo è questo, rumorazzo è questo, rumorazzo è questo.
2: E invece noi abbiamo tirato fuori un altro rumorazzo per oggi.
1: Oggi siamo stati cattivissimi.
2: Sì, oggi veramente. Oggi poi è non dico difficile. Difficile. Tant'è, non l'avevano indovinato la scorsa settimana.
1: Sì.
2: Cioè lunedì, non la scorsa settimana. Non lo indovinano. Scommettiamo che non lo indovinano oggi?
1: È probabile.
2: Dai, allora.
1: Molto probabile. Quindi attenzione, perché si gioca con il rumorazzo. Come funziona? Vi facciamo sentire un rumore. Voi al 393-7366-170 dovete essere precisi, precisi, precisi e dirci di che cosa si tratta.
2: Attenzione, perché veramente oggi dovete drizzare le orecchie, perché non è affatto facile. Sentiamo il rumorazzo di oggi.
1: Che cos'è sta roba?
2: Guarda, è difficilissimo. È difficilissimo oggi. L'ho tirata fuori e proprio. Cioè, dai, ancora 3 secondi.
1: Ma sei sicuro?
2: Che sì, sì, sì. È la.
1: Ragazzi, se
2: cioè io non è che li registro dal vivo, poi li trovo sugli effetti, voglio dire.
1: Se riuscite ad individuare questa cosa qui, siete bravi.
2: C'è doppia gloria eterna.
1: Sì.
2: Praticamente.
1: Di che cosa si tratta? 393-7366-170.

0: Allora è difficile, ragazzi. Però posso dire
1: sì,
0: una cosa?
1: Dica pure.
0: Anche se nessuno è riuscito ad individuare il rumorazzo, e quindi mettiamo le mani avanti, siete bravissimi.
1: Oggi non aiuto, fra l'altro.
0: Avete dato delle indicazioni, avete fatto delle ipotesi davvero perfette.
1: Fantascientifiche.
0: No,
1: fantascientifiche. Tu vuoi farsi risentire ancora
0: un pezzettino,
1: una volta?
0: Dai.
1: Facciamo sentire. Vabbè.
0: Sei sicuro?
1: Sì, sono sicuro. Sì, è rumore, sai, presente quando fa.
0: Ragazzi, io mi fido più di voi che di lui, eh.
1: No, e viene, cioè, quando
0: sì,
1: fa, fa quel rumore là.
0: Ho capito, insomma. Però non ci ho mai fatto caso. Allora, svuotamento di una bottiglia.
1: No, anche se avrebbe potuto trarre in inganno.
0: L'olio che viene travasato con un imbuto.
1: Allora, avrebbe potuto essere, perché effettivamente il rumore era sì, ma non era quello. Però già potreste essere indirizzato. No, insomma, non.
0: Cubetti di ghiaccio messi in acqua.
1: No, cubetti di ghiaccio messi in acqua, niente da fare.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, secondo me il rumorazzo è il rumore di una boa nel mare. Ciao Silvia.
1: No, neanche il rumore di una boa, bello, sgorgo di un lavandino o olio che esce da un frate. Attenzione, bisogna dare una risposta soltanto.
0: Sì, ma non sono.
1: Ma non è né uno né l'altro.
3: Buongiorno, un casso alla fiore. Secondo me il rumorazzo di oggi è del liquido dentro all'imbuto che va in una bottiglia,
1: in molti hanno detto e avrebbe potuto essere, perché effettivamente il rumore era molto simile, ma non era quello.
0: Il bocchettone della piscina, quello che c'è sotto il bordo,
1: niente da
0: però
1: fare.
0: Sai che assomigliava moltissimo.
1: Sì, beh, ma alcuni rumori si assomigliano moltissimo,
0: sì.
1: Cioè questo però era
0: la goccia di un rubinetto che perde nel lavello della piscina.
1: La goccia farebbe
0: lo skimmer dentro alla piscina.
1: Che
0: non è.
1: Che cos'è lo skimmer?
0: Sono andata a vedere prima, mi sono già dimenticata.
1: È un oggetto, vabbè,
0: che
1: una roba
0: dentro la piscina.
1: È una roba per la piscina. Noi, essendo poveri, non avendo piscine, non possiamo sapere di cosa si tratta.
0: Il vino che esce dalla bottiglia.
1: Buono quello, ma no!
4: Buongiorno, Unca. Secondo noi il rumorazzo di oggi è l'ossigenatore del subacqueo. Ciao, buona giornata da Lisa.
1: Ai, mi dispiace, lei ha perso.
0: Bolle d'aria formate in acqua che scoppiano.
1: Neppure, beh, ma la
5: quel
1: fantasia.
5: Quel tipo di acchiappasogni con i legni quando c'è il vento, non mi viene in mente il nome.
1: Gli acchiappasogni, no, neanche quello. Guarda, il serbatoio della macchinetta e l'erba, nemmeno. Un gommone attraccato al molo che ondeggia. No, io vi premio per la fantasia, perché cioè, siete stati bravissimi, ma non ce n'è uno che l'abbia azzeccata.
0: Guarda, sentiamo questi che sono appena arrivati eccezionalmente.
1: Proviamo.
6: Buongiorno, Unca, da Cristina. Allora, secondo me il rumorazzo è il rumore delle onde che si infrangono sotto i pontili al mare.
7: Secondo me Radio Bella e Monella sono delle tribù indiane che stanno facendo dei versi. Ciao
1: ragazzi.
0: Niente
1: tribù indiane, siete stati meravigliosi, ma il risultato per tutti è stato
0: il rumorazzo ritornerà nella giornata di venerdì. Voi pensateci in questi giorni.

0: come gongolò, guarda come gongolò. Oh, sto diventando un esperto nel trovare rumori impossibili da indovinare.
1: Questa è molto molto complicata. Vediamo venerdì. Spero che abbiate preso appunti su tutto quello che è stato detto per eliminare alcune opzioni.
0: Sì, ma soprattutto che, allora, venerdì se nessuno indovina, solo se nessuno indovina, daremo un piccolissimo aiuto.
1: Più grande, dai.
0: Piccolissimo.
1: No, piccolissimo.
0: Magari ci portiamo avanti il rumorazzo fino a quando io non parto per le ferie.
1: Beh, mi sembra un po' troppo.
0: Dici? Insomma, vabbè.
1: Ce la possono fare. Ce la possono fare. Io sono fiduciosa. Quindi venerdì ritornerà il rumorazzo. Domani, che è giovedì, ci sarà l'Hector Studio. E domani ritornerà anche Buongiorno Unca con l'anteprima e con tutto qua.
0: Già, dalle 5 del mattino alle 6 con l'anteprima e poi dalle 6 alle 9, come sempre, per farvi iniziare la giornata insieme a noi. Elisa resta qua invece.
1: Sì, sì, ciao.
0: Noi ci risentiamo domani.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Bella e Monella.
6: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
2: Radio Bella.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 9:01.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Ester Oletto. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di mantenere diritto di cittadinanza per nascita o ius soli, bocciato dunque il tentativo di Trump di abolire la norma. Il precedente è un male per il paese, il Congresso è certo può facilmente porre rimedio con una legge. Si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2, ma scatta l'allerta temporali e arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Oggi la Fraternità Sacerdotale San Pio X ordina 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio, un atto che sancisce un'altra frattura con la Chiesa di Roma. A nulla è valso l'ultimo appello del Papa di ieri a Don Davide Pagliarani, successore di Lefebvre. Mondiali di calcio, Francia, Norvegia e Messico accedono agli ottavi dopo aver battuto rispettivamente la Svezia 3-0, la Costa d'Avorio per 2-1 e l'Ecuador per 2-0. Oggi Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo e Belgio, Senegal. Tennis, Wimbledon e pomeriggio Sinner Borsch, da completare anche la sfida Cobolli Navone interrotta per oscurità. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Quando non sono a casa, a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Bella e Monella, tu.

Maci Salmo con la pesce con Cattive Abitudini. Apriamo così la puntata con me, Elisa, in solitaria come sempre. Monica Morgan, le auguriamo buone vacanze, ma sta per rientrare, poi partirò io. Insomma, sono settimane, lo sapete, di grandi cambiamenti, perché anche noi ogni tanto andiamo in ferie. Ma di ferie parliamo di musica, parliamo di cose che accompagnano la nostra estate, perché andando a spulciare sull'almanacco di oggi, il 1° luglio del 1979, la Sony lanciava il primissimo Walkman, il primo lettore portatile ancora con le musicassette, poi sono arrivati anche i CD, e questo ha rivoluzionato il modo di ascoltare la musica. Una volta ci si portava dietro la radio anche in spiaggia, invece poi uno si metteva le cuffie con il Walkman e si ascoltava la musica, la propria musicassetta preferita, il proprio CD preferito. E allora facciamo così, facciamo finta di avere anche noi le cuffie e di avere un bellissimo Walkman. Qual è quella canzone che fa estate? Può essere un successo di un tempo, per me per esempio una di quelle canzoni che fanno estate è Aighero di Giulio Russo, mi sento già in vacanza quando l'ascolto, però ci sono tantissime canzoni anche attuali, tipo La testa gira mi viene in mente, o tantissime altre che passiamo. E allora, domanda di oggi: qual è la canzone che per voi fa subito estate? 393 7366 170. Radio

0: Drake con Milano Cortina, questa fa un pochino meno estate volendo, però il ritmo è bello incalzante. Stiamo parlando di questo, quel tormentone, quella hit che magari vi ha accompagnato in qualche estate di qualche tempo fa, qualche ricordo, qualche amore lontano su questa canzone, o magari quella canzone che quando ascoltate dite ecco qui, è arrivata assolutamente l'estate. Sentiamo lei.
1: Buongiorno Lisa. Io dico mare, mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te. È tanto mare quando inizia luglio, che poi andrò in ferie e quindi sono giornate calde e quindi il mare è perfetto. Ciao.
0: Quindi mare, mare è la canzone che per lei fa estate. Poi abbiamo Chiara che dice ciao Elisa, Emanuele, la canzone che ascolterei sempre durante l'estate è acqua, acqua, acqua. Bello anche questo. Insomma, parliamo di canzoni che per voi fanno subito estate al 393 7366 170, e se me la cantate bene, una bella canzone italiana, potreste anche essere i vincitori della canzone che fa. È arrivato il momento di inviare il messaggio audio al nostro numero e cantare un pezzettino della canzone che volete ascoltare. Avete 5 minuti abbondanti, quindi tutto il tempo per partecipare.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: singolo di Gabri Ponte e Jovanotti, DNA su Radio Belle Monella. Primo luglio del 1979 veniva lanciato il primo Walkman, il lettore portatile che ha rivoluzionato l'ascolto della musica, quello che ci siamo sempre portati nei nostri viaggi, che ci siamo portati in spiaggia, al mare. E allora facciamo un momento un po' revival, quella canzone che vi ricorda un'estate, quella canzone che quando l'ascoltate dite sì, è arrivata finalmente l'estate. Sentiamo lei, buongiorno.
1: Ciao Elisa, sono la Fiore. Allora, la canzone che mi fa tornare, diciamo, ragazzina, quindi sì, all'estate, al mare con le cugine, gli amici, è What is Love di Hathaway. E l'ascoltavamo in macchina mentre andavamo con la radio e la cassetta, che era quella del Festival Bar dell'epoca. Quindi poi arrivavamo nella città di vacanza e bisognava andare a comprare le pile nuove perché erano esaurite. Ciao dalla Fiore.
0: Allora, qual è quella canzone che vi ricorda un'estate, quella canzone che quando l'ascoltate dite sì, finalmente è arrivata l'estate, finalmente questo successo viene ripassato in radio? 393 7366 170. Attenzione, perché adesso c'è la canzone che fa
2: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
3: Ciao, vorrei sentire la canzone che fa. La discoteca italiana che mi fa battere cuore. Ciao, grazie.

0: di canzoni che vi ricordano dell'estate, i vostri dischi dell'estate. Per esempio Luigi di Treviso dice: per me la canzone che fa sempre estate è Acapulco dei Ricchi e Poveri. Sentiamo invece lei, dice: per me questa è la canzone che sa di estate, con una bella vista mare, San Gregorio in Salento, vi porto sempre con me, buona estate Emanuela, e questa è la canzone. E ci sta,
1: col bene che ti voglio,
0: vedrai, non finirai, ai ai ai ai. Questa canzone fa luglio, questa canzone fa sicuramente estate. Allora ragazzi, qual è quel brano che vi ha accompagnato nelle estati magari della giovinezza? 393-7366-170, torniamo fra poco.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non deghi, non ci credi!
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro.

0: abbiamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
16: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: questa mattina ti è arrivato come sempre puntuale il nostro Antonello Cerri con Elodie, Bagno a mezzanotte, Fedez con Bimbi per strada e Alessandra Amoroso con Una strada per l'allegria. Stiamo parlando di estate, di cose belle, di canzoni che fanno subito la bella stagione.
1: Balliamo la musica italiana tutta da ballare.
0: Eh sì, perché siamo partiti dalla notizia che proprio il primo luglio del 1979 la Sony lanciava il primissimo Walkman che ha rivoluzionato il modo di ascoltare la musica, e quindi vi sto chiedendo qual è quella canzone che vi fa ricordare un'estate magari passata, o quella canzone che comunque quando la sentite anche in radio, anche uno degli ultimi successi, fa subito estate. Michela da Schio dice: ciao Elisa, per me una canzone che mi fa ricordare l'estate è Spiagge di Renato Zero. Invece qual è la vostra? Raccontatemelo al 393-7366-170. Ricordo che fra poco giocheremo per aggiudicare anche dei biglietti.

0: Alessia con Egoista dal 2003, siamo pronti per giocare.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo per aggiudicare due biglietti per lo spettacolo di Sigfrido Ranucci, Diario di un trapezista. In questo spettacolo presenta un Sigfrido segreto, parallelo a quello che siamo abituati a vedere in televisione, con tutti i suoi racconti anche di vita privata, di difficoltà nella sua professione lavorativa. Quindi una serata sicuramente molto interessante da ascoltare, che si terrà martedì 7 luglio a Udine, al Castello di Udine, in occasione di Castello Fest. Se volete prendere parte a questo bellissimo evento, Sigfrido Ranucci, martedì 7 luglio al Castello di Udine, quindi avete un po' di tempo, qualche giorno ancora per organizzarvi, al 393-7366-170 dovete inviare un messaggio scritto oppure un messaggio audio dicendo o scrivendo "ci vado io". Facilissimo. Dico 3, dico 2, dico 1, dai che si gioca!
1: Radio Bella.

0: nell'anima. E allora abbiamo assegnato i biglietti per andare a vedere il 7 luglio Sigfrido Ranucci al Castello di Udine. Giocheremo anche la prossima ora, abbiamo un sacco di spettacoli, voi seguiteci sempre, sempre col telefono a portata di mano per interagire con noi sui nostri argomenti, ma anche per aggiudicarvi dei super biglietti per concerti. Ma abbiamo parchi acquatici, parchi divertimento, insomma un sacco di cose. Arrivano Tiziano Ferro e Lazza con Perdono.
1: Radio Bella Molesta.

E i Bundabash, l'unica cosa che vuoi su Radio Belle Monelle in chiusura di quest'oretta insieme. Fra pochissimo ci risentiamo, intanto un piccolo break, una piccola pausa, tempo di un caffè che non guasta mai.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 10 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Benvenuti all'ascolto, queste sono le ultime notizie. La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell'assessore agli enti locali Marco Zecchinato, ha approvato l'istituzione di un tavolo permanente dedicato ai comuni del Veneto orientale confinanti con il Friuli Venezia Giulia, quei comuni che spingono per un avvicinamento al Friuli per ragioni logistiche, storiche ed economiche. L'iniziativa punta ad affrontare in modo organico le principali questioni segnalate dalle amministrazioni locali, rafforzando il coordinamento tra regione, enti locali e istituzioni competenti.
6: I carabinieri di Venezia hanno rafforzato i controlli nel centro storico e hanno registrato violazioni sia amministrative che di navigazione in stato di ebbrezza, e 40 i mezzi ispezionati e 60 le persone identificate. Le sanzioni elevate ammontano in complessivo a 10.000 euro. Anche due venditori abusivi sono stati sanzionati.
5: Padova è la città del Veneto con il maggior numero di alberi gestiti dal comune in rapporto agli abitanti e la 13ª a livello nazionale. A certificarlo la classifica pubblicata dal POST, elaborata sui dati Istat relativi al patrimonio arboreo dei comuni capoluogo. In questi anni il patrimonio arboreo comunale è infatti passato da circa 49.000 alberi censiti a oltre 78.000, con un incremento di oltre 29.000 esemplari.
6: Grazie per la vostra attenzione, a risentirci alla prossima edizione.

0: boombox doccia piccolo, grande, in cristallo, walkino, chissà chi altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: bella questa canzone di Gaia, boss nostra su Radio Bella Monella, che apre quest'altra ora insieme a me Elisa. Siamo pronti per giocare con le notizie vere e le notizie false. Come funziona? Anche oggi vi racconto tre notizie, possono essere tutte vere e tutte false, alcune vere e alcune false. Voi al 393-7366-170 dovete individuare la sequenza corretta. Agevoliamo e partiamo subito con la base. Partiamo dalla prima notizia. A causa delle elevate temperature di questi giorni è stato annullato e rimandato il Palio di Siena, che era in programma domani 2 luglio. Lo storico palio si farà invece il 4 settembre. Sarà vero o sarà falso? Andiamo al comune di Norma. Siamo in provincia di Latina e polemica perché il comune ha lanciato il progetto Discover Norma per rilanciare il popolamento, ma soltanto di persone ricche. Le case abbandonate in questo borgo partono da un prezzo di 350.000 euro all'acquisto. Il comune di Norma vuole ripopolare il borgo rendendolo però un centro esclusivo. Sarà vero o sarà falso? Terza notizia, parliamo delle donne che tendono a soffrire di più il caldo rispetto agli uomini, producono meno sudore, quindi disperdono meno calore e la loro temperatura corporea rimane chiaramente più alta. Anche gli ormoni aumentano la temperatura corporea, quindi le donne soffrono di più il caldo rispetto agli uomini. Sarà vero o sarà falso? Ditemelo voi al 393-7366-170.
1: Radio Bella.

0: musica italiana, cosa sarà successo nel nostro quiz? Sentiamo, iniziamo a vedere quelle che sono le opzioni tra notizie vere e notizie false. Quale sarà la sequenza corretta? Sentiamo.
1: Vero, falso, vero. Ciao da Laura.
0: No, Laura, no.
2: Ciao, sono Barbara. Secondo me, falso, vero, vero. Ciao.
0: Niente, niente.
3: Vero, vero, vero. Ciao da Mari.
0: No. Qualcun altro.
4: Secondo me è vero, falso, vero. Ciao da Flaubert.
0: No, non è nemmeno quella.
5: Falso, vero, vero. Stefano da Codroico.
0: No.
6: Ci provo.
0: Vai.
6: Come sempre. Secondo me è vero, vero, vero. Giornata caldissima, un saluto da Cristina.
0: Un saluto anche a te Cristina, ma non era la sequenza corretta, dai un altro.
7: Le domande fatte
0: sì.
7: Sono vero, falso, vero, da Pietro Tessaro, ciao.
0: Bravo Pietro, ma no, non è questa la sequenza corretta.
8: Ciao, per me è falso, falso, vero.
0: Falso, falso, vero, esattamente.
9: Sarà secondo me falso.
0: Falso?
9: Falso vero.
0: Sì, esatto.
9: Ciao,
0: falso, falso vero. Allora è falso il palio. Domani si fa il palio di Siena, storico palio, non è mai stato ribandato nemmeno per il caldo. La seconda è falsa perché il comune di Norma in provincia di Latina si è ammesso a disposizione le case abbandonate, ma non per creare un borgo esclusivo, quindi non sono a 350.000 euro, ma un euro. Poi sapete che ognuno deve ristrutturare, ci sono tutta una serie di vincoli a cui sottostare, non per le case che vengono acquistate a questo prezzo simbolico. La terza è vera, le donne tendono a soffrire di più il caldo rispetto agli uomini per una questione ormonale, ma anche perché disperdono meno il calore, perché sudano di meno. Quindi questa è un'altra notizia ed è vera, quindi falso, falso, vero era la sequenza corretta. Adesso ragazzi è arrivato il momento di richiedere una canzone, è arrivato il momento di cantare con la canzone che fa.
10: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: amo.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: inciso con Agitare Coca-Cola, una canzone tutta da cantare. Se volete cantare, se volete vivere una serata di vere emozioni, l'appuntamento è soltanto uno, giovedì 9 luglio a partire dalle ore 21 a Rosolina Mare. Ci siamo noi con la notte tutta da cantare all'interno di Roseland Festival, il grande evento dell'estate di cui siamo orgogliosi media partner. Sul palco in Piazzale Europa ci sono un parterre di cantanti pazzeschi: Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke 3, Blind e Sonico. Tutto questo a partire dalle ore 21. A presentare la serata sarà Monica Morgan, ma poi seguiremo tutti quanti gli artisti con interviste, cercando di andare a caccia anche di un po' di gossip, perché no, visto che è estate e con voi sul track ci sarà Alvise. Quindi non perdete questa occasione, giovedì 9 luglio, tutti a Rosolina Mare.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
2: Ciao Elisa, buongiorno da Giovanni da Gesù. Vorrei ascoltare la canzone che fa. È un'ora che aspetto davanti al portone, su trova una scusa per uscire di casa.
0: Vai, vai, vai!
2: Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due.
3: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa

0: San Giovanni, rispetto.
1: Gianni Morandi e San Giovanni, fatti rimandare dalla mamma. Questa era la canzone che fa. Ci prendiamo una piccolissima pausa. Poi attenzione, perché giochiamo per assegnare alcuni biglietti speciali e poi qualche indicazione per voi.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizi a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
11: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
14: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pe-

0: Gianni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: Vi vedo ciondolare con la testa a destra e sinistra. Pago con Parlo di te, Paola e Chiara con Fino alla fine, poi Gue con Mollami parte 2. E adesso siamo pronti, prontissimi per giocare insieme.
0: Bella e monella. Ed ora su Bella e monella. Bella e monella. Si gioca con...
1: Giochiamo con lo spettacolo di Giorgia. Giorgia sarà protagonista venerdì 17 luglio, ripeto venerdì 17 luglio, quindi c'è tutto il tempo per organizzarsi in occasione di Estate di Stelle a Palmanova. Abbiamo 2 biglietti e sono gli ultimi 2 biglietti da assegnare per questo live pazzesco con tutti i suoi più grandi successi e anche gli ultimi, quelli che appartengono all'ultimo progetto discografico. Cosa dovete fare per assegnarvi, per cercare di aggiudicarvi questi super biglietti? Al mio via, soltanto al mio via, al 393 7366 170 vi chiedo di cantare un pezzettino di una delle grandi hit di Giorgia. Siete pronti? 3, 2, 1, dai che si canta!
0: Radio Bella e Monella.

0: fare Ligabue dal 1990 con Piccola Stella Senza Cielo. Abbiamo giocato per lo spettacolo del 17 luglio di Giorgia. Abbiamo anche colei che è stata velocissima e bravissima. Si vede che le conosce tutte le canzoni. Eccola qua.
1: Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere.
0: E poi aspetta che canta ancora, eh.
1: Quando a un certo punto è scattato il gioco della seduzione.
0: Sì.
1: Tutti e due a stendere la merce più invitante sul bancone. Sguardi sfuggevoli, pose svenevoli, fughe in avanti e misti convenevoli. Siamo animali sensibili all'odore. Noi siamo umani in cerca dell'amore.
0: Bravissima! Lei, Silvia, si è aggiudicata i biglietti per il concerto di Giorgia. Ne abbiamo tantissimi altri, come sapete, quindi rimanete sempre sintonizzati. Radio Bella.

0: sogna di volare su Radio Bellemonella negli ultimi minuti, sapete che noi non vi abbandoniamo durante quest'estate, anche anzi ci sono un sacco di eventi, di appuntamenti da vivere insieme, come questo al campo sportivo parrocchiale di Scorzè lunedì 13 luglio. Mancano 12 giorni a partire dalle ore 21. Andrea De Luca, DJ, e Damiano vi aspettano con un sacco di musica. Tra l'altro è in occasione della sagra di San Benedetto Abate, quindi c'è lo stand gastronomico con un sacco di specialità, la pesca di beneficenza, un ricco programma di eventi, sport, tornei, spettacoli, e poi ci siamo anche noi. Quindi data da segnare sul calendario, lunedì 13 luglio a partire dalle ore 21 al campo sportivo parrocchiale di Scorzè. Non mancate.
1: Radio Bella e Monella.

0: arrivati alla fine anche di quest'ora. Fra pochissimo arriverà la signorina Paola, quindi cugine diverse, cugine d'Italia, con un argomento nuovo da proporvi. Quindi ci risentiamo qui fra qualche istante.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: La cassa.
3: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: causa. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora le 11 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona giornata, ben trovati da tutta la nostra redazione. A Milano c'è stato un incontro istituzionale tra gli assessori allo sviluppo economico delle regioni del nord a statuto ordinario, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria e Piemonte. È stato un momento di confronto per valutare lo stato di salute dei rispettivi sistemi economici e produttivi. Obiettivo condiviso dai 5 assessori, definire una posizione strategica comune sui temi dello sviluppo economico.
4: Interventi di mobilità e sicurezza stradale. Il riferimento va a 50 comuni del Veneto, grazie all'approvazione di uno stanziamento di oltre 37 milioni di euro di investimenti complessivi, 18 dei quali dalla Giunta regionale del Veneto. Interventi sono previsti tra Belluno, Padova, Vicenza, Verona, Rovigo.
3: Il Consiglio Generale di Federacciai ha designato all'unanimità Alessandro Banzato, presidente e amministratore delegato di Acciaierie Venete di Padova, quale prossimo presidente della federazione per il biennio 26-28. La designazione ora sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli imprenditori siderurgici in programma il prossimo mese di ottobre.
4: E questa l'ultima notizia. Termina quindi così questa edizione del giornale. Grazie per l'attenzione.

0: ballare e da cantare.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Ciao cugina.
2: Ciao, buongiorno cugina, benvenuti disagiate e disagiati a questa puntata di metà settimana, però anche la prima del mese di luglio.
1: Brava.
2: Che è il mese più bello dell'estate,
1: sì,
2: secondo me, no? Perché già agosto ti sale la malinconia,
1: sì,
2: che sta finendo tutto. Invece luglio sei proprio nel vortice.
1: Poi di solito il tempo è sempre molto,
2: esatto,
1: bello, quindi luglio, viva luglio.
2: Esatto, e oggi lo sapevate che è l'International Joke Day,
1: cioè
2: la giornata internazionale dello scherzo, del divertimento. È un'iniziativa che vuole celebrare la risata come espressione appunto del divertirsi e che prende lo scherzo come pretesto per festeggiare l'umorismo un po' in tutte le sue sfaccettature.
1: È un po' come un pesce d'aprile. Allora,
2: esatto,
1: l'International Joke Day è nato negli Stati Uniti, poi col tempo si è diffuso a macchia d'olio in tutto quanto il mondo, così ogni primo luglio un caleidoscopio di battute, di scherzi pronunciati in ogni lingua invade le strade, le case, i luoghi di lavoro, e questo contribuisce chiaramente a stimolare le risate e il buon umore.
2: Brava, allora restiamo un po' in merito, perché in Italia ci sono comici di vecchia generazione e tanti comici nuovi che vengono fuori con le stand-up, cioè
1: sì,
2: l'umorismo spontaneo, niente di scritto, no? Ce ne sono tanti sui social e vogliamo chiedervi con un messaggio vocale via WhatsApp, diteci, raccontateci un po' qual è il vostro comico irresistibile che proprio vi fa ridere, non resistete, vecchio o nuovo, quello che invece anche se lo vedete e va di moda adesso non ce n'è per nessuno, non vi ispira niente.

0: 393 73 66 170 e il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: con per te. Stiamo parlando di comici, ce ne sono tantissimi.
1: Mamma
0: in
1: mia! Allora, dimmi i tuoi, così.
0: Beh,
1: un attimo.
0: Io posso dire che mi piace Teresa Mannino, sì? Mi piace Checco Zalone.
1: Fermati, sì. Ti dico i miei. Allora, mi piacciono un po' tutti quelli anni 80, da Teo, sì, Teocoli in su, sì, va bene. Ma lasciamoli perdere. Li ho scoperti attraverso i social di nuovi, no, uno di nuovo. Questo ragazzo che voglio andare a vedere domani sera, se non diluvia, Giuliano Dule, che è un albanese di seconda generazione,
0: okay,
1: che però è nato a Vicenza, che fa un tipo di humor molto nero e molto cattivo. Che
0: ecco
1: è...
0: perché le piace.
1: Esatto, perché io adoro Angelo Duro, no? È presente.
0: Sì, sì.
1: Ecco,
0: beh,
1: e quindi
0: anche qualche polemica
1: è una cosa. A me piace questo humor nero, non so come definirlo, però hai capito, no?
0: Sì,
1: anche
0: sì,
1: voi avete capito. Quindi attualmente i miei due comici che voglio scoprire è Angelo Duro e Giuliano Dule, che saluto, magari ci ascolta, visto che insomma sta girando, domani arriverà in provincia di Treviso. Poi vecchia guardia, mica tanto, Pucci,
0: sì,
1: che fa una comicità molto terra terra,
0: certo,
1: no? Di pancia. E poi Pintus.
0: Beh,
1: Pintus,
0: sì,
1: Pintus è meraviglioso, quindi per dire, no? Quindi i vostri comici preferiti in assoluto, chi vi fa ridere e chi invece no? Ti leggo prima, sì, di lasciare la prossima canzone, dov'è qua? Alessandro da Verona, che dice: Zalone è l'unico vero erede dei grandi della commedia all'italiana, perché ha la capacità di essere politicamente scorretto senza essere volgare. Alessandro a Verona ci ha detto il suo, che è Zalone.
0: Esatto.
1: Io non lo sopporto, non lo,
0: no,
1: posso vedere, non mi fa ridere per niente.
0: Dai,
1: però,
0: bravo,
1: però vedi.
0: È bravo, ecletico, adesso, anche un grande
1: non
0: musicista.
1: Non lo so, non capisco il successo che ha, però ha ragione il pubblico. Non
0: allora,
1: io,
0: tocca a voi ragazzi.
1: Vai.
0: C'è un comico che amate particolarmente, che seguite, uno delle stand-up comedy, un comico in generale del passato, di ieri, di oggi? Diteci. Resto

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Palimonella. Stiamo parlando di comici della televisione, quelli che amate alla follia. Sentiamo.
1: Quelli che vi fanno ridere, quelli che invece per niente. Motivate anche il perché. Sentiamo da Fontana Fredda, Sandra.
2: A me faceva morire l'Anna Maria Barbera che faceva Sconsolata.
1: Sconsi.
2: Giuro, mi faceva morire.
1: È vero, no? Questa donna abbigliata un po' alla siciliana di una volta, no? Questo capello, il tubino, la calza, veramente, che peraltro è ancora in giro, no? Si vede un po' meno in televisione, no?
0: È vero, però insomma fanno molto teatro. Io me la ricordo anche in un cinepanettone con il vecchio Ridge.
1: Sì.
0: Te lo ricordi?
1: Come
0: lei
1: no.
0: Era innamorata pazza,
1: certo,
0: di Ridge.
1: Allora abbiamo anche da Eraclea Cecilia, anche lei ci segnala Sconsolata, Anna Maria Barbera. Grazie Cecilia. Nazareno da Padova ci scrive: per me non ce n'è per nessuno, ma Paolo Villaggio, Adriano Celentano, Renato Pozzetto saranno, resteranno sempre i migliori, dice il nostro ascoltatore, un po' legato a quella che era una comicità che adesso è totalmente diversa.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, cambia.
1: E quindi c'è il politicamente scorretto, no? Ci sono comici che veramente vanno giù molto pesanti, come quelli che abbiamo nominato ad inizio trasmissione, tanti che nascono dai social.
0: Esattamente.
1: Nuovo oggi laboratorio di artisti. Quali sono i vostri preferiti? Quelli che appena aprono bocca vi fanno ridere?
0: E 393 quindi, e quelli che non vi fanno ridere,
1: esatto,
0: chiaramente.

0: Anita, un altro ballo. Stiamo parlando di comici, sì, della televisione, dei social, quelli che amate e quelli invece che non sopportate.
1: È bello perché c'è un mix tra gente di un'altra generazione, sì, e invece i nuovi comici, come dire, 3.0, no? Sì. Ed è bello questo. Sentiamo da Pederoba Fiorenza.
2: A me piace tantissimo Pisani.
1: Ah.
2: Anche perché grazie a voi sono riuscita ad andare a vederlo
1: bene
2: in teatro.
1: Sì.
2: Quindi è stato veramente, veramente una serata stupenda e lui a me piace tanto, tanto, tanto.
1: Chi è il, l'ex marito
0: di Katia
1: Follesa?
0: Può essere, sì.
1: Era bella, beh, loro hanno cominciato, facevano spettacoli anche in coppia, poi
0: sì,
1: lui ne ha uno da solo.
0: Hanno fatto una serie TV.
1: Hanno fatto una serie TV. È il classico bravo ragazzo con il senso dello humor, però insomma, che può piacere al pubblico femminile, no?
0: In assolutamente, è come Fiorenza.
1: Esatto. Simone da Milano, ciao Simo, della nuova scuola, mi fanno molto ridere i Pampers,
0: sì,
1: Max Sangioni e tutto il gruppo di Macio Capatonda. Vecchia scuola invece tutti fantastici. Chi invece non mi fa ridere per niente è Panariello. Ah, che poi Panariello secondo me è più di un comico, l'ho visto a teatro tanti anni fa, cioè è molto
0: sì,
1: attore,
0: sì,
1: va molto sulla scrittura, è un po' di più del comico tout court che ti va dritto alla pancia.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Ed è molto bravo, però può anche non piacere. Ok.
0: De gustibus non disputando me.
1: Brava!
0: Come dicevano i latini.
1: Giusto.
0: Allora ragazzi, comici che vi piacciono, che non vi piacciono, al 393-7366-170, torniamo fra poco.
3: Sorelle d'Italia, ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Let's go! Da MyTioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyTioWorld. 49 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyTioWorld.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: No, sì! Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico. Se hai ricevuto l'invito.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
11: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
12: Se cerchi dolcezza
13: o se preferisci un gusto più deciso,
12: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
13: Sono entrambi buonissimi.
12: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
14: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazza Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Bella e Monella.
11: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
9: Antonello Cerri suona Italiamo.
18: Italiamo.
19: Italiamo.
18: Italiamo.
9: La grande festa italiana.
16: Vogliamo cominciare?

0: che tu.
1: Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Le Vibrazioni con Dedicato a te, Patty Pravo con Pensiero stupendo e Lucio Dalla con Balla balla ballerina.
2: Bella, complimenti, ha messo insieme tre grandi, ognuno a suo modo, direi.
1: Sì, è vero.
2: Bravo, bravo Ciccio Bello.
1: Eccoci.
3: La musica italiana tutta da ballare.
2: Stiamo festeggiando oggi, 1 luglio, l'International Joke Day, la giornata mondiale dedicata all'umorismo. Quindi oggi intervistina semplice intervistiamo voi chiedendovi qual è quel comico, e ne abbiamo a iosa in Italia, che vi fa ridere, quello che invece per niente,
1: sì,
2: anzi
1: sì, sì,
2: vi dà un po' di fastidio. Sta arrivando un po' di tutto e di più. Allora procediamo per ordine. Andiamo a sentire da Eraclea la Maura. Ciao.
4: Per me, andando indietro con il tempo, Walter Chiari, Gino Bramieri, Montesano, Nino Manfredi.
1: I classici.
4: Per me quelli erano qualcosa in più, in secondo più. Me. Adesso così ce ne sono di bravi, certamente. Sì. Ciao a tutti.
2: Magari una volta secondo me la comicità era più scritta. Mm-mm. Adesso è più improvvisata, non lo so,
1: ma secondo me non c'è niente di improvvisato, chiaramente hanno degli sketch tutti preparati e poi dipende dal pubblico, insomma tante variabili. Forse è cambiato anche il tipo di comicità nel corso del tempo.
2: Da Bassano del Grappa, Manuela.
5: Allora, a me piace tantissimo Antonio Ornaro, avete presente quello dei mercatini di Natale? Beh, quello mi è sempre fatto morire dal ridere. E poi dei nuovi comici ci sono la coppia Gianluca e Marta.
2: Quali sono?
5: Beh, anche quelli sono troppo forti. E invece mi viene in mente che non mi piace Crozza.
1: Gianluca e Marta mi mancano.
2: Sono quelli che si danno appuntamento, fanno gli incontri dating, si presentano ogni volta con un personaggio diverso. Brava, ci è piaciuta questa distinzione. Brava Manuela.
1: Parliamo sempre di comici, i vostri preferiti e quelli invece che non sopportate.
3: Radio Bella e Monelli, state da cantare.

0: solito sesso con Paola Cavinato ed Elisa. Stiamo parlando di comici, il vostro comico preferito, il comico invece che non sopportate. Stanno arrivando diversi messaggi, ne sentiamo qualcuno.
1: Allora, leggiamo soprattutto in questo momento Alessandro, che dice: quelli che lui non ama perché non mi fanno ridere per niente, non mi piacciono, Ficarra e Picone.
0: Io li amo tantissimo, però so che sono molto apprezzati.
1: Eh beh, certo. Poi c'è anche la Silvia che ci sta scrivendo: ragazzi, metteteci anche la località, che ci fa piacere. Dice: adoro Giuseppe Giacobazzi, che ha questa comicità grassa, rotonda, sì, emiliana, no? Romagnola. E Geppi Cucciari, cioè la sprezza della sarda, che però ti fa ridere, che si prende anche lei un po' per il culo.
0: Beh, molto
1: tagliente. Molto tagliente. Mentre mai sopportato Ezio Greggio. Ezio Greggio, un po' la comicità berlusconiana anni 80, hai capito? Il Gabibbo, Striscia, ste robe qua.
0: Sì, poi ha fatto tantissimi film.
1: La commedia.
0: Allora, stiamo parlando questa mattina di comici che amate, comici invece che detestate, al 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monelli,
3: state da cantare.
4: Mi sembra che

0: Annalisa, cugine d'Italia, stiamo parlando di comici che amate oppure che non sopportate.
1: Esatto, comici della vecchia guardia o comici 3.0. Sentiamo le preferenze dei nostri ascoltatori. Andiamo con la nostra Luciana da Treviso.
2: Allora, comicità. Sì. A me piace molto Siani. Lo reputo un bravo comico, sì, nonché un bravo attore. E poi ovviamente, come non amarlo, ha fatto Benvenuti al Nord, Benvenuti al Sud,
0: eh sì,
2: e facendo la postina io adoro quei film. Grazie e ciao a tutti.
1: Grazie, ciao a te. Poi andiamo da Musile Alessandro.
3: Macio Capatonda.
1: Macio Capatonda, numero uno.
0: Beh, Macio Capatonda citato da più persone.
1: Esatto, e io non lo capisco, ragazzi, è mio limite, non mi fa ridere per niente. Giulia da Treviso, quando si parla di comici si devono sempre citare, quindi secondo me li ama tantissimo, Aldo, Giovanni e Giacomo. So il loro film a memoria.
0: Insomma, tre comici pazzeschi.
1: Voglio dire,
0: loro,
1: qua siamo la base, perché loro sommano la comicità anche alla fisicità, no? Sono dei mimi di loro stessi, quindi brava la nostra Giulia.
0: Ancora qualche minuto, comici che amate, raccontateci.

0: Marta Marina, negli ultimi secondi di Cugine Diverse.
1: Sì, tanti messaggi. Ad esempio, leggiamo quelli che ci propongono artisti che non sono solo comici tout court, sì, ma sono anche
0: grandi presentatori.
1: Giulia da Pordenone, Virginia Raffaele, un'attrice e una trasformista d'altri tempi. Grazie a Giulia. Poi andiamo alla Federica che dice Teresa Mannino, che è quella che piace anche a te, no?
0: Sì,
1: Teresa Mannino ha una presenza scenica che ti rapisce ed è molto spontanea con la sua parlantina. Va bene, quindi anche Matteo, lui dice Leonardo Pieraccioni proprio non mi fa ridere, con tutto rispetto per i suoi film trovo che sul palco oggi è anacronistico, hai capito?
0: Fuori dal tempo,
1: fuori dal tempo.
0: Siamo arrivati alla fine, sì,
1: non fa più niente, lo invita solo il suo amico Conti o Fabio Fazio.
0: Ma
1: vabbè, ormai è esaurito Pieraccioni, ha esaurito la sua vena, no?
0: No,
1: ha fatto
0: credo,
1: quel film
0: no.
1: Là con la,
0: no, più di uno ne ha fatto.
1: Vabbè, ha fatto il ciclone e poi
0: ha fatto anche quello con la moglie bellissima, con Laura Torrisi, che poi è diventata sua moglie.
1: Però è un coetaneo, è un simpaticone, quando lo invitano racconta i suoi aneddoti,
0: sì,
1: ha quella comicità toscana che ti spinge a sorridere. Va
0: siamo
1: bene?
0: Arrivati alla fine, grazie. Paola, a domani, ciao.
2: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare. Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi, e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Radio Bella e Monella.
8: Messo un po'.
2: Radio Bella e Monella.
9: Non ho vent'anni ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
10: 3 minuti dopo mezzogiorno.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia. E CRAI Go.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Una buona giornata da Mattia Venini. Rilasciata Nessy Guerra, la donna italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito egiziano, era stata prelevata nella notte dalla polizia ufficialmente per consentire al padre di vedere la bambina. Decisivo l'intervento del ministro Tajani. Vani gli appelli del Papa a Econ in Svizzera, sono stati consacrati 4 nuovi vescovi lefebriani, è scisma. La scomunica potrebbe arrivare già in giornata. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha dichiarato il superiore della fraternità Don Pagliarani. Tregua dall'AFA. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. In arrivo grandine e temporali, allerta arancione in Lombardia, gialla in 13 regioni, chiusi i parchi a Milano. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Sezione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Bella e Monella, tutti.

0: La voce di Rama con Cabana inizia la pausa pranzo. Paccarotta e scrocchiarella.
1: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è
2: Paccarotta e scrocchiarella.
0: Senti, a me avevano detto che doveva esserci la tempesta oggi. Dov'è?
3: Tocchiamo ferro. La tempesta dovrebbe arrivare stasera. Io sto già pensando a dove portare la macchina.
0: Vero, la macchina no! Subito grandinata! Ma che bello! Queste sono le belle notizie.
3: Allora, qui in zona industriale a Castelfranco Veneto non c'è una tettoia neanche a pagarla.
0: Ah, perché dici sei in diretta e può capitare che magari inizi. Speriamo.
3: Funzionano le coperte antigrandine?
0: Non lo so, mai provate. Non sono mai stato così ricco da doverle comprare. Comunque, pausa pranzo dove si canta, si gioca, si balla e come sempre si chiacchiera.
3: Allora, oggi regaleremo due biglietti, spoileriamo già?
0: Spoileriamo per Antonello Venditti. Se interessati, ovviamente giocate con noi, vi diamo questa grande opportunità.
3: Esattamente, ripetiamo il numero per i nuovi arrivati: 393 7366 170.
0: Adesso arriva la tua amica.
3: La nostra amica. 1995, Irene Grandi, boom boom.

0: tematica, ma mi dicevi che domenica c'è il concerto, sabato c'è il concerto di Ultimo, c'è gente già lì.
1: Ci sono già centinaia di persone accampate nelle tende per essere davanti al concerto.
0: Guarda, non dico niente, quello che dovete fare voi però adesso è cantare al 393-7366-170 perché c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua.

0: È l'ultima canzone, ma il titolo è non l'ultima che mettiamo noi in diretta, infatti, su Bella e Monella, infatti, perché infatti è arrivato il momento di scoprire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Andiamo ad ascoltarci una canzone di Jovanotti del 2007 che si chiama Fango.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, è un pezzo che non ci si sentiva, sono tornato. Allora, vorrei ascoltare la canzone che fa. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango.
4: Che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane abbaia la luna, un uomo guarda la sua mano,

0: stata questa la scelta musicale di oggi, Jovanotti con Fango. Si parlava del concerto di Ultimo, sì, perché già centinaia di persone sono arrivate a Tor Vergara.
1: Ci saremmo anche io e Fiddy al concerto di Ultimo, ma noi partiamo per Roma venerdì, okay, e andremo lì al concerto per le 5. Tanto noi abbiamo il pit 5, non è che siamo davanti.
0: Allora siete lontanissimi.
2: Ma veramente, cioè, molto lontani.
0: Comunque ho visto un video che mi ha fatto molto ridere, che ho scritto: alla fin fine il concerto di Ultimo viene fatto in più città, tipo pit 6, vuol dire che sei in un altro posto.
2: Sei a Frosinone.
0: Esatto.
2: Sei a Frosinone. Quante persone sono attese, Davide, visto
0: 200,
2: che ci vai?
0: 250.000. A me viene un po' d'ansia, comunque, sono sincero.
2: Io al massimo che sono stata circondata da 80.000 persone e mi veniva male con gli SDC. Non so te.
0: Ho provato a convincere la Bubina a non andare. Si è incazzata.
2: No! Bella e Monella,
3: tutta da cantare. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provarti.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
10: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e vai protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: Che artisti nella pillolina di Matteo Monti, Adriano Celentano, Elettra Lamborghini e Lucio Battisti.
2: Abbiamo ascoltato Soli, Musica, e Il resto scompare e Il tempo di morire. Ma adesso è il tempo di giocare.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con.
1: Si gioca anche quest'oggi con Radio Bella e Monella. 393-7366-170. Questo è il numero per interagire, in questo caso giocare con noi. In palio due biglietti per Antonello Venditti mercoledì 15 luglio a Bibione ai Suoni di Mare.
2: Un concerto incredibile. Noi di Bella Monella vi diamo la possibilità di assistere a questi artisti che hanno fatto e faranno la storia solo se riuscite a indovinare la parola misteriosa di oggi. Le parole sono:
1: vita, cogliere, quinta, limone orientale.
2: Ve le ripetiamo: vita, cogliere, quinta, limone orientale. Chi si porterà a casa due biglietti per Antonello Venditti e Suoni di Mare Bibione?
0: 393 73 66 170 e il

0: tanto ballare nella vostra vita. La voce è quella di Raffaella Carrà. Noi stiamo giocando per Antonello Venditti.
1: Il concerto che sarà mercoledì 15 luglio ai Suoni di Mare a Bibione. Noi della pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella vi li facciamo vincere se indovinate la parola misteriosa di oggi.
0: Vita, cogliere, quinta, limone e orientale. È molto facile, bisogna essere sinceri. Sentiamo.
2: Succo.
1: Succo. No, no. È succo? Ciao.
2: Amara.
0: Amara. Da dove ci sta mandando l'audio? Dal piano di sopra e c'è il telefono in registrazione dal piano di sotto, tipo.
1: Può essere, poi sentiamo.
0: Ciao.
3: La parola potrebbe essere l'occasione.
0: L'occasione? No, non è l'occasione. Poi chi ci prova?
1: Anche Silvia D'Oderzo ha detto succo,
0: no.
1: Poi ci sono queste give.
4: Ehi, Radio Bella Manella.
0: Ehi,
1: ciao.
4: Per
1: ehi.
4: Me la parola è cedro.
0: Cedro.
4: Da Giorgia di Porcia.
0: Ciao, ciao, ciao, un bacione, ma non è questa la parola di oggi. Oh. Poi chi c'è? Pronto? Ciao.
5: Per me la parola di oggi è te.
0: Te?
1: Te.
5: Ciao da Giulia.
0: Ciao Giulia, grazie per aver giocato con noi, ma non è questa la parola di oggi. Ci sono due biglietti per Antonello Venditti in palio ai Suoni di Mare. Sta a voi indovinare la parola misteriosa.
1: Vita, cogliere, quinta, limone e orientale.

0: Come ogni pausa pranzo che si rispetti, anche oggi siete riusciti a portarvi a casa questi due biglietti per Antonello Venditti. Bisogna fare più di qualche complimento, però lo sapete, da noi vince il primo, il più veloce, e quest'oggi è un ometto.
1: È un ometto, lui si chiama Domenico. Bravo Domenico, ti porti a casa due biglietti per il concerto di Antonello Venditti che si terrà mercoledì 15 luglio a Bibione. Che meraviglia, che meraviglia. Siamo
0: Io sono stato al concerto di Antonello Venditti
1: l'anno scorso.
0: Sì, e Andrea Nordio mi prendeva in giro perché le cantavo tutte a squarciagola.
1: C'era anche lui?
0: C'era anche lui.
1: Ma come si fa a non cantare le canzoni di Antonello
0: Venditti? C'era anche Antonella, eravamo tutti là, tutti
1: che
0: insieme.
1: Che bello, sì, comunque sì. Una essenza di vita, cogliere l'essenza, una quinta essenza, l'essenza al limone e l'essenza orientale, anzi sono più essenze che sono tipo l'incenso, la mirra, il legno, il sandalo, capito?
0: Bravo Domenico, ti porti a casa due biglietti per Antonello Venditti.
2: Radio Bella e Monella.

0: è la più bella, che chiude quella che è stata la nostra prima ora insieme. Bravo Domenico, si porta a casa due biglietti per Antonello Venditti ai Suoni di Mare a Bibione.
1: Ma ci ha fatto molto ridere, lo posso mettere questo audio secondo te?
0: Cosa fa? Dice parolacce?
1: Una sola.
0: Ma una famosa.
1: Caca. Dice caca.
0: No, caca vuol dirlo.
1: Si può dirlo? Scusa un attimo, perché l'avevo un attimo censurato.
2: Dai!
1: Senti.
0: Dov'è caca?
2: No, ecco. Una domanda. Ho vinto.
0: Sì, che
2: poi
0: hai
2: fatto una figura in merda.
0: No, hai vinto. Ciao.
2: Ciao bomboloni. Ciao.
0: Bravo Domenico, ti porti a casa due biglietti per Antonello Venditti.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Eli, ma che facciamo stamattina?
9: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
8: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
10: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
11: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa. Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.

0: più bella è Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 13 e 2 minuti.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno, la Guardia Costiera di Venezia ha sequestrato 2 tonnellate di pesce scaduto o non tracciato. L'operazione condotta tra Lombardia Orientale, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
5: Un piano condiviso per affrontare in modo tempestivo e coordinato la presenza di lupi nei centri abitati della provincia di Treviso è il risultato del protocollo operativo sottoscritto nel corso della conferenza dei sindaci da Prefettura, Comuni, Provincia di Treviso, Carabinieri Forestali e Azienda ULS 2. Previste iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini, alle scuole, agli allevatori e agli agricoltori per promuovere comportamenti corretti.
4: A giorni, su iniziativa del consigliere comunale di Padova Davide Meneghini, verrà pubblicato un video che sensibilizza sull'ingresso nelle discoteche e negli altri locali pubblici di persone non a norma o dotate. Sentiamo proprio Meneghini.
6: Purtroppo tante volte in discoteca ci sono magari delle barriere non, diciamo, architettoniche, ma barriere culturali che per difficoltà magari nella vita sociale, ecco, le persone con disabilità magari non entrano in discoteca, ma non perché appunto per queste barriere, diciamo, strutturali, ma proprio per timore, per non essere accettati, per difficoltà. E con un altro ragazzo con disabilità che è l'associazione Unimed, si chiama Anis Derby, abbiamo voluto realizzare questo video e devo dire che, ecco, abbiamo notato che le persone con disabilità purtroppo non frequentano questo tipo di locali e quindi vogliamo dare un messaggio di, diciamo, di fruibilità e di inclusione, di andarci perché è giusto, tra virgolette, ballare, divertirsi, ascoltare un po' di buona musica come fanno tutti quanti.
4: È tutto.
7: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
7: Radio Bella e Monella, per Italian People.
9: Carglass ripara, Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Sostituisce.
12: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
16: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io!
16: Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
17: Perché se non Deghi, non ci...

0: pensa. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA
1: e i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Chi nella pausa pranzo si ritrova anche con i biglietti di Antonello Venditti. Cioè, è una pausa pranzo del mercoledì che prende tutto un altro gusto.
1: Io penso, ancora prima di lavorare in radio, sì, che una delle cose più emozionanti è il saluto in radio, sì, e vincere qualcosa alla radio.
0: Vincere è qualcosa di incredibile. Va bene, va bene, va bene. Inizia quella che è la nostra ormai seconda ora. Primo di luglio si parla di...
1: Si parla di pensionati, anzi di Umarell.
0: Ma siamo a Napoli.
1: Umarell, pensionati che aiutano la città. Perché okay, negli ultimi anni sempre più comuni italiani stanno coinvolgendo questi pensionati volontari e li chiamano Umarell.
0: Come?
1: Umarell. E cosa fanno? Lo sai cosa fanno?
0: Cosa fanno? Aiuteranno, fanno, guardano i cantieri, no, guardano i lavori.
1: Bravissimo.
0: Guardano o fanno?
1: Controllano i cantieri pubblici e vengono e si vogliono prendere cura della città. Quindi okay, il braccio dietro la schiena finalmente ha un senso.
0: E vengono anche pagati o...
1: Allora, adesso lo vedremo nel corso della trasmissione, perché molti di loro hanno già lavorato in passato come tecnici, muratori, geometri, operai e oggi mettono gratuitamente, quindi te l'ho già spoilerato, la loro esperienza al servizio della comunità.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Umariel, si chiamano così, sono pensionati volontari che osservano i cantieri, le strade e segnalano eventuali problemi come possono essere le buche, i lampioni rotti o i rifiuti anche abbondanti.
1: In questo modo cosa fanno? Si rendono molto utili, restano attivi soprattutto e aiutano a rendere la città più sicura e più curata.
0: Alert! Non è che sostituiscono i tecnici del comune o fanno chissà quale ordine agli operai, no, sono semplicemente occhi e orecchie sul territorio.
1: Il loro aiuto quindi è molto importante, soprattutto perché molti comuni hanno poco personale e certo, fanno fatica a controllare tutto, quindi loro
0: aiutano,
1: investono il loro tempo ad aiutare appunto questa bella città. Stiamo parlando di Villa Santa, provincia di Monza e Brianza, che è il comune che ha creato questo gruppo di 8 pensionati volontari che controllano diverse zone della città.
0: Adesso però ci prendiamo una piccola pausa, nel senso che cantiamo fuori la voce, c'è Tiziano Ferro, il regalo più grande.
2: Farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Sende.

0: il progetto Umariel. Siamo a Villa Santa in provincia di Monza e Brianza. Qui il comune ha creato questo gruppo di 8 pensionati volontari che appunto controllano le zone della città, le buche, i lampioni. E adesso sta a voi capire se volete creare questo movimento anche nel vostro comune.
1: Tra l'altro dicono in questo articolo che i volontari hanno e ricevono una piccola formazione, quindi non è che vengono presi, messi, buttati sulla strada.
0: Cioè, non è che non posso, devono capire come deve venire segnalata una buca e quanto profonda deve essere.
1: Esattamente. Le amministrazioni quindi riescono a controllare meglio il territorio senza aumentare anche le spese, capito? Perché se assumono gente, poi lo stipendio che danno al suo ragazzo comunque rientra nel come si chiamano, i tributi da versare al comune.
0: Vabbè, sì. Ci sarà comunque un riconoscimento, insomma, un mezzo aperitivo a un bar convenzionato,
1: una medaglietta,
0: una medaglia,
1: una targhetta, sì. E anche altre città italiane hanno aderito, stiamo parlando di Bologna e anche Verona, quindi una città veneta,
0: quindi che stanno sperimentando queste iniziative simili per, si può dire, anche la cura un po', sì, del verde, del territorio.
1: Voglio dire una cosa.
0: Vai, dici.
1: Allora, stavo pensando in queste giornate molto calorose, sì, a tutti quelli che si occupano di edilizia pubblica, che fanno i parcheggi, perché non progettano di piantare anche degli alberi nei parcheggi?
0: Ma vuoi diventare sindaca?
1: Allora,
0: stai candidando?
1: No, non mi sto candidando.
0: Qual è il tuo paese? Qual è il tuo Cornuda?
1: Volpago.
0: Qua c'entra Cornuda con te? C'entra
1: io sono cresciuta a Cornuda.
0: Ah, sei cresciuta, okay,
1: questo ricordo. Volpago. Io un giorno mai dire mai, però mi sono sempre chiesta perché fate i parcheggi, ok? E non piantate gli alberi, che cerchiamo sempre l'ombra d'estate?
0: Quindi dillo, senza paura. dillo.
1: Piantate gli alberi nei parcheggi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: pronti a segnalare tutto ciò che non va nel territorio.
1: C'è da dire che negli, almeno negli ultimi 10 anni, la qualità delle strade è peggiorata moltissimo. Ci sono buche, ci sono tombini altissimi, tombini bassissimi. Senti, quindi io vorrei qualcuno che venisse a controllare.
0: Parla per te.
1: Sto diventando pensionato
0: anch'io.
1: Parla
0: per i tuoi comuni, che Zero Branco.
1: Perfetto.
0: Facciamo sempre.
1: Allora digli che venga a fare un giro anche nel mio comune, il sindaco.
2: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
3: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
0: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
6: Eleonora! Fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
6: Ele, muoviti!
7: Arrivo!
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
0: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

Hey niño. Te cuento una cosa.

0: Nicolina di Italiamo del nostro Antonello Cerri, come sempre tre bellissime canzoni, una più bella dell'altra.
1: Banfi, Sheridan, Bam Bam, poi c'era De Custa, Nord Sud Ovest Est e Joliet con Canzone d'amore.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Stiamo parlando di Umariel. Chi sono? Sono questi anziani pensionati che possono tenere sotto controllo il territorio, mm-hmm, aiutando appunto il comune per quanto riguarda buche, lampioni rotti, dei lavoretti magari da fare.
1: Ecco. Esattamente, quindi fare volontariato aiuta anche i pensionati in realtà a sentirsi meno soli,
0: certo,
1: a sentirsi un po' utili, perché lavoro, lavoro, lavoro, lavoro. Arriva quell'età famosa della pensione che probabilmente noi non vedremo neanche, e dicono: e che si fa?
0: Più che altro tanti poi magari appunto rimangono senza moglie, che ne so, magari non hanno fatto figli, cioè ogni, sì, situazione poi va studiata.
1: Esatto, quindi camminando per i cantieri incontrano anche altre persone e mantengono la mente allenata e soprattutto condividono anche esperienze di vita, perché i nonni pensionati hanno lavorato tanto, cioè mi ricordo mio nonno ha fatto il muratore per tantissimi anni,
0: certo,
1: quindi sanno veramente come si fanno le cose fatte bene.
0: Beh, magari potremmo proporre anche che inizino ad aiutare nei concerti, come
1: anche
0: quelli che fanno tipo entrare e uscire.
1: Allora, sì, basta che non sia nel periodo estivo, perché
0: che
1: sono persone un po' delicate.
0: Caldo. C'è il nuovo di Emma con Fabri Fibra, si intitola Antidroga.
3: Radio Bella e Monella.

0: Miracolo, questa canzone dell'anno 1996 è di Eros Ramazzotti, si intitola L'Aurora. Stanno arrivando candidature, ci sono famiglie pronte a dare a noleggio i propri anziani, i propri nonni in casa, barra genitori.
1: È vero, è vero. Lucia dice: io vi do volentieri in dotazione mio papà, che si chiama Alfio, okay,
0: ragazzi,
1: che ha sempre controllato i cantieri del paese dove vivo, finalmente adesso si può rendere utile.
0: Comunque non si fa così, questa è cattiveria pura.
2: Radio Bella e Monella, tutta da

0: H7, l'anno 2021 è Loca, suona da queste parti su Radio Bella e Monella.
1: Allora, stiamo parlando di pensionati, di vecchietti carini che si rendono utili, dicono buongiorno, secondo me i pensionati volontari sarebbero utilissimi anche nel nostro comune di Castelfranco Veneto.
0: Bene, siamo nostrani.
1: Esatto, hanno esperienza, conoscono il territorio e possono dare una grande mano durante gli eventi, anche davanti alle scuole, capito? Quando fanno attraversare i bambini.
0: Succede, tanti pensionati e volontari fanno appunto il mestiere, diciamo, si può dire del vigile, nel senso che fanno attraversare le persone delle strisce pedonali.
1: Sono carinissimi questi gilet con la carta infrangente.
0: E poi di tanto si imbruttiscono anche, se tipo passa a velocità esagerata.
1: Soprattutto davanti alle scuole bisogna andare piano, ragazzi.
0: Guarda, iniziano a mettere la paletta davanti. Iniziano a sentirsi parte comunque del mestiere.
1: Noi siamo sempre di fretta, ma ci sono i più piccolini, insomma, che hanno bisogno di un po' più di tempo.
0: Certo.
1: C'è chi dice anche io sono favorevole, ma il volontariato deve essere una scelta libera. Quindi chi ha voglia e tempo può dare un contributo prezioso, senza però ostruire o sostituire il lavoro degli altri.
2: Radio Bella e Monella.

0: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.
3: Messo un po'.
2: Radio Bella e Monella.
4: Sono nato per questo, giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Ora, un minuto alle 14.
6: Il segnale orario è in collaborazione con
7: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
8: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
9: Settima edizione del Tri Art Festival, in programma dal 9 al 12 luglio, con un'anticipazione sabato 4 a Butrio, Udine. Tema di quest'anno, tempo, il ritmo della terra. L'ideatrice e curatrice dell'evento è Patrizia Minen.
10: È l'argomento centrale ancora agli albori per quanto riguarda il nostro approccio culturale alla tutela dei territori, alla tutela del cambiamento, tutela e a difesa del cambiamento climatico. Gli alberi sono di fatto il fulcro della nostra difficoltà di riappropriarci dell'equilibrio che ci deve essere tra i nostri territori e le persone che abitano i territori. Abbiamo bisogno di alberi, banalmente, come lo sappiamo ormai e come ci vengono detti da tutti gli studiosi a livello mondiale. Ed è per questo che abbiamo posto l'albero come metafora anche della vita stessa al centro della nostra attenzione, del nostro festival, da 7 anni a questa parte.
9: Grazie a Patrizia Minen, ideatrice e curatrice del Tri Art Festival.
10: Grazie di nuovo dell'ospitalità, un caro saluto a tutti e spero di incontrarvi al festival.

0: italiane da cantare.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: post lunch time di Bella e Monella. 3 minuti dopo le 14 si parlava appunto di questi Umariel. A chiudere direi potremmo leggere il messaggio di lui, è un lui, no?
1: Esatto, lui che si chiama Alberto, dice che ci ascolta sempre e dice: nel nostro paese tanti pensionati aiutano già durante le sagre, le feste patronali e gli eventi sportivi. Senza di loro, aggiunge, molte manifestazioni non si riuscirebbero nemmeno ad organizzare.
0: È vero.
1: Vorrei approfittarne per salutare tutte le proloco italiane che sono all'ascolto.
0: Ciao ragazzi, grazie come sempre per tutte le manifestazioni poi belle, certo, che riuscite ad organizzare. Va bene, ultima ora insieme, la terza per l'esattezza, dove tra pochissimo si ritorna anche a cantare.
1: Esattamente, quindi preparatevi già al 393 7366 170. Mi dici

0: Amaro con Luna Piena qui su Bella e Monella, ultima ora dove si ritorna anche a cantare, dove potete fare i protagonisti, perché è arrivato il momento di nuovo della canzone che fa.
1: Esatto, quindi selezionate una canzone tutta da cantare, mandate un messaggio vocale al 393 7366 170, perché c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: qui su Radio Bella e Monella, lo sapete, a cantare adesso tocca a voi, quindi avete tutto il tempo per scegliere la vostra canzone italiana preferita, anche se ormai il tempo è esaurito.
1: Il tempo è finito, avete mandato tanti messaggi vocali al 393-7366-170 di una donzella, di una giva che si chiama Michela, che ce l'ha con tutti i disagiati. Quindi ho scelto una canzone iconica per mandare, visto che sentiremo il titolo, lo
0: un
1: posso
0: saluto,
1: dire.
0: Un saluto,
1: no, di andare a fanculo.
0: Beh, potrebbe essere un modo diverso di salutare, ecco.
1: Tutte le persone che ci scassano, va bene? Quindi è dedicata a tutte le persone che vi rompono le scatole.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone di Masini, Vaffanculo, e dedicarla a tutti i disagiati.

0: Sarà.
1: È la canzone di Raf, Ore per sempre. L'avete sentita all'inizio a Sanremo, l'ultimo Sanremo che abbiamo vissuto insieme. Oltretutto con un sacco di interviste, un sacco belle. Di ospiti speciali. Belli quei momenti, ripensandoci.
2: Molto, molto belli. Una settimana molto intensa in generale per le radio, comunque sì. nel mondo musicale. Però per noi di Radio Bella Monella è stato veramente molto fico. Molto fico ed emozionante.
1: Saluti, grazie, alla prossima. No, va bene, allora tra poco nella prossima mezz'ora si parlerà anche di tecnologia, perché aiutano ad evitare lo spreco alimentare, però in tempo di un'altra canzone. Prima c'è Gue Pequeño.
2: Bella, mollami parte 2.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare, devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Il buongiorno si vede dal mattino.
9: Buongiorno Unca!
10: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
11: Non potete perdervelo!
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
13: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
14: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
15: Aperto per ferie!
14: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
16: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
17: Il tetto tiene ancora.
18: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
19: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
20: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
21: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa. Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
22: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
25: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
26: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: La selection è fatta da Matteo Monti. In questo caso abbiamo appena ascoltato Litfiba con Spirito Libero.
2: Poi c'erano i Negrita, Che rumore fa la felicità.
1: All'inizio Ornella Vanoni e Carmen Consoli con L'appuntamento.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 14.38. Ultima mezz'ora insieme nel nostro post lunch time. L'abbiamo detto, avremmo parlato di tecnologia e
2: contro,
1: spreco alimentare.
2: Esatto, contro lo spreco alimentare. In agricoltura si usano molti strumenti moderni, droni, sensori, per coltivare anche meglio e sprecare meno acqua e prodotti. C'è una novità che è la stampa 3D del cibo.
1: Questa tecnologia che permette di preparare alimenti usando solo gli ingredienti necessari senza fare sprechi.
2: Capiamo bene che cos'è questa stampante 3D, perché ovviamente nell'ambito alimentare funziona un po' come una sac à poche usata in pasticceria. Quindi si inserisce l'impasto un po' alla volta fino a creare una forma desiderata. Si possono usare creme, impasti, ingredienti naturali per preparare alimenti con la giusta quantità di vitamine, proteine e altri nutrienti. Quindi in questo modo si creano dei cibi adatti alle esigenze di ogni persona.
1: E così si butta via meno cibo e gli si dà anche una seconda vita a ingredienti che altrimenti finirebbero direttamente nella spazzatura.
2: Nella spazzatura o considerati come scarti. E da questi scarti poi si rigenerano nuovi alimenti.
3: Radio Bella e Monella.

0: di fare meno sprechi alimentari? Beh, ci siamo anche noi all'interno. C'è l'Italia e in questo caso ci sono anche gli Stati Uniti.
1: Esattamente, perché in Italia il progetto Nutri 3D sta studiando come creare snack, altri alimenti, usando anche gli scarti delle lavorazioni dei cibi.
0: Sì.
1: Negli Stati Uniti invece il progetto si chiama Food Res AI, che usa la stampante 3D e l'intelligenza artificiale per trasformare gli avanzi di casa in oggetti utili e biodegradabili.
0: Quindi praticamente ci fanno tazze, sottobicchieri,
1: tovagliette,
0: tutti piccoli utensili, diciamo, che possono essere usati tutti i giorni.
1: Io sono molto affascinata, ma realmente, da questa cosa.
0: Quindi a una certa potresti mangiarti un sottobicchiere.
1: Sì, ma è assurdo, cioè vedere che tutti i materiali, anche quelli che riguardano il cibo, possono essere riutilizzati e rigenerati in cose utili per la nostra quotidianità, è proprio figo. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Alexia, l'anno 2002, dimmi come, qui su Belle Monella si parla di spreco alimentare.
1: Esatto, il modo di evitarlo con delle stampanti 3D che, oltre a riciclare tutti gli sprechi che sono stati fatti a livello alimentare, possono essere trasformati anche in oggetti utili e biodegradabili. Quindi la stampa 3D può permettere di buttare via meno cibo, che è fondamentale. Sapete quante persone nel mondo rimangono senza cibo?
0: Poi bisognerebbe vedere anche quanto costa questa stampante 3D, se va vicino anche agli usi e anche alle basi economiche dei consumatori.
1: È vero, c'è molta gente che è contro questa tecnologia, perché dicono che producano alimenti finti, quindi con delle fibre plastiche.
0: Okay.
1: In realtà abbiamo scoperto che non è assolutamente così.
2: Radio Bella e Monella, tutto

0: È la voce di Coez, ci vuole una laurea. Non ci vuole la laurea per venire a Rosolina Mare, perché torna anche la notte tutta da cantare.
1: È arrivato il momento di segnare la data sul calendario, stiamo parlando di giovedì 9 luglio alle ore 21.
0: Rosolina Mare si trasforma nel cuore della musica live con una nuova imperdibile tappa della notte tutta da cantare.
1: All'interno di Roseland Festival, che è il grande evento dell'estate di cui Radio Bella Monella è media partner ufficiale.
0: Sul palco di Piazzale Europa saliranno alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana.
1: Per esempio Shade, Dolcenera, Mida,
0: Cioffi, Luke, Blind e Sonico.
1: Ad aprire la serata sarà il DJ set di Andrea De Luca e presenta Monica Morgan. Vi ricordo anche che ci sarà Alvise, che farà un sacco di interviste esclusive dal track di Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: De Luca e vi aspettano per uno splendido aperitivo insieme con omaggi, musica, intrattenimento e gadget della vostra radio tutta da cantare. Ovviamente mentre fate shopping ci saranno un bel po' di sorprese.
1: Pure l'aperitivo.
0: Pure l'aperitivo. Va bene, noi abbiamo terminato questa pausa pranzo, pacciarotte e scroccherella del mercoledì, ma vi diamo appuntamento quando?
1: A domani, come sempre dalle 12 alle 15, la pausa pranzo e pacciarotte e scroccherella. Ciao! Bella e Monella,
2: tutta da... Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Bella e Monella.
10: Radio Bella e Monella.
11: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
10: Radio Bella e Monella.
12: E vola, con quanto fiato in gola. Il buio ti innamora, qualcuno ti consola. La notte.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora, le 15 in punto.
13: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
14: La mission dell'azienda di cui vi parliamo oggi e che ha sede a Roma è abbattere le barriere comunicative tra chi non sente e gli utenti. Questo attraverso l'innovazione tecnologica con l'impiego dell'intelligenza artificiale. Benvenuto a Emanuele Chiusaroli, CEO e fondatore di EndiScience.
15: Buongiorno, buongiorno a tutti.
14: Chiusaroli, la vostra è sicuramente innovazione tecnologica per rendere il mondo sempre più accessibile. Ci parla in particolare di questa app?
15: EndiScience sta sviluppando una suite di soluzioni di accessibilità per le persone sorde. Noi siamo partiti da un lungo lavoro di co-design, di progettazione condivisa insieme alle persone sorde della comunità di Roma, insieme anche alla sezione provinciale dell'ente nazionale sordi, per andare a indirizzare le loro esigenze primarie di comunicazione col mondo degli utenti. E abbiamo sviluppato un'applicazione che permette di fare da traduttore della lingua dei segni tramite intelligenza artificiale. Quindi il sordo segna di fronte alla telecamera, i nostri modelli di intelligenza artificiale interpretano questi segni e li traducono in testo scritto sul display e lo riproducono tramite sintesi vocale. Quindi è come se il tablet o il telefono parlasse a posto della persona sorda. E nella stessa applicazione c'è anche una funzionalità di trascrizione del parlato, in maniera tale che quando l'interlocutore udente sta parlando il sordo può leggere tutto quello che sta dicendo in tempo reale.
14: E questa era solo la prima parte dell'intervista che potrete ascoltare in versione integrale nella sezione podcast sul nostro sito classe1.it.
13: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800

0: Skyline Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: No!
2: Sì!
1: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
14: Quando siamo in vacanza.
15: A casa tutto bene.
16: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
17: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
18: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
17: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
19: Bella e Monella, tutti.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme a voi, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Anche oggi tante le cose da fare, bisogna un attimino riequilibrarsi con questo pomeriggio, quindi preparatevi a 3 minuti che ci fanno tornare nel 2003 con Antonello Venditti, quindi è un bel tornare nel 2003 in questo caso. Lo so che fuori c'è ancora un po' di aria pesante, ma soprattutto voi che magari avete avuto un briciolo di aria che vi è passata così fresca sotto al naso, fate un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi!

0: Con Big Mama, il linguaggio del corpo su Radio Belle Monella, arrivano bellissime notizie per quanto riguarda nuova musica che sta per uscire in questo venerdì. Parliamo di Gianna Nannini che ritorna con una canzone meravigliosa, ovvero America, insieme a Marracash. Cosa hanno fatto? Sono andati a rileggerla e anche a riadattarla con una nuova produzione, ok? E ovviamente il significato di America, di quando è uscita, è stato un po' rivisitato per riportarlo al presente, grazie anche alla presenza di Marracash. Ho avuto modo di ascoltarlo, molto molto bello, picchia molto, quindi preparatevi assolutamente per un ritorno della Gianna Rock, però in chiave moderna con anche Marracash. Io ve l'ho buttata lì, presto però la sentirete.
1: Radio Bella e Monella.

0: Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini su Bella Monella. Allora amici, sappiate che è venuta fuori da Sanremo 2026 la classifica delle certificazioni dopo 4 mesi, quindi insomma andiamo a vedere come sono andate 10 canzoni su tutte le partecipanti, perché al terzo posto sono 3 gradini, ok? Medaglia di bronzo, medaglia d'argento e la medaglia d'oro. Per quanto riguarda la medaglia di bronzo, troviamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persone tutte quante insieme, ovvero J-Ax, Tommaso Paradiso, Luchè, LDH7, Dito nella piaga e Fedez con Marco Masini, per quanto riguarda la certificazione oro, cioè aver venduto 100.000 copie, ok? E più. Per quanto riguarda invece il secondo posto, troviamo il vincitore Salda Vinci con ovviamente il platino, la certificazione, insieme a Seif con Tu mi piaci tanto, per quanto riguarda 200.000 copie vendute e più, mentre al primo posto stacca tutti quanti di 200.000, e ne stiamo parlando veramente da tanto tanto tempo, è sempre anche all'interno delle nostre classifiche delle più utilizzate nei social network, delle più ascoltate durante la settimana, e stiamo parlando di Samurai J, che si è certificato doppio platino con più di 400.000 copie vendute e anche tutto quello che potrebbe essere streamato. Quindi congratulazione a Samurai J, che veramente sta facendo il botto.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica su Radio Bella Monella chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco si torna con Antonello Cerri e poi ovviamente si gioca insieme a voi. A tra poco.

0: sale sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non si crede.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
9: Antonello Cerri suona
10: Italiamo.
11: Italiamo.
10: Italiamo.
9: Italiamo. La grande festa italiana.
7: Vogliamo cominciare?

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Edoardo Bennato con Viva la mamma, nada, ma che freddo fa. In conclusione Cocchi e Renato con La canzone intelligente. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso preparatevi perché su Belle Monella si gioca
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio o una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? 4 indizi totali. 2 sono quelli difficili, 2 quelli facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 possono arrivare in qualsiasi momento, anche adesso, senza neanche un indizio. Chiaro, devi avere una grossa base di fortuna. Ma attenzione, perché andiamo con i primi 2 indizi. Stiamo cercando una persona che è nata nel 1965. Questa persona è una conduttrice televisiva. Per anni e tanti anni ha lavorato a Mai dire gol ed è stata sposata con Stefano Bettarini. Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

I Velvet con Tokyo Eyes su Belle Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta di Belle Monella con il personaggio misterioso. Stavamo cercando un personaggio nato nel 1965, conduttrice televisiva che per anni ha condotto Mai dire gol ed è stata sposata con Stefano Bettarini.

0: Pops and Scar, vieni con me su Belle Monella. Occhio che vi ricordo una cosa. Ebbene sì, se non l'avete ancora fatto ve lo dovete segnare, giovedì 9 luglio sul calendario alle ore 21 ci trovate a Rosolina Mare, perché siamo al Roseland Festival, un grandissimo evento ci aspetta quella notte, ovvero la notte tutta da cantare. Tantissimi artisti sul palco in Piazzale Europa saliranno e insomma canteranno, e noi con loro naturalmente. Attenzione, chi sono questi super mega ospiti? Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke 3, Blind e Sonico, quindi insomma veramente una notte che ragazzi la ricorderete in eterno. Attenzione, perché ad aprire la serata poi ci sarà anche il DJ set del nostro Andrea De Luca, presenterà Monica Morgan e poi ci sarò anche io presente con le interviste esclusive dal track di Radio Belle Monella. Quindi insomma vi attendiamo tutti quanti, più siamo e meglio siamo, ma soprattutto più siamo e più cantiamo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 7366 12.
4: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare: salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Molto bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 16 in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.
6: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, code a tratti tra il Bivio A1 Variante e Sasso Marconi per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Sesto San Giovanni e il Bivio A4 Raccordo Viale Certosa, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Belle Monella apre ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Ci siamo, signori, anche in questo mercoledì il giro di boa, direzione weekend ormai, direzione weekend lunghissimo, ma prima di tutto partiamo con la nostra incredibile

0: Ci siamo, signori, cominciano le due ore insieme di tre, ricordiamocelo, perché fino alle 19 si va avanti, però 16:18 Andrea e Alvise puntuali su Radio Bella e Monella. Abbiamo un mare di cose da fare, fra pochissimo tra l'altro ci saranno anche quelle, quei titoli, anzi
1: no le notizie urca urca.
0: Vogliamo fare i titoli oggi?
1: No, oggi
0: io ce l'avevo già pronta la ruota, l'ho tirata su.
1: Devi ritargliela, lei ci manda con un giorno di anticipo.
0: Ma scusa, ma si può fare questa cosa? Cioè possiamo tenercela qui per giorni e giorni?
1: E noi possiamo tenercela solo il giovedì e il venerdì, che ci sono i titoli di notizie casuali. Sì,
0: capito,
1: cioè,
0: capito.
1: Perché dopo riprendono registrazioni.
0: Vabbè, quindi oggi è tornato Goku con le notizie urca urca.
1: No, non c'è nessun signor Goku.
0: Non c'è nessun signor Goku, scusa.
1: A noi non ci portano le notizie i signori Goku.
0: Vabbè, lasciamo stare. Comunque fra pochissimo arrivano le notizie urca urca, ma prima andiamo avanti con la musica.
1: Irene Grandi, Bruci la città. Radio Bella.

0: Telepaticamente su Radio Bella e Monella ci porta un momento molto ma molto importante per tutta quanta la vostra quotidianità.
1: Aspetta che telepaticamente mi hanno detto che arrivano le notizie urca urca.
0: Ebbene sì amici, perché c'è un nuovo record da segnare e da segnalare.
1: Che bello, che bello.
0: Perché questo anno, sì, il 2026, batte il record di oceani più caldi di sempre.
1: Ma che grande cosa.
0: Bravi, bravi.
1: Facciamo un applauso.
0: Pensa
1: parte,
0: che è una cosa che fa molto ridere, ma il 21 di giugno,
1: sì,
0: si sono registrati 21 gradi nei

0: notizia, questa notizia assoluta.
1: È meraviglioso.
0: Sì, sì. Io non so se questa notizia assoluta oppure è un grande fail.
2: No, è un grande fail.
0: Anche perché probabilmente stiamo cucinando direttamente i nostri pesci nell'oceano.
2: Meglio di così.
0: Risparmio il gas.
2: Un grande brodo.
0: Certo.
2: Mettici due patate e un po' di rosmarino.
0: Io credo sia una cosa veramente brutta, ragazzi. Però che vogliamo farci?
2: Potrebbe andare peggio?
0: Sì.
2: Potrebbe andare molto peggio.
3: Radio Bella e Monella.

0: entropia della Coca-Cola, come direbbe il buon Tommy Paradise, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola qui su Radio Bella e Munella. Stiamo parlando delle notizie urca urca.
1: E attenzione, perché oltre a essere stato probabilmente il più grande calciatore di sempre, Maradona aveva anche delle doti.
0: Scusa, pensavo Cassano.
1: No, mi sono preoccupato. Maradona aveva anche delle doti di pendolino tipo Maurizio Mosca.
0: Ero di nuovo preoccupato.
1: Perché nel 2018 gli hanno fatto una domanda su come vedesse i mondiali nel 2026 per quanto riguarda l'America. E lui ha predetto già nel 2018, che gli americani avrebbero fatto durare più minuti i tempi effettivi, però spezzandoli in due. Quindi alla fine cosa voleva dire? Voleva dire che gli americani avrebbero fatto giocare quattro tempi da 25 minuti.
0: Ok, questa cosa non è vera in totale, però una buona parte è vera.
1: Per un discorso pubblicitario sostanzialmente. Se ci pensi, non è da tantissimo che hanno inserito i cooling break.
0: Sì.
1: Ok? Che vanno a spezzare, soprattutto in questa occasione, con della pubblicità.
0: Però, attenzione, perché i cooling break, fino a poco tempo fa, erano solo su necessità. Cioè, appena si raggiungeva una certa soglia di temperatura, tac, cooling break.
1: Adesso
0: invece, fisso, a metà tempo, c'è il idratation break.
1: Esatto, quindi vai a pensar bene, vai a pensar male e vai comunque a
0: vederti tre minuti di pubblicità. Comunque,
1: vai a pensare che non guasta. Radio Bella e Monella.

0: bellissima di Annalisa, canzone estiva, a chiudere questa nostra prima mezz'ora insieme e a salutare le notizie urca urca.
1: Che le archiviamo così e voilà, noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e tra poco si chiacchiera insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Quando non sono a casa tutto bene.
10: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
12: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: Non perdere altro tempo, unisciti anche tu. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
4: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare J-Ax con Maria Salvador,
2: Umberto Tozzi, Gli altri siamo noi,
1: e Giusy Ferreri con Volevo te.
3: Volevo te.
1: Bravo,
2: così, sono così. Stato bravo. Grazie Matteo.
0: Bella e Monella.
2: Oh, amici, 16:39 minuti, siete su Bella e Monella. C'è una bella notizia che l'abbiamo già data ieri.
1: Sì, è vero, ma vogliamo ridirla, perché per l'ennesima volta la Germania esce dai mondiali un po' in anticipo, 16esimi, contro l'intramontabile, l'imbattibile Paraguay.
2: Esatto, okay. Tuttavia arriva una bella notizia dal Paraguay, ovvero il presidente del Paraguay, dopo la vittoria della nazionale contro la Germania ai mondiali, ha proclamato un giorno di festa nazionale.
1: Oh, che bello, abbiamo anche il commento della Merkel.
2: No, cosa gliene frega la Merkel?
1: L'ha detto.
2: Scusami.
1: Sì, era inquadrata mentre c'era l'ultimo rigore, l'ha detto, mi spiace.
2: E chi è che si è nascosto dietro il palo a fare cucù? Detto questo, amici, al 393-736-6170 vorremmo parlare insieme a voi, chiedendovi, ovviamente parlando in termini puramente così gioviali,
1: certo, non astratti, diciamo, non possiamo renderla reale, mi dispiace.
2: Per cosa meriteresti una festa nazionale domani?
1: 393-736-6170.
0: Radio Bella e Monella.

0: Per cosa meriti una festa nazionale domani al 393-7366-170? Perché vi stiamo lanciando questa domanda? Perché magari oggi siete riusciti a superare una prova che non vi aspettavate, perché magari avete fatto una bellissima impresa come hanno fatto i ragazzi del Paraguay dopo aver vinto contro la Germania ai sedicesimi del mondiale.
1: Ecco, quindi tutta la nazione paraguagia in questo momento è in... cosa? Ieri in realtà, perché ormai è passato un giorno. Era in simpatica vacanza data dallo Stato, che questo è molto bello. Però ci sono anche delle giornate nazionali particolari in giro per il mondo, mentre
0: certo,
1: voi pensate a per cosa meritereste una giornata nazionale, quindi una giornata di riposo a casa pagata dallo Stato,
0: legalizzata,
1: anche
0: dallo
1: legalizzata
0: Stato,
1: certo. Andiamo in Finlandia, la prima giornata strana,
0: quindi un la po' al fresco.
1: Sì, sì, è vero, è vero. E infatti al fresco cosa si fa? Si dorme bene.
0: È vero,
1: quindi,
0: mamma.
1: Giornata del dormiglione.
0: È fatta per me.
1: Esiste, esiste. L'ultimo a svegliarsi viene buttato in acqua.
0: Che nelle acque finlandesi comunque c'è un po' di brivido.
1: Ma

0: tante sono le feste, quelle un po' più bizzarre in giro per il mondo, perché stiamo parlando con voi di che tipologia di festa nazionale meriteresti tu domani.
1: Per esempio, ieri cosa hai fatto di molto molto bello per cui oggi dovresti essere tranquillamente a casa, rilassato, a riposarti, legalizzato dallo Stato?
0: Ho mangiato tanto.
1: Oh, quindi la giornata mondiale dell'alvise che mangia. Potrebbe essere interessante.
0: Beh, sarebbe bello.
1: Non è male, non è male, non è male. Io ho mantenuto la calma, tanto.
0: Tanto addirittura.
1: Dappertutto, sempre, comunque. In macchina, a casa, a lavoro, in giro, ho mantenuto una calma veramente.
0: Sì. Il nuovo Buddha.
1: Il nuovo Buddha. Quindi la giornata mondiale del nuovo Buddha Andreano Ferrariano.
0: Non credo che possa non andare così la cosa, però. Vabbè. Anche perché è troppo lunga. Poi troppo lunga. Si rompe le scatole.
1: Ma la corci.
0: Una
1: sigla, bravo, era proprio quella di Franco. Cosa principale. Attenzione, perché in Giappone c'è una festa particolare nazionale. Vai. Che è la Kanamara Matsuri.
0: Ok.
1: Che sembra una brutta parola, ma lo è, in effetti, perché la festival è il festival dedicato alla fertilità, con gigantesche sculture simboliche.
0: E chissà che simboli ci saranno.
1: Ah, guarda, sì, certo, delle grandi piadine, delle grandi arrotolate, soprattutto solo di media, con di solito polpette.
0: Ok.
1: Cose così.
0: Immagini
1: bene, ma è così che funziona. Molto, molto interessante come festa, comunque.
0: Poi in Thailandia c'è la Monkey Buffet Festival.
1: E chissà che mangeranno la Monkey Buffet Festival.
0: No, è un enorme banchetto preparato esclusivamente per le scimmie.
1: Ah, e che mangeranno le scimmie?
0: Questo non so dirtelo. Magari gli prenderanno del fast food.
1: No, spero di no.
0: Secondo me sì.
1: Allora il banchetto dico, sta
0: sbagliando. No, non credo. Nel frattempo voi raccontatecelo al 393-7366170 per cosa meritereste una festa nazionale domani.
2: Radio Bella e Monella.

0: DJ Flamengo Paranoia a chiudere questa nostra prima ora insieme. Attenzione, perché la domanda rimane quella:
1: per cosa meriti una festa nazionale domani al 393 7366 170?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: botta da cantare. Ora
1: 17 e un minuto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Sanità pubblica al primo posto quella del Veneto con il 64% di indice di performance, emerge dal rapporto Crea Sanità 2026. Il nostro obiettivo è arrivare all'80%, spiega il governatore Alberto Stefani. A questo abbiamo iniziato a lavorare fin dai primi giorni della legislatura con una serie di novità decise e attivate con la grande operazione delle case e ospedali di comunità. Dopo i record stabiliti nelle ultime settimane, diminuiscono le temperature sull'Italia, complice una perturbazione che interessa il paese, ma per alcune zone c'è già l'allerta per meteo avverso, arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni, tra cui Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia. Un malore per il troppo caldo mentre erano in corso gli esami di maturità, poi sospesi. Protagonista un docente avvenuto in una scuola di Mestre dove il presidente di commissione si è sentito male mentre erano in corso gli esami orali. È svenuto all'improvviso ed è caduto battendo la testa. L'uomo è stato quindi trasportato in ambulanza al pronto soccorso. E questa l'ultima notizia.
0: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi... Non...

0: Francesco Gabbani Summer Funk su Radio Belle Monella. Vi stiamo parlando un po' delle festività, quelle più strampalate in giro per il mondo, perché siamo partiti dalla notizia che il presidente del Paraguay, dopo la vittoria della nazionale paraguayana contro la Germania ai mondiali, ha proclamato un giorno di festa nazionale.
1: Attenzione, perché al 393-7366-170 è arrivata una vostra, diciamo, festa nazionale, quella per cui meritereste una festa nazionale. Questa era la domanda. Lui dice: per ascoltarvi. Sai che non so se è un complimento, cioè nel senso. No,
0: è assolutamente un complimento, perché ogni giorno che ci ascolti, il giorno dopo è festa nazionale. Quindi cosa fai? Ci riascolti di nuovo.
1: Ma di solito è una grande impresa, no? Non è che è stata una grande impresa ascoltarci, è tipo, ce l'ho fatta anche quest'oggi.
0: Evidentemente a lui prende poco lo streaming e quindi è sempre un'impresa, capito?
1: Certo,
0: perché magari
1: certo.
0: Un device un po' più vecchietto. Tutto
1: è
0: qua.
1: È vero. Ma ci spostiamo nel Regno Unito.
0: Ah, alziamo il mignolino. Allora.
1: Esatto, attraversiamo la Manica, dove c'è la Copper's Hill Cheese Rolling.
0: Ok, quella dove la gente si va a fracassare giù per un po'.
1: Bravo, sì. Corre giù da una collina inseguendo una forma di formaggio.
0: Ora
1: voglio farla.
0: Ora
1: io te lo dico, voglio farla. Nel senso, no, non ho le ginocchia per farla.
0: Sei
1: però
0: padre,
1: farla.
0: Non puoi.
1: Dice, ma sai quanti padri ci sono che scendono giù dalla collina?
0: Dovresti essere un padre intelligente.
1: Beh, questo ti ringrazio, ma non è detto.
0: Allora sei proprio scemo anche tu.
1: Scusa, vado lì, si beve una tanica di un tot di birre. E dopodiché si scende giù e ricorre questo formaggio che corre.
0: Veramente. Io ti porterei a divulgarlo nelle piazze questa cosa. Beviti una bella tanica dopo correre giù per una collina.
1: Sarai al mio fianco.
0: No,
1: ci ho iscritti entrambi.
0: No.
1: Va bene.
0: No, io mi sono disiscritto a tua insaputa.
1: No.
0: 393-7366-170. Per cosa meriteresti una festa nazionale domani?
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: credere, spero.
1: Gali con Niente Panico su Belle Monella. Andiamo in giro per il mondo per raccontarvi quali sono le feste un po' più bizzarre. Nel frattempo al 393-736-6170, per cosa meritereste voi una festa nazionale domani?
2: Ci hanno fatto un film su questa festa invece, Stati Uniti, Groundhog Day, che sarebbe la giornata delle marmotta.
1: Ah, è vero.
2: Siete presente? Ecco, una marmotta predice la durata dell'inverno, ok? In base alle cose che fa. Tipo se esce dalla tana,
1: esatto.
2: C'è la cosa specifica.
1: Si fuma la pipa.
2: Esatto, ci hanno fatto un bel film, tra l'altro.
1: Ah, sì?
2: Non è male, eh sì, sì, non te lo ricordi?
1: No, non l'ho mai
2: quello
1: visto.
2: Quello in cui lui rientra sempre nello stesso giorno. Tan, tan, tan, tan.
1: 50 volte il primo bacio.
2: Non è 50 volte il primo bacio, però lui vive sempre lo stesso giorno a ripetizione. Poi l'hanno ripreso mille volte come film, però è un film straordinario. La giornata della marmotta dovrebbe chiamarsi.
1: Ok.
2: Ancora, Stati Uniti, National No Pants Day. Si esce in pubblico senza pantaloni, ma con la biancheria, eh.
1: Attenzione. Ah, in mano.
2: Ti stavi già togliendo tutto. No, devi tenere.
1: Beh, posso dirti che in questi giorni io sarei venuto molto volentieri in costume, e che per carità non sono bello da vedere, quindi
2: in costume puoi venire.
1: Non mi permetto di. Ma il bikini non mi sta molto bene.
2: Ah, col bikini puoi venire. Sì, sì. Vabbè, almeno il trichini, ecco,
1: Un tricheco volevi dire.
2: No.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Businessman su Radio Bella e Monella, e potrebbe essere la giornata di festa domani per tutti voi businessman che avete fatturato tanti K oggi.
1: Oh, che bello, che bello. No, loro vanno a lavorare perché anche domani si fattura.
0: Ah, ok. Perdona,
1: bravo.
0: Perdona.
1: Bravo. Siamo, a proposito di fatturazione, siamo passati per gli States.
0: Sì, giusto, però li stiamo già abbandonando,
1: no?
0: Ecco.
1: Sì, sì, perché sei un comunista. No,
0: Non
1: so, sono un dato spunta fuori. Andiamo in India però.
0: Okay.
1: Ok. Dove c'è il Holi. Tutti si colorano lanciandosi polveri variopinte.
0: Che tra l'altro comunque c'è anche qui in Italia un evento del genere.
1: Non è di natura religiosa, no, come è in India, però qui si viene fatto, c'è è lo stesso nome in realtà, quindi
0: esatto.
1: Non c'è bisogno di fare, però non lo ripeteremo, che fa degli eventi in giro per la nazione, quindi anche lì sì, c'è, è comunque il concetto è lo stesso. Bolivia,
0: okay. No,
1: dall'altra parte del mondo c'è il Tinku.
0: Ok.
1: Tinku si chiama, è un combattimento rituale tra comunità come da tradizione ancestrale, quindi okay. Si combattono fra di loro e forse alla fine
0: fittizie, però spero, cioè il combattimento è fittizio o se le danno di santa ragione?
1: È rituale,
0: quindi
1: non so come sia,
0: va seguito papale,
1: probabilmente alla fine berranno della ciccia versando la pachamama come si fa
0: dal teschio degli avversari,
1: potrebbe essere
0: giustamente.
1: Potrebbe essere.
2: Radio Bella e Monella.

0: I prossimi ospiti della notte tutta da cantare, Shade con 5K su Radio Bella Monella. Quando? Beh, giovedì prossimo, il 9 di luglio, saremo a Roseland, a Rosolina Mare, proprio con questo bellissimo evento insieme a Shade.
1: Esatto, ci sarai anche tu,
0: sì.
1: Quindi mi raccomando, andate a trovare Alvise, anche Monica Morgan, anche Andrea De Luca, insomma, tutti quanti.
0: Piccola
1: tutti
0: pausa e torniamo!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da...

0: stazione Sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
4: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa. Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: È quando suona la sveglia. Esordisci con
7: Buongiorno Unca!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
7: Non potete perdervelo!

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Ma grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Neck almeno stavolta.
1: Rcomi vs Purple Disco Machine per averti Playbox Mashup.
0: E Francesco Gabbani in conclusione con Occidentali Scarma.
1: Scegli apposta questo.
0: Certo, scusa. Grazie Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
1: il trame spicce spicce. Allora il gioco è semplice, però noi ve lo rispieghiamo perché siamo misericordiosi.
0: Mamma mia, addirittura okay. Li stai elevando a misericordioso.
1: Assolutamente. Bene. Dovete indovinare il titolo del film partendo dalla trama che vi leggeremo. Una trama, appunto,
0: spiccia spiccia.
1: Bravo,
0: ridotta
1: bravo.
0: All'osso.
1: Ma non mi dire solo spiccia spiccia.
0: Per chi non sapesse cosa vuol dire spiccia spiccia.
1: Ma chi è che non sa cosa vuol dire spiccia spiccia, perdonami.
0: Guarda, ti posso fare un elenco ben lungo.
1: Molto corta, quindi, va bene. Ecco. Ma veramente pochi secondi di lettura, ok? Ottimo. Però semplice. Sì. Va bene, la trama di oggi è questa. Una ragazza entra nel mondo della moda vestita da IKEA e ne esce vestita da Vogue. Ma con l'ansia cronica.
0: Dai, è molto facile, amici. Dai. Di quale film stiamo parlando? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: Zucchero, Vedo Nero su Radio Belle Monella. Abbiamo giocato con voi a trame speech e speech. La trama di oggi era: una ragazza entra nel mondo della moda vestita da Ikea e ne esce vestita da Vogue, ma con l'ansia cronica.
1: No, signori, non sono i sardi di Aldo, Giovanni e Giacomo, va bene? Qualcuno
0: sarebbe stato molto bello,
1: sì,
0: però,
1: sì, sarebbe stato molto interessante, ma purtroppo no, purtroppo. Assolutamente. C'è lei che ha mandato questo messaggio, non abbiamo capito bene quale film, a quale film si riferisce.
0: Vai.
1: Sentiamo un attimo.
2: Il film è Empire Wist.
1: Cosa?
0: Empire Wist.
1: Empire Wist.
0: Non lo so. Non
1: sai,
0: lo so.
1: No, ma in lingua originale si chiama proprio così, solo tradotto parola per parola, quindi non può essere Empire Wist. Mi dispiace.
0: Secondo me è tipo, non lo so, non, cioè c'è l'Empire State Building.
1: Sì, ma non c'entra assolutamente nulla con questo film, anche se la città in cui è ambientato per la maggior parte del tempo è quella.
0: Esatto.
1: È proprio New York.
0: Pensavo Capri, scusami.
1: No, non è Capri, no. Poi vanno anche a Parigi sul finale, ma comunque stiamo parlando chiaramente del Il Diavolo Veste Prada.
0: Oh, che tra l'altro pochi mesi fa è venuto fuori il 2, no?
1: Esattamente.
0: E dove è girato originali. Il 2?
1: Il 2? Che non so, mica l'hai visto. Tu l'hai visto?
0: Io no. Lo domandavo a te, sei tu.
1: No, ma è ancora al cinema, io sai che al cinema da un po' di tempo faccio fatica.
0: Ah, è ancora al cinema?
1: No, non è ancora, però non è ancora uscito oltre al cinema, se non erro. Al massimo arriverà.
0: Perché tu vuoi pagarlo lautamente sotto forma di DVD.
1: No,

0: acuto al Wiesn.
1: Ho sentito che hai fatto parte dei Cugini di Campagna per un nanosecondo.
0: Esatto, esatto.
1: Amici,
0: abbiamo finito
1: con Irama, Cabana, su Belle Monella. Chiudiamo le nostre due ore insieme di Andrea Alvise, tre per quanto mi riguarda. Adesso tocca la terza, Andrea.
0: Eh sì, vado avanti un'altra oretta, dalle 18 alle 19, in solitaria qui su Belle Monella, prima dell'arrivo di Rocky e Greta, che oggi hanno cose da raccontare straordinarie.
1: Tantissime, ce le hanno già raccontate, quindi potete anche non ascoltarli. Ciao!
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. La
6: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Il piano Casa e Legge, semplificazioni ai privati che edifichino con affitti ribassati e 60.000 alloggi popolari da riqualificare. Il Senato ha approvato la conversione del provvedimento disegnato dal governo per contrastare l'emergenza abitativa. Nessy Guerra rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani e nella sua casa egiziana con la figlia, sotto pressione del marito e condannata per adulterio, era in una stazione di polizia. La Farnesina ha chiesto la grazia presidenziale e lavora per rimpatriarla. Calcio ai mondiali nordamericani, oggi 16esimi Inghilterra-Congo, Belgio-Senegal e inottata Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone e Sinner elimina Borgis. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà Brooksby. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
7: Sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
10: Quando siamo in vacanza.
11: A casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
14: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
13: Questo finché non passi a euro.
15: E allora tutto diventa più...
13: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
18: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Henry, scusa, lo sento, a cominciare ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella in solitaria dalle 18 alle 19 con me, Andrea Ferrara, qui su Bella e Monella. Fra pochissimo avremo le news sotto sopra, che sono già belle lì pronte, eh. Questa volta è un piatto freddo, va bene, non è servito scaldarle, sono lì, sono ben imbastite, ben condite, quindi fra poco sono tutte per voi, gratuitamente peraltro, capito? Siamo degli chef per la popolazione, per, gratuiti, eh? È così che funziona. Tutto questo nella prossima mezz'ora, poi chiaramente parleremo anche con voi, ma signori, prima di tutto andiamo avanti con la musica. C'è Alan Sorrenti e Gianni B dal 1999, Paradiso Beach.
1: Radio Bella e Monella.

0: Radio, qui su Radio Pella e Monella, è comunque una radio meravigliosa. Signori, è il momento di cominciare le nostre news sotto sopra. Va bene, andiamo sul web, andiamo su Reddit, perché una donna ha rifiutato di partecipare nuda al matrimonio del fratello nudista, che richiedeva appunto la nudità per tutti gli ospiti. Questa è la richiesta ufficiale da parte del matrimonio, degli sposi in generale, ok? La cerimonia si sarebbe tenuta in un resort naturista dove appunto era obbligatoria la nudità, quindi non avere nulla addosso. La donna invitata, ma non solo, era damigella, non si sentiva però a suo agio con questo dress code. In effetti non c'è un dress, cioè non c'è il dress, capito? Questo concetto. Comunque l'offerta che ha fatto è stata quella di organizzare una festa così parallela, un'altra festa magari per familiari, perché sai, vedere, non lo so, tua zia o tuo zio insomma in déshabillé non è la cosa primaria che vuoi a un matrimonio, quello di tuo fratello, insomma, non lo so. Però comunque di base, non voglio giudicare, l'offerta ha preso male gli sposi, cioè ha peggiorato la situazione, ha aumentato la tensione. Quindi la comunità online adesso sta offrendo vari consigli, ci sono tanti consigli, ma non posso assolutamente leggerveli, almeno per tre quarti non sono nemmeno molto radiofonici. Comunque hanno evidenziato l'importanza del dialogo, questo sì, e del rispetto reciproco. Nel frattempo non so se sia o se abbia fatto la damigella, questa è una cosa, non lo sapremo mai, se no sicuramente non avremo le foto, o non potrei comunque mostrarvele, non si può.
1: Radio Bella e Monella.

Tutti, Lorenzone con Alfa, buon vento qui su Radio Bella e Monella. Signori, è il momento di andare avanti con le news sotto sopra, lasciamo la rete e parliamo invece di neuroscienze, ma soprattutto di quasi sport, possiamo dire così? Comunque, il Pinky Time, parliamo di questo. È a quanto pare un trend nato su TikTok, basato su piccoli movimenti delle dita, in particolare sul Pinky, che sarebbe tipo il mignolino, no? Comunque, la creator Daniela Paez Pumar, salutiamo Daniela, ciao, propone una sequenza quotidiana per stimolare appunto la mente. L'esercizio, attenzione su questo, prendete appunti, consiste nel muovere il mignolo mentre le altre dita restano in posizioni specifiche, che chiaramente vi dirà Daniela Paez Pumar, ok? Una psicologa ha spiegato che nuovi movimenti possono attivare anche aree del cervello legate al controllo motorio che magari prima erano spente, no? Quindi cose che non fate mai potrebbero essere utili. Va bene, gli esperti ricordano comunque, in conclusione dello studio, perché hanno fatto uno studio pure sopra, che non basta da solo per prevenire delle problematiche, insomma, mentali di non utilizzo della testa stessa, ma può essere uno stimolo molto molto utile. Quindi, se volete, cercatela, Pinky Time, e vi allenate in tutto e per tutto. Radio Bella e Monella.

0: Anytime is Killa, la testa gira a chiudere questa nostra primissima mezz'ora in solitaria. Come se gira, gira, gira, gira, e ci prendiamo anche una pausa mentre gira. Sì, giusto un attimo, vi fermate un secondo, eh? Ci prendiamo un caffettino e poi torniamo e vi racconto una cosa molto molto importante.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: No! Sì! Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
15: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gru da edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: È quando suona la sveglia che esordisci con
17: Buongiorno Unca!
16: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
17: Non potete perdervelo!
18: Bella e Monella, tu

0: Le voci sono quelle di Angelina Mango e Marco Mengoni con un canto d'amore ad aprire questa nostra ultima mezz'ora insieme per quanto riguarda questo mercoledì, questo giro di boa. È arrivato il momento, vi racconto una cosa molto ma molto importante. L'estate arriva da Coin, è già arrivata, signori. Venerdì 10 luglio dalle 17.30 vi aspettiamo nello store Coin di Vicenza in Piazza Castello 19 per un appuntamento specialissimo di Ciao Estate con la musica, l'energia di noi, di Radio Pelle Monella. In console ci saranno Monica Morgan e Andrea De Luca DJ, quindi vi aspettiamo per uno splendido aperitivo, tutti insieme ovviamente, con i gadget, con i nostri omaggi, la musica, l'intrattenimento di Pelle Monella, lo shopping ovviamente e tante sorprese. Coin e Radio Pelle Monella. 10 luglio dalle 17.30, non potete mancare.
1: Radio Bella e Monella.

0: Mediterranea, quasi a chiudere queste nostre tre ore insieme, anche l'ora in solitaria, però attenzione, c'è ancora un po' di musica, giusto per regalarvi ancora un po' di note musicali. Ci sono i Righeira dal 1985, l'estate sta finendo, ma no, è appena cominciata, ma è sempre così.
1: Radio Bella e Monella.

0: Grazie, grazie a Giulia, grazie anche a Biagio Antonacci per questa canzone straordinaria, l'ultima canzone, l'ho fatta apposta ragazzi, l'ultima canzone per questa nostra ora in solitaria, per questo mercoledì. Io vi saluto, fra pochissimo arriveranno Rocky e Greta, prima però c'è lui, Robby Burillo, con i Belli di Gruppo. Ciao ad Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo, la storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Burillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
2: Come sta andando la vostra torrida estate 2026? Devo dire la verità, quest'estate effettivamente è iniziata col turbo in tutti i sensi, per quanto mi riguarda anche lavorativamente, parlando con un tour pazzesco. Ma per quanto riguarda invece il discorso meteorologico, devo dire il turbo proprio perché c'è un caldo veramente allucinante. Ma noi vi rinfreschiamo con le nostre canzoni, andando in su e giù per gli anni. Adesso andiamo nell'83, per esempio, insieme a Marcella Bella e la sua Nell'aria. E poi invece andiamo tanto indietro nel tempo per una canzone di cui effettivamente la versione originale è del 1963, che è quella di Edoardo Vianello, che si chiama Abbronzatissima. Ma sentiamo la versione molto più recente, quella del 2002, quella che aveva fatto Brusco a Abbronzatissima, che nella sua versione era Sotto i raggi del sole. Buon ascolto, arrivano i Belli.

0: ti amo, tu lo sai, abbronzatissima con Brusco e la canzone ovviamente originale di Vianello, e poi nell'aria di Marcella Bella ci ha accompagnato in queste due pillole giornaliere dei nostri belli di gruppo, che puntuali tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina. Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
3: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
4: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: qualcosa da cantare.
1: Ora
2: 19 e un minuto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buonasera da Gerry Romano. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Nella capitale catariota colloqui indiretti Iran-USA. Trump parla di ottimo esito. Teheran avverte la Casa Bianca tenga buoni i suoi cagnolini a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal c'è uno scontro tra Washington e Arabia Saudita. Il Pentagono valuta di ridurre le basi americane. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone. Sinner elimina Borgis. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà Brooksby. Calcio ai mondiali nordamericani, in corso il 16° di finale Inghilterra-Congo. Seguirà Belgio-Senegal. Stanotte Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: stagione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Buonasera.
3: Ma buonasera a te, carissima Greta. Guarda che ti sei truccata e hai iniziato a diluviare. È un segnale strano?
2: Devo non lo faccio più, basta.
3: No, non basta, basta.
4: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.

0: Quindi la prima domanda che ti faccio proprio della serata: oltre al test dell'antidroga, hai fatto il test dell'antitrucco? Perché posso dire, questa volta no, dai, sono sincero, ti è uscita veramente benissimo, sei splendida, un po' meno splendido il tempo perché
1: tesoro,
0: porca miseria,
1: siamo entrati nel mese del mio compleanno.
0: Ah sì, davvero.
1: T'ha aperto.
0: Quindi, ok, è un avvertimento per dirci che il tuo compleanno non lo festeggeremo, quindi mi stai dicendo questo?
1: Scoprirai il tuo destino, però mi aspetto un pensiero.
0: Ma non, che pensiero, con i soldi oppure con la mia testa?
1: Ma può essere anche con tutto l'affetto che hai nel cuore per me.
0: Vabbè, ti scrivo una lettera al PC e siamo a posto, secondo me ti può bastare.
1: No, almeno a mano, dai, almeno con la sai scrivere in corsivo.
0: Me lo sono dimenticato col tempo, però potrei prendere delle lezioni
1: importanti.
0: Perché
1: sai che effettivamente ci sono, ogni tanto mi capita di incontrare degli articoli dove dicono che effettivamente più passano gli anni e più i giovani fanno fatica a scrivere in corsivo.
0: Ma sì, ma perché in realtà intrecciano tutti e tre i caratteri, quindi in maiuscolo, stampatello e anche corsivo, che in realtà viene fuori una scrittura molto più bella.
1: Allora, anche io scrivo così, però a scuola mi bacchettavano, cioè ho dovuto imparare a scrivere bene in ogni modo.
0: Perché sono la maestra,
1: tada! Mamma mia. E poi ho creato una mia grafia unica, splendida come me.
0: Irriconoscibile, illeggibile.
1: No, si capisce benissimo.
0: Ma non penso proprio.
1: Adesso ti scrivo io una lettera piena di insulti, ma te la scrivo.
0: Vabbè, ma quelli li capisco anche senza che tu li scriva comunque gli insulti.
1: Non ne sono convinta che tu capisca qualcosa.
0: Vabbè, dai, ti compro qualcosa per il tuo compleanno, sì. Perché mi ha convinto Viola Valentino, mi ha convinto lei.

0: Stop! Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
1: acqua estate, altro che la vasca.
2: Ma infatti,
1: qua ce ne sono di piscine.
2: La vasca non basta, anche perché entrate in massimo due persone, barra tre, se proprio c'ho un figlio piccolino, non di più.
1: Pensavo situazioni due particolari. No, sì. Però effettivamente se siete in tanti e volete andare in gruppo,
2: esatto,
1: è meglio andare in un parco acquatico come acqua estate di Noale.
2: Anche perché abbiamo appena messo la sigla del gioco. E a cosa giocheremo oggi? Beh, è molto semplice. Vi regaleremo, vi daremo la possibilità di vincere due voucher per l'ingresso. Da quest'estate.
1: Due voucher. Voucher. Sei del Massachusetts.
2: Esatto. Origini lontane, sì. Ho tanti parenti là. Per il parco acquatico Acqua Estate di Noale in provincia di Venezia, che è valido, ricordiamo a tutti quanti, fino al 30 di agosto. Quindi volete andarci domani, dopodomani.
1: No, domani magari il voucher non gliel'abbiamo ancora mandato.
2: Vabbè, ma noi siamo quelli bravi in radio, insomma, facciamo avere tutto subito.
1: Subito.
2: Certo.
1: Sì, beh, ve lo porterò a mano forse.
2: Magari, guarda.
1: Da qui al 30 agosto, un giorno per andare, lo trovi.
2: Ma infatti, se no volete. Se volete aspettare un altro temporale, fate pure. Comunque, ma non mi sembra sia
1: allora,
2: il caso.
1: Allora, cosa bisogna fare, Rocky, per portarsi a casa questo voucher?
2: Il primo che invia un messaggio vocale, perché noi i messaggi scritti non li vogliamo, al 393-7366-170 dicendo splash in maniera divertente, si aggiudicherà. Esatto, si aggiudicherà questi due voucher. Facile, molto easy?
1: Sì.
2: Qualcuno sarà capace di fare un messaggio vocale?
1: Ah, in bocca al lupo!
0: Radio Bella e Monella. Tutta

0: grazie per i vostri messaggi vocali. Sì, Noi ci siamo divertiti un botto.
1: Esatto, particolarmente stupendi. Io direi di non sentirli tutti quanti, però perché? Alcuni possiamo anche sentirli. Perché sono arrivati 150.
0: Un po'.
1: Sei intasata la chat, sei intasata.
0: Un po', una smanciata. Sentiamo.
1: Però aspetta, diciamo anche per cosa stavamo giocando. Perché giustamente avevate semplicemente la possibilità di aggiudicarvi questi due voucher, che la Greta li chiama voucher. Per l'ingresso ad acquestata al annuale in provincia di Venezia, una grandissima piscina molto bella che non ci sono mai stato, però dovevate vincerli voi e dovevate mandare un messaggio vocale dicendo splash, il più divertente, il più veloce avrebbe vinto questi biglietti. Per esempio
2: splash,
1: capito? Lo ascoltiamo di nuovo.
2: Sì.
1: Splash. Un po' così.
0: È una diva.
2: Squash.
1: Beh, questo non tanto bello, però poteva far di meglio.
2: Splash.
0: Bello questo, convinto.
1: Interessante.
2: Splash.
1: Questa si è un po' eccitato facendolo. Poi abbiamo
2: splash.
1: Era un po' troppo veloce, era tipo 0,1 secondo.
0: Ma l'hai velocizzato, no?
1: Splash.
0: A meno 0,5 lui.
1: Questo era stupendo, però non è stato il più veloce. La più veloce ad aggiudicarsi i biglietti è stata lei.
2: Splash.
1: Molto brava.
0: Sua dente, con questa voce i Finlay ti direbbero: diventerai una star.
1: Più o meno sì, almeno per noi lo sei, Anna, eh. Complimenti, ti sei aggiudicata questi voucher e spero per te che ti potrai rinfrescare. Perché effettivamente sarebbe per questo.
0: Adesso il freschetto c'è, però l'estate è lunga.
1: Ma lo senti un po' odore di freschino invece?
0: No.

0: un Rocky, si sta da Dio, però bisognerebbe avere un po' di pubblicità.
1: Davvero, di già.
0: So
1: ma no, ma
0: aspetta
1: un pochettino, ma continuiamo. Non la possiamo mai saltare questa pubblicità.
0: No, non possiamo. Di cosa parliamo dopo?
1: Parleremo di viaggi, perché ormai sta diventando veramente difficile viaggiare, però ci sono delle mete che sono veramente molto economiche, però ne parliamo tra pochissimo.
2: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive. Oltre la carta casa.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
13: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione. E scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
17: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda, usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monet. Bella e Monet.
1: Gli anni show version.
2: Tre dischi molto molto fighi. Partiamo disannunciando quello di San Giovanni con Farfalle.
1: Nel mezzo Anna Bendo.
2: E ad aprire con Arisa Mi sento bene. Ma anche io, cara mia Arisa,
1: Ma mi stai dando della risa?
2: Sì.
3: Bella e Monet.
1: Beh, mi stai dando della donna estremamente talentuosa.
2: È molto talentuosa. Sicuramente molta più brava di te, però te sei insuperabile a livello radiofonico. Quindi ognuno ha le sue qualità. Poi dipende anche quanto spendi per diventare brava. Bravo, perché poi sai, bisogna fare anche dei corsi, però nel tuo caso sei meravigliosa così. Però prima della pubblicità vi ho anticipato.
1: Tu mi hai detto parliamo di viaggi, io sono qua che aspetto, sono curiosa.
2: Mi piace molto parlare, si sente, penso, questa cosa qui. Però parliamo di viaggi, perché sappiamo che ultimamente viaggiare costa veramente tantissimo, anche prenotazioni, aerei, voli, qualsiasi cosa.
1: Soprattutto i voli per i carburanti, eccetera.
2: Esattamente, però c'è ancora una speranza, c'è una soluzione e ce l'ha data la classifica fatta da UK Post Office Travel Money tramite la City Cost Barometer del 2026.
1: Ma si butta dentro altri termini,
2: esatto.
1: Non importa.
2: Praticamente questo post office, che è praticamente in pochissime parole un centro valuta, scambio valuta, quindi
1: un ufficio postale, cioè
2: sì, più o meno, però molto un po' diverso, che ha confrontato il costo medio di un soggiorno in 50 città europee e posso dire Europa e orientale vince su quella occidentale. Infatti tra poco vi diremo quali sono le mete preferite, insomma, in generale.
1: Vabbè,
2: quelle
1: Europa
2: meno costose.
1: Europa però su mondo credo sia un po' più caretta, vero?
2: Sì, è vero.
1: In generale.
2: Però adesso ti svelo quali sono quelle meno costose.
4: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
5: E ciao,

0: Arriverà soprattutto quando troverai un posto economico in cui viaggiare per quest'estate, perché abbiamo detto prima che sta diventando tutto molto costoso, però c'è speranza. Puoi passare un weekend oppure una vacanza molto easy, spendendo poco, in diverse città. Quali sono le più economiche? Partendo dalla terza, perché facciamo il podio, noi siamo
1: gentili. Stando in Europa, giusto?
0: Stando sempre in Europa. Tirana al terzo posto, Bucarest, Romania al secondo posto e Sarajevo in Bosnia-Herzegovina, quindi la capitale, al primo posto. Queste sono le tre mete più economiche in Europa. Ovviamente si prende in considerazione non solamente il biglietto, ma anche il soggiorno,
1: mangiare,
0: mete turistiche, mangiare, anche perché ho visto, ho letto tanti articoli in cui adesso si mangia molto molto bene nelle città, appunto lì siamo in Europa orientale, mentre ci sono anche due città occidentali che sono in Francia, che vabbè, non ci interessa nulla perché sì, sono economiche, però sono molto in basso nella classifica. Al nono posto c'è la Francia e al settimo posto c'è Lille, che io pensavo fossero comunque costose essendo in Francia, però effettivamente non è proprio così. Poi c'è anche un consiglio su quando prenotare, ovvero le settimane migliori sono quelle di giugno e di settembre per spendere leggermente
1: proprio
0: meno.
1: Proprio all'ultimo momento, cioè se vuoi viaggiare,
0: esatto,
1: tieniti libero e all'ultimo momento dove trovi libero.
0: Esattamente, infatti tra la settimana tra il 29 giugno anche e anche quella del 5 luglio comunque ci sono delle grandi possibilità che tu trova dei prezzi molto convenienti.
1: Oltretutto sono mete nei quali non serve neanche avere il passaporto.
0: Esatto.
1: Quindi davvero puoi andare last minute.
0: Molto molto interessante questa cosa qui.
1: Che bravi, potremmo fare gli agenti di viaggio.
0: No, non insieme. Radio Bella e Monella.

0: stesso posto, stesse sagre. Abbiamo parlato di viaggi.
1: Esattamente.
0: Mi sembra pertinente.
1: Anche qui siamo sempre nello stesso posto ed è sempre la solita sagra.
0: E cosa sta per succedere?
1: Il gossip!
0: Sì!

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Hit Universal Fun.
9: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 8 da un minuto.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo, gli amici di Radio Bella e Monella. Dopo i forti temporali di questa seconda parte di mercoledì, per un minimo di bassa pressione che proprio in queste ore sta attraversando il centro nord Italia, nel corso di domani, giovedì, andremo incontro nuovamente a una fase stabile e soleggiata. Gli ultimi fenomeni domani mattina sulla Romagna, altrove già tornerà a splendere il sole. Sarà una giornata di domani sempre calda, con temperature massime che oscilleranno grosso modo attorno ai 30-32 gradi, ma non toccheremo appunto più quei picchi estremi delle ultime giornate. Sarà un caldo tutto sommato sopportabile e vivibile. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica. Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Vroom.

0: canzone che mi rallegra un pochettino, quella di J-Ax, perché si chiama Hippie Yayo. E basta però, perché poi stavo esagerando già. E immagino che anche voi state molto contenti, perché la seconda ora si parla di gossip. Però prima abbiamo una citazione, un evento molto importante da ricordarvi.
1: Sì, dobbiamo ricordarvi gli appuntamenti plurali con Roseland, l'evento più atteso dell'estate di Rosolina, dall'8 all'11 luglio, 4 giorni di musica.
0: Ok.
1: Si parte mercoledì 8 luglio con 2000 in spinta.
0: Poi giovedì 9 con ospiti, con tutta la notte Radio Bella Morale, noi saremo media parte, ci saranno un sacco di ospiti che noi potremo vivere dal vivo, cantare tutto insieme a loro.
1: Ma per esempio,
0: comunque,
1: vogliamo già dire che ospiti
0: ci sono? Ma sì, dai, diamo un piccolo anticipo. Per esempio, Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke, Blind and Sonico.
1: E poi ci saranno anche Andrea De Luca, Monica Morgan, Alvise, insomma tutto il cucuzzaro completo di Radio Belle Monella. Ma non finisce qui!
0: Esattamente, perché noi vi abbiamo detto che ci saranno 4 giorni. E gli altri giorni come li riempiamo? Per esempio, venerdì 10 di giugno ci sarà... luglio, scusate. Venerdì 10 di luglio ci sarà Peter Pan Super Impatto e un Secret Guest,
1: che è un ospite segreto.
0: Esatto, tradotto letteralmente, sì.
1: E poi sabato 11 il tour bilaterale di Elettra Lamborghini.
0: Ah, hai capito.
1: Dai. L'appuntamento allora è Roseland dall'8 all'11 luglio in Piazzale Europa a Rosolina Mare. Tutto ad ingresso gratuito. Assurdo!
0: Assurdo, siamo assurdo. Sempre così gentili noi, incredibile.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: inutile dire che anche per questa canzone serve ogni tanto il Google traduttore o qualcosa che traduca il napoletano di Joliet. Però il disco si intitola Io Permetto per te, dal 2024, molto carino comunque, sempre molto bello, perché noi non giudichiamo le opere d'arte dei nostri artisti che passano qui su Radio Bella Monella, ma giudichiamo i concorrenti di Temptation Island.
1: Stasera c'è Temptation Island e me lo guardo.
0: Serve, ci mancherebbe, guarda, non avevo dubbi.
1: No, mi faccio una serata di maschere con un calice di vino guardando Temptation Island.
0: Con le finestre
1: Island,
0: aperte, cioè meglio di così.
1: Bellissimo. Allora, c'è la questione in sospeso di Sara e Gabriele, no?
0: Quelli che hanno fatto sesso a luci spente più o meno. Però si è sentito ovunque, sì, quella questione lì.
1: Beh, diciamo che i loro video sono stati rubati e pubblicati online.
0: Certo.
1: Che invece di dire Mariolo a quello che ha pubblicato, no, ce la prendiamo con questi due che avranno avuto 19 anni all'epoca, mezzi imbriachi, e hanno fatto una cavolata come si può fare a quell'età. Ad ogni modo, il Kodakons,
0: okay,
1: ha chiesto la chiusura del programma. Ora sia chiaro.
0: Ma chi siete voi del Kodakons?
1: Sia chiaro,
0: ma
1: se
0: volete?
1: Chiudono il programma sono io che denuncio il Kodakons.
0: Beh, ma ti cavoli te,
1: sono
0: cavolo.
1: Io che denuncio il
0: no,
1: Kodakons.
0: No, per carità, che domani viene col ciclo, che la verità che sono
1: cioè,
0: ce l'ha.
1: Non esiste, non esiste, non mi puoi chiedere Temptation Island, anche perché i ben informati dicono che in realtà stasera potrebbe chiudersi la loro avventura.
0: Okay.
1: L'ordine in cui vediamo le coppie non è l'ordine reale, viene un po' tutto mescolato, quindi potrebbero risolvere le loro cose e farli uscire.
0: Speriamo bene.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: nostra amica. Se sei effettivamente così ubriaca, non ti preoccupare, perché noi ti lasceremo in pace. Anche perché non abbiamo del gossip su di te. Ma per quanto riguarda un'altra ragazza wasted, possiamo definirla così?
1: Non saprei. Samantha Frison, ecco. Che è originaria di Vicenza.
0: Ah, sì, è vero, l'ho conosciuta anche lei, mi sembra, un paio di anni fa.
1: Ma conosci tutti.
0: Vabbè, scusa, c'ho i contatti, io cavolo. Mancava pochissimo e mi chiamavano anche a me a Temptation Island.
1: Allora, tu scriverai a lei per capire se è vera questa voce che sta girando.
0: Tra l'altro l'ho vista anche un sacco di volte in discoteca lei, però vabbè, off topic proprio così.
1: Appunto, quindi tu dovrai verificare se questa cosa è vera, perché la gente sui social sta unendo i puntini. Mm-hmm. Lei è da un tot di tempo che se ne sta in Giappone.
0: Ok.
1: E c'è chi dice che sia fidanzata con uno dei calciatori che sono più famosi della nazionale giapponese.
0: Ok, ed è per questo che te volevi raccontare.
1: Perché sì, perché è un gran
0: giapponese,
1: bono.
0: Dici, ma perché lei sì e tu no? E fatti due domande.
1: Io ce l'ho il fidanzato, però Keito Nakamura.
0: Ok, che lo conosco.
1: Allora,
0: molto forte.
1: Le persone hanno unito i puntini perché loro si sono conosciuti sul set di una campagna pubblicitaria.
0: Okay.
1: C'è proprio una foto dove sono insieme. E poi tipo una foto dove lui ha una ciotola di un certo tipo. Lei ha fatto un video dove c'è la stessa ciotola.
0: Certo.
1: Poi lei con una porta di sfondo dietro, lui con lo stesso scenografia. Poi lui gioca in Francia.
0: E dove lei gioca in Italia?
1: No,
0: gioca a calcio? Non
1: lei
0: pensavo.
1: Lei si è trasferita in Francia.
0: Ah, poverina.
1: Poi è tornata in Giappone. Pare addirittura che a dicembre, e qui mi offendo sul personale, a dicembre Keito Nakamura fosse a Vicenza. Ora, ecco. Io cado dal pero. Cioè, non
0: dobbiamo mettercela via, secondo me, questa cosa qui. Anche perché sappiamo benissimo che quelli famosi vanno con quelli famosi.
1: Però almeno, Samantha, prossima volta portalo anche qua.
0: Ma infatti.

0: Gianna Nannini dal 1987 con i Maschi, quelli buoni, quelli degli anni 90.
1: Chissà come sono adesso, però.
0: Ce li siamo persi per strada.
1: Gli anni passano, c'è anche chi migliora come il vino.
0: È come me.
1: C'è chi no, stavo per dire, però. Insomma.
0: Quindi mi stai dicendo che non sono un bel ragazzo.
1: Ma sei così
0: mi
1: giovane.
0: Stai prendendo per in giro.
1: Sei così fresco.
0: Vuoi che la seconda mezz'ora non faremo gossip ma litighiamo? Meglio di no, dai, è più bello il gossip. Piccola pubblicità allora.
1: Piccola.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
10: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: 7 minuti belli intensi che ci hanno appena fatto ascoltare i dischi di
1: Fred Palma con Ecstasy,
0: Rocco Hunt e l'altro Lamborghini con Caramello
1: e in apertura quando.
0: Mamma mia che bel disco quello. Ma quando è che l'abbiamo fatto l'apertura?
1: Quando?
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Non è importante quando, ma è importante dove.
1: Sempre. Ma soprattutto con chi?
0: Esatto. Ma con chi? Di chi anzi andremo a parlare adesso? Perché continuiamo ancora una ventina di minuti a fare un po' di gossip.
1: Allora, dovete sapere che io ho talmente tanto gossip che poi dico a Rocky, scegli tu.
0: Ma sì, ma meno male, guarda, ma se vuoi faccio da solo questo programma.
1: Ma posso dire che su questa notizia ti ho trovato particolarmente interessato.
0: Sì, molto, perché ho capito che anche non facendo nulla si può perdere peso. E io che volevo andare a iscrivermi in palestra domani. Ma dai, ma figurati.
1: Sono deputati. No, perché Selvaggia Lucarelli, che in questo momento sta registrando l'Isola dei Famosi, ha perso 4 kg.
0: Ma beata lei.
1: Conduce, cioè non è un concorrente, ha perso 4 kg.
0: Ma perché secondo me lei ha detto faccio la stessa vita che fanno loro, i morti di fame. Vediamo se effettivamente.
1: Allora, c'è un'umidità
0: funziona.
1: Del 90%, quindi credo anche ti passi la voglia di mangiare.
0: Sì, può
1: credo.
0: Essere, giustamente.
1: Però,
0: qui del 100%, però comunque i chili non li perdo.
1: Però devo dirti che seguirla sui social in questo momento è interessante perché si vedono un sacco di animali. Lei va in giro per i villaggi.
0: Pensavo
1: a cani.
0: Pensavo un sacco di piatti dietetici, invece no, un sacco di animali.
1: Va in giro a dar da mangiare agli animali.
0: È molto interessante.
1: È un po' San Francesco.
0: Sì, insomma, coppia perfetta. Selvaggia Lucarelli e San Francesco. Che schifo.
1: Era vestita di marrone.
0: Ma che bella merda, quindi.

0: Dai, ci manca l'ultimo gossip, poi abbiamo terminato. E l'ultimo gossip è quello più interessante perché sì, riguarda anche un pochettino Sanremo, quello dell'anno prossimo, no? Che succede qui?
1: Perché allora il direttore artistico, lo sappiamo, è Stefano De Martino.
0: Esatto.
1: In tanti hanno scherzato ridendo così sulla presenza possibile di Emma Marrone.
0: Ok.
1: Ma c'è chi dice, guarda che lui veramente la sta pressando perché la vuole a Sanremo.
0: Beh, in realtà comunque sta facendo dei bei pezzi, come la canzone sì, che è uscita un po' di tempo fa, Vacci Piano, quindi comunque si sta impegnando. Molto interessante come
1: guarda,
0: concorrente.
1: Giuseppe Candela sul settimanale Chi ha detto, guarda, sembra proprio che lui le abbia chiesto di partecipare, non è detto che lei accetti, sono in ottimi rapporti,
0: okay,
1: sì, però non è che io vado a fare una cosa contro voglia per farti un piacere, quindi sarebbe bello vederli sul palco
0: sì,
1: insieme.
0: Sarebbe molto figo,
1: sarebbe un ritorno alle origini.
0: Esatto, beh, no, vediamo l'ora di vederla sul palco, quindi la mettiamo
1: sì,
0: così e basta.
1: Noi tifiamo.
0: Vabbè, dai.

0: Tassilon con il disco Hit Parade di Gianni Morandi ad Alessandra Amoroso, che noi continueremo per sempre a ringraziare per averci anche incluso
1: nel
0: suo videoclip. Però noi abbiamo terminato.
1: Eh sì, questo mese di luglio l'abbiamo iniziato alla grande.
0: Grandissima. Torniamo domani sera, sempre 19:21, assieme a Rock e Greta. Quindi, ciao.

0: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché no?

0: Radio Bella e Monella.
1: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 21.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile.

0: Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Bella e Monella, tutta da

bad. Siamo international noi, titoli italiani, stranieri e non solo, nella nostra tutti bella disco. Va bene, allora intanto buon sabato, spero che avete o farete insomma quella cosa della festa, che vi divertiate felici e contenti. Se c'è stata una rottura di cuori non preoccupatevi, perché dopo lo sapete, il nostro format prevede il disco limone e tutto.

Chieres nella nostra bella disco di Pelle Monella. Adesso si passa una canzone che li ha fatti conoscere nel palcoscenico della musica italiana. Altra poi cosa che è successa: una partecipazione a Sanremo Giovani. Ma di chi sto parlando, starete dicendo? Ma sì, sono loro, La Messa e il Tormento, insieme con Musica Vera. Bella disco.

nostra bella disco. È arrivato il momento delle tre canzoni, una terzina, triplettina, insomma, chiamatela un po' come vi pare. Parte Brescia, poi Achille Lauro e Boss Doms, e chiude Anna, la Kings.

Adesso noi mettiamo come ultimo disco della nostra prima mezz'ora il disco Sempre Bello, quindi questo vi piace sempre. E il selezionato di Thomas Menegazzi è quello di Heather Parisi, si intitola Cicale.

0: Niente, solo la prima mezz'ora. Non preoccupatevi, non scappate, rimanete sintonizzati qui su Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
1: Bella Disco.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Radio Bella e Monella.

nella nostra bella disco di Bella Monella con Papaya. Tra pochissimo anche quel disco là, il disco limone, che sistema tutti i litigi di coppia o magari crea nuove coppie all'interno della nostra

0: condizionato. Vabbè, fa caldo, non è che devono sudare, che poi ci sono i cattivi odori. Bisogna mantenere l'ambiente pulito, ovviamente. A parte che magari qualcuno ci sta ascoltando anche a casa, dallo stereo. Quindi saluti, saluti Maxi un po' per tutti. Arriva il disco limone, selezionato come sempre dal nostro Thomas Menegazzi. C'è Gabri Ponte, Danti con Tu sei.
1: Bella disco, disco limone.

Raccontateci se volete fare delle foto, delle stories mentre ci state ascoltando. Ovviamente Damiano Menta, Thomas Menegazzi e Radio Bella e Monella. L'abbiamo già detto, vi abbiamo già fatto la marchetta per trovarci sui social, anche perché poi ci guadagnate solo voi. Adesso Ludwig il Pagante con Ti soffro, la Rettore con il disco Prosecco, e chiude Mischeta con Fini.

0: mercoledì. Anzi, saluto Maxi, ai replicanti che ci stanno ascoltando, anche gli amici della domenica, e noi ci sentiamo a un nuovo appuntamento sabato prossimo qui su Radio Belle Monella di Bella Disco.
1: Bella Disco.
2: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media partner Radio Bella e Monella.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché?

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Deghi a ridare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Bella e Monella, tu.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie! Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
5: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Grid. Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella.

0: sempre da cantare.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
7: No, sì.
8: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
12: Come sta andando la vostra torrida estate 2026? Devo dire la verità, quest'estate effettivamente è iniziata col turbo in tutti i sensi, per quanto mi riguarda, anche lavorativamente parlando, con un tour pazzesco. Ma per quanto riguarda invece il discorso meteorologico, devo dire il turbo proprio perché c'è un caldo veramente allucinante. Ma noi vi rinfreschiamo con le nostre canzoni, andando in su e giù per gli anni. Adesso andiamo nell'83, per esempio, insieme a Marcella Bella e la sua Nell'aria. E poi invece andiamo tanto indietro nel tempo per una canzone di cui effettivamente la versione originale è del 1963, che è quella di Edoardo Vianello, che si chiama Abbronzatissima. Ma sentiamo la versione molto più recente, quella del 2002, quella che aveva fatto Brusco a Abbronzatissima, che nella sua versione era Sotto i raggi del sole. Buon ascolto, arrivano i belli.

amo, tu lo sai, abbronzatissima con Brusco e la canzone ovviamente originale di Vianello, e poi nell'aria di Marcella Bella ci ha accompagnato in queste due pillole giornaliere dei nostri belli di gruppo che puntuali tornano domani. Ciao ciao! I belli

0: Radio Bella e Monella.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walkino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Hai fatto il tuo controllo della vista?
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
10: Eli, ma che facciamo stamattina?
11: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
10: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
12: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
13: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Non cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella.

0: gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella. Tutta da cantare.

Pace Salmo con la pesce con cattive abitudini. Apriamo così la puntata con me, Elisa, in solitaria come sempre. Monica Morgan, le auguriamo buone vacanze, ma sta per rientrare, poi partirò io. Insomma, sono settimane, lo sapete, di grandi cambiamenti, perché anche noi ogni tanto andiamo in ferie. Ma di ferie parliamo di musica, parliamo di cose che accompagnano la nostra estate, perché andando a spulciare sull'almanacco di oggi, il 1° luglio del 1979, la Sony lanciava il primissimo Walkman, il primo lettore portatile ancora con le musicassette. Poi sono arrivati anche i CD, e questo ha rivoluzionato il modo di ascoltare la musica. Una volta ci si portava dietro la radio anche in spiaggia, invece poi uno si metteva le cuffie con il Walkman e si ascoltava la musica, la propria musicassetta preferita, il proprio CD preferito. E allora facciamo così, facciamo finta di avere anche noi le cuffie e di avere un bellissimo Walkman. Qual è quella canzone che fa estate? Può essere un successo di un tempo. Per me, per esempio, una di quelle canzoni che fanno estate è Aighero di Giulio Russo. Mi sento già in vacanza quando l'ascolto. Però ci sono tantissime canzoni anche attuali, tipo La testa gira, mi viene in mente, o tantissime altre che passiamo. E allora, domanda di oggi: qual è la canzone che per voi fa subito estate? 393 736 6170.

0: Drake con Milano Cortina, questa fa un pochino meno estate volendo, però il ritmo è bello incalzante. Stiamo parlando di questo, quel tormentone, quella hit che magari vi ha accompagnato in qualche estate di qualche tempo fa, qualche ricordo, qualche amore lontano su questa canzone, o magari quella canzone che quando ascoltate dite ecco qui, è arrivata assolutamente l'estate. Sentiamo lei.
1: Buongiorno Elisa. Io dico mare, mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te. È tanto mare quando inizia luglio, che poi andrò in ferie e quindi sono giornate calde e quindi il mare è perfetto. Ciao.
0: Quindi mare, mare è la canzone che per lei fa estate. Poi abbiamo Chiara che dice ciao Elisa, Emanuele, la canzone che ascolterei sempre durante l'estate è acqua, acqua, acqua. Bello anche questo. Insomma, parliamo di canzoni che per voi fanno subito estate al 393 7366 170, e se me la cantate bene, una bella canzone italiana, potreste anche essere i vincitori della canzone che fa. È arrivato il momento di inviare il messaggio audio al nostro numero e cantare un pezzettino della canzone che volete ascoltare. Avete 5 minuti abbondanti, quindi tutto il tempo per partecipare.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: singolo di Gabri Ponte e Jovanotti, DNA su Radio Belle Monella. Primo luglio del 1979 veniva lanciato il primo Walkman, il lettore portatile che ha rivoluzionato l'ascolto della musica, quello che ci siamo sempre portati nei nostri viaggi, che ci siamo portati in spiaggia, al mare. E allora facciamo un momento un po' revival, quella canzone che vi ricorda un'estate, quella canzone che quando l'ascoltate dite sì, è arrivata finalmente l'estate. Sentiamo lei, buongiorno.
1: Ciao Elisa, sono la Fiore. Allora, la canzone che mi fa tornare, diciamo, ragazzina, quindi sì, all'estate al mare con le cugine, gli amici, è What is Love di Hathaway. E l'ascoltavamo in macchina mentre andavamo con la radio e la cassetta, che era quella del Festival Bar dell'epoca. Quindi poi arrivavamo nella città di vacanza e bisognava andare a comprare le pile nuove perché erano esaurite. Ciao dalla Fiore.
0: Allora, qual è quella canzone che vi ricorda un'estate, quella canzone che quando l'ascoltate dite sì, finalmente è arrivata l'estate, finalmente questo successo viene ripassato in radio? 393 7366 170. Attenzione, perché adesso c'è la canzone che fa
2: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
3: Ciao, vorrei sentire la canzone che fa. La discoteca italiana che mi fa battere il cuore. Ciao, grazie.

0: pieno di canzoni che vi ricordano delle estati, i vostri dischi delle estati. Per esempio Luigi di Treviso dice: per me la canzone che fa sempre estate è Acapulco dei Ricchi e Poveri. Sentiamo invece lei, dice: per me questa è la canzone che sa di estate, con una bella vista mare, San Gregorio in Salento, vi porto sempre con me, buon'estate Emanuela. E questa è la canzone e ci sta.
1: Col bene che ti voglio,
0: vedrai, non finirai. Ai ai ai ai. Questa canzone fa luglio, questa canzone fa sicuramente estate. Allora ragazzi, qual è quel brano che vi ha accompagnato nelle estati magari della giovinezza? 393-7366-170, torniamo fra poco.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
6: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
6: Ele, muoviti!
7: Arrivo!
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
12: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: questa mattinata è arrivato come sempre puntuale il nostro Antonello Cerri con Elodie, Bagno a mezzanotte, Fedez con Bimbi per strada e Alessandra Amoroso con Una strada per l'allegria. Stiamo parlando di estate, di cose belle, di canzoni che fanno subito la bella stagione.
1: Balliamo la musica italiana tutta da ballare.
0: Eh sì, perché siamo partiti dalla notizia che proprio il primo luglio del 1979 la Sony lanciava il primissimo Walkman che ha rivoluzionato il modo di ascoltare la musica, e quindi vi sto chiedendo qual è quella canzone che vi fa ricordare un'estate magari passata, o quella canzone che comunque quando la sentite anche in radio, anche uno degli ultimi successi, fa subito estate. Michela da Schio dice: ciao Elisa, per me una canzone che mi fa ricordare l'estate è Spiagge di Renato Zero. Invece qual è la vostra? Raccontatemelo al 393 7366 170. Ricordo che fra poco giocheremo per aggiudicare anche dei biglietti.

0: Alexia con Egoista dal 2003, siamo pronti per giocare.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo per aggiudicare due biglietti per lo spettacolo di Sigfrido Ranucci, Diario di un trapezista. In questo spettacolo presenta un Sigfrido segreto, parallelo a quello che siamo abituati a vedere in televisione, con tutti i suoi racconti anche di vita privata, di difficoltà nella sua professione lavorativa. Quindi una serata sicuramente molto interessante da ascoltare, che si terrà martedì 7 luglio a Udine, al Castello di Udine, in occasione di Castello Fest. Se volete prendere parte a questo bellissimo evento, Sigfrido Ranucci, martedì 7 luglio al Castello di Udine, quindi avete un po' di tempo, qualche giorno ancora per organizzarvi, al 393-7366-170 dovete inviare un messaggio scritto oppure un messaggio audio dicendo o scrivendo "ci vado io". Facilissimo. Dico 3, dico 2, dico 1, dai che si gioca!
1: Radio Bella e Monella.

0: anima. E allora abbiamo assegnato i biglietti per andare a vedere il 7 luglio Sigfrido Ranucci al Castello di Udine. Giocheremo anche la prossima ora, abbiamo un sacco di spettacoli, voi seguiteci sempre, sempre col telefono a portata di mano per interagire con noi sui nostri argomenti, ma anche per aggiudicarvi dei super biglietti per concerti. Ma abbiamo parchi acquatici, parchi divertimento, insomma un sacco di cose. Arrivano Tiziano Ferro e Lazza con Perdono.
1: Radio Bella Molesta.

0: cosa.
1: Ehi, Bundabash, l'unica cosa che vuoi su Radio Bellemanella in chiusura di quest'oretta insieme. Fra pochissimo ci risentiamo, intanto un piccolo break, una piccola pausa, tempo di un caffè che non guasta mai.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Belle Monella apre ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Ci siamo, signori, anche in questo mercoledì il giro di boa, direzione weekend ormai, direzione weekend lunghissimo, ma prima di tutto partiamo con la nostra incredibile

0: Ci siamo, signori, cominciano le due ore insieme di tre, ricordiamocelo, perché fino alle 19 si va avanti, però 16:18 Andrea e Alvise puntuali su Radio Bella e Monella. Abbiamo un mare di cose da fare, fra pochissimo tra l'altro ci saranno anche quelle, quei titoli, anzi
1: no, le notizie urca urca.
0: Vogliamo fare i titoli oggi?
1: No, oggi
0: io ce l'avevo già pronta la ruota, l'ho tirata su.
1: Devi ritagliarla, l'hai giocata con un giorno di anticipo.
0: Ma scusa, ma si può fare questa cosa? Cioè possiamo tenercela qui per giorni e giorni?
1: E noi possiamo tenercela solo il giovedì e il venerdì, che ci sono i titoli di notizie casuali.
0: Ho capito, certo,
1: perché dopo riprendono registrazioni.
0: Vabbè, quindi oggi è tornato Goku con le notizie urca urca.
1: No, non c'è nessun signor Goku.
0: Non c'è nessun signor Goku, scusa.
1: A noi non ci portano le notizie i signori Goku.
0: Vabbè, lasciamo stare. Comunque fra pochissimo arrivo alle notizie urca urca, ma prima andiamo avanti con la musica.
1: Irene Grandi, Bruci la città.
2: Radio Bella e

0: Telepaticamente su Radio Bella e Monella ci porta un momento molto ma molto importante per tutta quanta la vostra quotidianità.
1: Aspetta che telepaticamente mi hanno detto che arrivano le notizie urca urca.
0: Ebbene sì amici, perché c'è un nuovo record da segnare, da segnalare.
1: Che bello, che bello.
0: Perché questo anno, sì, il 2026, batte il record di oceani più caldi di sempre.
1: Ma che grande cosa.
0: Bravi, bravi.
1: Abbiamo un applauso da
0: pensa
1: parte,
0: che non ce l'abbiamo. È una cosa che fa molto ridere, ma il 21 di giugno,
1: sì,
0: si sono registrati 21 gradi nel

0: notizia, questa notizia assoluta. Assoluta,
1: è
0: sì,
1: meraviglioso.
0: Sì. Io non so se questa notizia assoluta oppure è un grande fail.
2: No, è un grande fail.
0: Anche perché probabilmente stiamo cucinando direttamente i nostri pesci nell'oceano.
2: Meglio di così?
0: Risparmio il gas.
2: Un grande brodo.
0: Certo.
2: Mettici due patate e un po' di rosmarino.
0: Io credo sia una cosa veramente brutta, ragazzi. Però che vogliamo farci?
2: Potrebbe andare peggio?
0: Sì,
2: potrebbe andare molto peggio.
3: Radio Bella e Monella.

0: Entropia della Coca-Cola, come direbbe il buon Tommy Paradise, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola qui su Radio Bella e Munella. Stiamo parlando delle notizie urca urca.
1: E attenzione, perché oltre a essere stato probabilmente il più grande calciatore di sempre, Maradona ci aveva anche delle doti.
0: Scusa, pensavo Cassano.
1: No, mi sono preoccupato. Maradona aveva anche delle doti di pendolino tipo Maurizio Mosca.
0: Ero di nuovo preoccupato.
1: Perché nel 2018 gli hanno fatto una domanda su come vedesse i mondiali nel 2026 per quanto riguarda l'America, e lui ha predetto già nel 2018 che gli americani avrebbero fatto durare più minuti i tempi effettivi, però spezzandoli in due. Quindi alla fine cosa voleva dire? Voleva dire che gli americani avrebbero fatto giocare quattro tempi da 25 minuti.
0: Ok, questa solamente cosa non è vera in totale, però una buona parte è vera.
1: Per un discorso pubblicitario sostanzialmente. Se ci pensi, non è da tantissimo che hanno inserito i cooling break.
0: Sì.
1: Ok? Che vanno a spezzare soprattutto in questa occasione con della pubblicità.
0: Però attenzione, perché i cooling break fino a poco tempo fa erano solo su necessità, cioè appena si raggiungeva una certa soglia di temperatura, tac, cooling break.
1: Adesso
0: invece fisso a metà tempo c'è il hydration break.
1: Esatto, quindi vai a pensar bene, vai a pensar male e vai comunque a
0: vederti tre minuti di pubblicità comunque.
1: Vai a pensare che non guasta.
2: Radio Bella e Monella, tutta

0: bellissima di Annalisa, canzone estiva, a chiudere questa nostra prima mezz'ora insieme e a salutare le notizie urca urca,
1: che le archiviamo così e voilà. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e tra poco si chiacchiera insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare J-Ax con Maria Salvador,
2: Umberto Tozzi, Gli altri siamo noi,
1: e Giusy Ferreri con Volevo te.
3: Volevo te.
1: Bravo,
2: così, sono così. Stato bravo. Grazie Matteo.
0: Bella e Monella.
2: Oh, amici, 16:39 minuti, siete su Bella e Monella. C'è una bella notizia che l'abbiamo già data ieri.
1: Sì, sì, è vero, è vero. Ma vogliamo ridirla, perché per l'ennesima volta la Germania esce dai mondiali un po' in anticipo, 16esimi, contro l'intramontabile, l'imbattibile Paraguay.
2: Esatto, okay. Tuttavia arriva una bella notizia dal Paraguay, ovvero il presidente del Paraguay, dopo la vittoria della nazionale contro la Germania ai mondiali, ha proclamato un giorno di festa nazionale.
1: Oh, che bello, abbiamo anche il commento della Merkel.
4: No,
2: cosa gliene frega la Merkel?
1: L'ha detto.
2: Scusami.
1: Sì, sì, era inquadrata mentre c'era l'ultimo rigore, l'ha detto, mi spiace.
2: E chi è che si è nascosto dietro il palo a fare cucù? Detto questo, amici, al 393-736-6170 vorremmo parlare insieme a voi, chiedendovi, ovviamente parlando in termini puramente così gioviali,
1: certo, non astratti, diciamo, non possiamo renderla reale, mi dispiace.
2: Per cosa meriteresti una festa nazionale domani?
1: 393-736-6170. Radio Bella e Monella.

0: Per cosa meriti una festa nazionale domani al 393-7366-170? Perché vi stiamo lanciando questa domanda? Perché magari oggi siete riusciti a superare una prova che non vi aspettavate, perché magari avete fatto una bellissima impresa come hanno fatto i ragazzi del Paraguay dopo aver vinto contro la Germania ai sedicesimi del mondiale.
1: Ecco, quindi tutta la nazione paraguagia in questo momento è in... cosa? Ieri in realtà, perché ormai è passato un giorno. Era in simpatica vacanza data dallo Stato, che questo è molto bello, però ci sono anche delle giornate nazionali particolari in giro per il mondo, mentre
0: certo.
1: Voi pensate a per cosa meritereste una giornata nazionale, quindi una giornata di riposo a casa pagata dallo Stato,
0: legalizzata,
1: anche legalizzata, certo. Andiamo in Finlandia, la prima giornata strana,
0: quindi un po' al fresco.
1: Sì è vero, e infatti al fresco cosa si fa? Si dorme bene,
0: è vero,
1: quindi,
0: mamma,
1: giornata del dormiglione
0: è fatta per me.
1: Esiste l'ultimo a svegliarsi viene buttato in acqua.
0: Che nelle acque finlandesi comunque c'è un po' di brivido.
1: Ma infatti in è
0: maniera.
1: Per ridurre la popolazione. Quelli svegliano tardi, li buttano in acqua. In Spagna invece c'è la tomatina.
0: Ok, che è molto famosa.
1: La battaglia con migliaia di chili di pomodoro è una cosa che si sente ogni anno, molto molto bella. Meglio direi, fra le altre feste che hanno, tipo quella dei tori, meglio questa.
0: Assolutamente.
1: Meglio questa, siamo d'accordo.
0: 393-7366-170. E tu per cosa meriteresti una festa nazionale domani?
2: Radio Bella e Bonella.

0: tante sono le feste, quelle un po' più bizzarre in giro per il mondo, perché stiamo parlando con voi di che tipologia di festa nazionale meriteresti tu domani.
1: Per esempio, ieri cosa hai fatto di molto molto bello per cui oggi dovresti essere tranquillamente a casa, rilassato, a riposarti, legalizzato dallo Stato?
0: Ho mangiato tanto.
1: Oh, quindi la giornata mondiale dell'alvise che mangia. Potrebbe essere interessante.
0: Beh, sarebbe
1: cosa.
0: Bello.
1: Non è male, non è male, non è male. Io ho mantenuto la calma, tanto.
0: Addirittura.
1: Dappertutto, sempre, comunque. In macchina, a casa, a lavoro, in giro, ho mantenuto una calma veramente.
0: Sì. Il nuovo Buddha.
1: Il nuovo Buddha. Quindi la giornata mondiale del nuovo Buddha Andreano Ferrariano.
0: Non credo che possa andare così, dire, la, sì, la cosa, però. Vabbè. Anche perché è troppo lunga. Poi troppo lunga. Si rompe le scatole.
1: Ma la corci.
0: Fai ok.
1: Una sigla, bravo, era proprio quella di Franco. Cosa principale. Attenzione, perché in Giappone c'è una festa particolare nazionale. Vai. Che è la Kanamara Matsuri.
0: Ok.
1: Che sembra una brutta parola, ma lo è, in effetti, perché la festival è il festival dedicato alla fertilità, con gigantesche sculture simboliche.
0: E chissà che simboli ci saranno.
1: Ah, guarda, sì, certo, delle grandi piadine, delle grandi arrotolate, soprattutto solo di media, con di solito polpette.
0: Ok.
1: Cose così.
0: Immagini
1: bene, ma è così che funziona. Molto, molto interessante come festa, comunque.
0: Poi in Thailandia c'è la Monkey Buffet Festival.
1: E chissà che mangeranno la Monkey Buffet Festival.
0: No, è un enorme banchetto preparato esclusivamente per le scimmie.
1: Ah, che mangeranno le scimmie?
0: Questo non so dirtelo. Magari gli prenderanno del fast food.
1: No, spero di no.
0: Secondo me sì.
1: Allora il banchetto dico, sta
0: sbagliando. No, non credo. Nel frattempo voi raccontatecelo al 393-7366170 per cosa meritereste una festa nazionale domani.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Dei Flamengo Paranoia a chiudere questa nostra prima ora insieme. Attenzione, perché la domanda rimane quella:
1: per cosa meriti una festa nazionale domani al 393 7366 170?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ancora scaricato la nuova app di Belle Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Belle e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Eli, ma che facciamo stamattina?
2: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
1: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Belle e Monella, la radio tutta da cantare.
3: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto.

di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Belle Monella. Vi stiamo parlando un po' delle festività, quelle più strampalate in giro per il mondo, perché siamo partiti dalla notizia che il presidente del Paraguay, dopo la vittoria della nazionale paraguayana contro la Germania ai mondiali, ha proclamato un giorno di festa nazionale.
1: Attenzione, perché al 393-7366-170 è arrivata una vostra, diciamo, festa nazionale, quella per cui meritereste una festa nazionale. Questa era la domanda. Lui dice: per ascoltarvi. Sai che non so se è un complimento, cioè nel senso.
0: È assolutamente un complimento, perché ogni giorno che ci ascolti, il giorno dopo è festa nazionale. Quindi cosa fai? Ci riascolti di nuovo.
1: Ma di solito è una grande impresa, no? Non è che è stata una grande impresa ascoltarci, tipo, ce l'ho fatta anche quest'oggi.
0: Evidentemente a lui prende poco lo streaming e quindi è sempre un'impresa, capito?
1: Certo,
0: perché magari ha un device un po' più vecchietto. Tutto
1: è
0: qua.
1: Vero, è vero. Ma ci spostiamo nel Regno Unito.
0: Alziamo il mignolino. Allora.
1: Esatto, attraversiamo la Manica, dove c'è la Copper's Hill Cheese Rolling.
0: Ok, quella dove la gente si va a fracassare giù per un po'.
1: Bravo, sì. Corre giù da una collina inseguendo una forma di formaggio.
0: Ora
1: voglio farla.
0: Ora
1: io te lo dico, voglio farla. Nel senso, no, non ho le ginocchia per farla.
0: Sei
1: però
0: padre,
1: farla.
0: Non puoi.
1: Dice, ma sai quanti padri ci sono che scendono giù dalla collina?
0: Dovresti essere un padre intelligente.
1: Beh, questo ti ringrazio, ma non è detto.
0: Allora sei proprio scemo anche tu.
1: Scusa, vado lì, si beve una tanica di un tot di birre, e dopodiché si scende giù e ricorre questo formaggio che corre.
0: Veramente. Io ti porterei a divulgarlo nelle piazze questa cosa. Beviti una bella tanica dopo correre giù per una collina.
1: Sarai al mio fianco.
0: No, mi
1: ci ho iscritti entrambi.
0: No.
1: Va bene.
0: No, io mi sono disiscritto a tua insaputa.
1: No,
0: 393-7366-170. Per cosa meriteresti una festa nazionale domani?
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.